0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: rapina.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bella. Oh, e che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: Il controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo

0: l'ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
1: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Sono beffardo.
0: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
2: Ah, la polinesiana!
3: La conosci?
2: No.
3: Tu conosci a fuori.
0: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
3: Ultimo sangue?
0: Sì.
3: Io non posso.
0: Perché?
3: Sono medico.
2: Sì, sì.
0: Farete 300 passi senza voltarvi.
3: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
0: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
3: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
0: Via.
3: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
4: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci vive sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Show, show, a me.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
3: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barba Nera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prendiamo a sedere.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: A cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
4: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
6: Siamo qui.
7: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
2: Yeah.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2

0: danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
1: Ah, fammi vedere, di.
2: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
0: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in quattro parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
0: Dorme i sette sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
3: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
3: calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Ma sai, Anne abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paolo?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
0: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No. Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: È un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: von Café Latte.
1: Honey, you can't love nine. Can't love nine and still be mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, a hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarne.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo

0: Nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10.15 alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
2: Basta così.
4: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
0: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
5: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
4: Ah, non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
4: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
5: Senti un po', John.
2: Dimmi.
5: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
5: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
4: Sei pazzo?
5: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
4: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
5: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
5: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
5: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
5: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
4: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
4: Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti?

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
5: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo.

0: Tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie, roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam,

0: poltrina.
1: Che modi? Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
2: Ma perché sei voluta venire qui? Porca?
3: Non lo so.
2: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
3: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?

0: Qui davanti alla porta. Vieni, George.
1: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
2: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
1: Sì, adesso basta.
2: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
1: Andiamo.
2: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
1: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
2: È uno scherzo, non capisci?
1: Lo sai che potresti passare dei guai?
2: Attenzione, sarete rapinati.
1: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
2: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: Giorgio, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
2: Lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è? L'ho messa sull'aereo.
1: Te l'avevo detto.
0: Stava bene?
2: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
2: No.
0: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King...

0: Street e Southwest.
1: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank.
0: Le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. Angolo King Street e Southwest.
1: 50 secondi.
2: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
1: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
3: Ehi, ma
1: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là. Dieci secondi. Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo!

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
2: Dov'è Willy? Perché non spara?
3: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora, di uscire. Arrendetevi.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
4: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aeni.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Jimmy!
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Oddio. Perdonami.

0: Signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
1: Hitler.
0: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
4: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Sveto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
0: Watson,
1: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
4: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
3: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
4: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
4: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
4: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
5: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
6: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
1: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
1: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
1: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
1: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
1: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
1: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire.

0: Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
1: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla.

0: La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale, ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
1: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
1: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
1: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: Holmes,
1: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: E anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele. E muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla... La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: come in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu, ben da un'altra parte.
1: Ma è morto, glielo dico.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jeff Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora,
0: forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ho scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera,

0: greco, ne salta due diventa A, e la terza ne salta un'altra diventa C.
1: Y A C.
2: Y A C O B D U R R E R.
3: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P A L A C E C R E R.
1: Wallace Crescent.
2: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi? Ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
5: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
1: Korn e Farrell.
6: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No!
7: Qual è il nome del quarto uomo?
8: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del quarto uomo?
8: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del quarto uomo?
8: Non lo so! Non lo so!
7: Qual è il nome del quarto uomo?
9: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
9: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori?

0: Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il ciprario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie...

0: mie mani e non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
1: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
2: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
1: Davvero, dottore?
2: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
3: Molto intelligente, dottor Watson.
2: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
3: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
4: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
4: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
2: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
1: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
2: Dire io.
3: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

In un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto.

0: Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve l'andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi,

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, il pareggio è
6: prendono l'allenamento.
7: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
8: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
7: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
8: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
7: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
8: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci deve anche una mano.
7: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
8: Però ci sa, insomma, che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
7: Forse perché non la vede molto spesso.
8: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
9: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
10: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
11: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
10: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
9: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
10: Ah, in campionato ho fatto solo due partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
11: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
10: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
9: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
10: Ma mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
11: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
12: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
9: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita della

0: Under 21.
1: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
1: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
3: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
1: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il Serio e il Faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Val-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio portale?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi ormai sì?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
10: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross,
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Emo. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop ad andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i

0: Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute, dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron, batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di Autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di Autotune. E ora, ovviamente, questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, pitchate per creare un effetto vocale. Quindi, dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare. Però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata. Abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.
2: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
4: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming, secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
5: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo.

0: alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto. Quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella

0: roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è tipo, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. I chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica

0: abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love to love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo

dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave. Per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato che con le gesture tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.

0: tipo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.

ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. La stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero, erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%.

0: 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online, tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono agli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se i Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion
0: Parigi.
1: Week? Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese. Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro.

0: Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi, bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
1: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi Giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
0: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come ti dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
1: Certo, assolutamente
0: andiamo,
1: sì.
0: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che
1: sì.
0: È stato creato ad hoc, appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui, su questo terreno di gioco.
1: Qui, sì, ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
0: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
1: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
0: sempre
1: che si affacciano,
0: bacino.
1: Però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
0: Ma tu giochi?
1: No,
0: tu no.
1: Ma che? No,
0: tu
1: no, no, no,
0: tu no.
1: Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
0: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
1: Sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
0: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
1: Sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri. Questo invece è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
0: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
1: Solo con le mani. Baseball 5 è proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
0: Chiaro, io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto che c'erano 500 persone.
1: Sì.
0: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. E immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i Giochi del Mediterraneo.
1: Non ti nascondo che ieri dopo un po' ho versato delle lacrime, perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
0: Non ci credevi?
1: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa per il Patto era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
0: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
1: sì,
0: un grande tabellone lì,
1: sì,
0: che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
1: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
0: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5?
1: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
0: Mi racconti la nostra nazionale come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte
1: nelle
0: interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
1: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
0: A livello di integrazione credo che avendo una seconda e terza generazione che

0: poi questa disciplina.
1: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5.
0: Chiaro.
1: Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
0: Ed è diversa da quella del baseball, quella è piena, vero?
1: Sì, quella è dura, questa è perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce. Gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante. Qui, nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
0: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
1: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mediterraneo e il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù, queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti, deve fare attenzione e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: esatto, possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ed attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball.
1: Assolutamente sì, noi come Tritons Taranto ci aspettiamo e magari chissà questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i Padu, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3, certo. Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ce lo spieghiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi. La
1: assolutamente noi, come... sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Una domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
0: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Due tavoli in due giorni sul futuro dell'ex Ilva. Jindal conferma l'interesse per l'intero stabilimento, mentre la crisi colpisce già l'indotto. Ferme Semat e Anmar, cresce l'allarme per migliaia di lavoratori. È gravissimo il 13enne travolto da un'auto mentre si trovava sul marciapiede con la famiglia. Il ragazzo residente a New York è in vacanza nel Salento, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Via libera al piano economico finanziario e alle nuove tariffe TARI, con un aumento medio dell'8%. In aula scontri e tensioni tra maggioranza e opposizione. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, come avete avuto modo di ascoltare dai nostri titoli, con l'ex Ilva continua a tenere banco la vicenda legata al siderurgico, con un doppio incontro convocato dal ministro Urso in vista del 5 e del 6 di agosto. Sul tavolo il futuro dello stabilimento ionico. Intanto il gruppo Jindal conferma l'interesse per rilevare l'intero stabilimento. Due giorni di confronto per decidere il futuro dell'ex Ilva. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 5 e il 6 agosto due riunioni dedicate allo stabilimento di Taranto, ai nuovi investimenti e alle ricadute sull'indotto. Il primo appuntamento sarà il tavolo Taranto. Governo, regione, enti locali, società pubbliche e associazioni imprenditoriali esamineranno i progetti presentati dai soggetti interessati a investire nell'area industriale. Al confronto parteciperanno anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il giorno successivo toccherà alle imprese dell'indotto, chiamate a fare i conti con una crisi che rischia di travolgere l'intero sistema produttivo locale. Sul tavolo ci saranno le prospettive dello stabilimento, i livelli produttivi e le conseguenze economiche e occupazionali delle decisioni attese. Intanto Jindal rilancia in una lettera inviata ai commissari: il gruppo indiano conferma di voler chiudere rapidamente l'operazione e di essere ancora interessato all'intero complesso siderurgico, nonostante il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. I giudici hanno imposto lo stop all'aria a caldo entro 90 giorni, qualora nello stesso periodo non vengano rimossi l'amianto presente negli impianti e ridotte le emissioni. Jindal punta ad acquisire subito l'aria a freddo e a prendere inizialmente in locazione quella a caldo. Il gruppo conferma inoltre il progetto.

0: progetto di un nuovo forno carbon free e non esclude in futuro la riaccensione degli impianti, assumendosene direttamente il rischio nel rispetto delle prescrizioni della magistratura. La partita dunque resta aperta, ma mentre governo e investitori definiscono progetti e condizioni, Taranto continua ad attendere risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale. E continuiamo a parlare di ex Ilva perché alla segreteria di FIM CISL vengono segnalate le prime problematiche relative agli sviluppi delle procedure che potrebbero vedere la chiusura dello stabilimento, lo spegnimento dello stabilimento entro 90 giorni, segnalate grandi difficoltà per ciò che riguarda diverse aziende dell'indotto, in particolar modo il caso della Semat e di Anmar, ce ne parla nel servizio Giovanna Calabrese.
1: La crisi dell'ex Ilva comincia a produrre le prime conseguenze concrete sull'appalto. La FIM CISL segnala la sospensione delle attività da parte di Semat e Anmar e teme che possa essere soltanto l'inizio di una nuova emergenza occupazionale per Taranto. Secondo il sindacato, le comunicazioni ricevute dai lavoratori parlerebbero di una fermata definitiva, una prospettiva che alimenta paura e incertezza dopo la decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'aria a caldo entro 90 giorni in assenza della rimozione dell'amianto e della riduzione delle emissioni. Il rischio, avvertono il segretario nazionale Valerio Dalò e il segretario territoriale Biagio Prisciano, è un effetto domino sull'intero sistema metalmeccanico e dei servizi legati allo stabilimento. Una crisi che potrebbe coinvolgere direttamente e indirettamente fino a 20.000 lavoratori. Ma il nodo non è soltanto occupazionale, restano aperte le questioni della salute, dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e del futuro industriale del territorio. Per la FIM la decarbonizzazione deve essere accelerata, ma senza fermate traumatiche capaci di scaricare ancora una volta tutti i costi sui lavoratori e sulla città. Il sindacato chiede quindi decisioni immediate, vendita a un soggetto industriale credibile, intervento dello Stato o una soluzione mista pubblica-privata. Servono inoltre strumenti di sostegno per l'indotto e investimenti capaci di accompagnare una vera riconversione. Il tempo però stringe. Senza una strategia chiara, le prime sospensioni rischiano di trasformarsi in un arresto generalizzato, con conseguenze economiche e sociali pesantissime per Taranto e per l'intera provincia.
0: E torneremo dopo a occuparci di ex Ilva. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca con una maxi operazione presso il mercato ittico di Taranto, oltre 660 kg di pesce in pessimo stato di conservazione sono stati sequestrati, ma non solo, diverse misure cautelari, due arresti in particolare sono stati apportati dagli uomini dei carabinieri. Ascoltiamo il servizio. Maxi operazione ad alto impatto nel mercato ittico di Taranto. I carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro e la capitaneria di porto hanno eseguito controlli su commercio del pesce, sicurezza e occupazione, spaccio di droga. Il bilancio è di oltre 660 kg di prodotto ittico sequestrato e immediatamente distrutto perché conservato in condizioni ritenute incompatibili con il consumo umano. Un operatore è stato denunciato per distribuzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Durante le verifiche e le perquisizioni sul territorio, i carabinieri, supportati anche dalle unità cinofile, hanno arrestato in flagranza due tarantini di 24 e 60 anni. Il più giovane avrebbe nascosto 41 dosi di cocaina tra gli abiti e all'interno di un borsone custodito in casa. Il 60enne commerciante avrebbe conservato altre 23 dosi in un furgone utilizzato come deposito di bibite. La droga già suddivisa e pronta per la vendita avrebbe potuto fruttare circa 6.000 euro. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Irregolarità anche sul fronte lavoro: su 15 dipendenti controllati, uno è risultato completamente nero. Denunciati inoltre due amministratori unici di 54 e 73 anni per la mancata sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche di idoneità. Le violazioni accertate dall'ispettorato hanno fatto scattare sanzioni per oltre 17.000 euro, un'operazione che ha colpito contemporaneamente commercio irregolare, lavoro nero, mancata sicurezza e spaccio di stupefacenti. E adesso, come ascoltato nelle nostre anticipazioni, ci spostiamo a Torre Colimena, dove un tredicenne è stato investito mentre transitava sul marciapiede. Si tratta di un ragazzo che era nel Salento in vacanza. Le sue condizioni sono decisamente grave, in questo momento si trova all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna alla guida di una Peugeot abbia perso il controllo dell'automobile.

0: per poi finire sul marciapiede. Ascoltiamo il servizio.
1: È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il ragazzo di 13 anni investito ieri sera a Torre Colimena, Marina di Manduria. Il giovane residente a New York è in vacanza nel Salento con la famiglia, si trovava sul marciapiede insieme ai familiari quando è stato travolto da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot guidata da una donna sarebbe uscita improvvisamente dalla carreggiata, invadendo l'area pedonale e colpendo il tredicenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Taranto. Dopo gli accertamenti diagnostici, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. La prognosi resta riservata. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Manduria, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La conducente avrebbe riferito di aver perso il controllo dell'auto a causa di un presunto problema meccanico, una circostanza che dovrà ora essere verificata attraverso gli accertamenti sul veicolo.
0: Ieri nuova seduta del Consiglio Comunale, via libera al piano economico-finanziario e alle nuove tariffe della Tari, scattano aumenti in media dell'8%. Intanto tensione in aula tra maggioranza e opposizione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: In arrivo una Tari più alta per tutti i tarantini. Il Consiglio Comunale nel pomeriggio di ieri ha approvato il piano economico-finanziario 2026-2029 e le nuove tariffe della tassa sui rifiuti, con un aumento medio dell'8% per cittadini e attività. Per le utenze domestiche cresce del 6,64% la quota fissa e del 13,5% quella variabile. Per le non domestiche l'incremento è del 6%. Dura critica da parte della minoranza che denuncia rincari a fronte di un servizio ritenuto carente. Il sindaco Bitetti parla invece di un aumento contenuto e in linea con il contesto nazionale. Passa anche un emendamento che non modifica il costo complessivo della Tari, ma redistribuisce il carico tra le categorie per renderlo più equo, tutelando soprattutto le famiglie numerose. L'approvazione non è stata esente da polemiche tra maggioranza e opposizione, ma anche da un vivace scambio di idee tra il consigliere del PD e proponente Luca Contrario e il dirigente Stefano Lanza, che aveva espresso parere negativo sull'emendamento. Via libera anche al regolamento per l'uso delle palestre scolastiche, vengono invece ritirati dal consigliere Tartaglia due emendamenti che riguardano la corsia prioritaria sull'uso delle strutture per le associazioni che si occupano anche di sport per le persone con disabilità e anche la possibilità di una convenzione tra scuole e società sportive che sollevi la prima dalla responsabilità sulle attrezzature lasciate nelle strutture. Approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamenti o demolizione e ricostruzione, destinati ad uso residenziale o già esistente. Resta infine aperta la questione politica interna alla maggioranza che continua a registrare tensioni. Gianni Tartaglia ufficializza le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione servizi dopo il litigio con Bianca Bosniaku, che continua a rivestire un ruolo quantomeno singolare all'interno della compagine a sostegno di Bitetti, lasciando spesso l'aula consiliare al momento delle votazioni. Silenzio dal sindaco che non si è espresso sulla vicenda, mentre una domanda continua a restare senza risposta. Che fine ha fatto Gianni Azzaro?
0: Restiamo a Palazzo di Città, ci occupiamo di Chima perché la decisione dell'opposizione di rimandare il consiglio monotematico su Chima Ambiente scatena le polemiche dei sindacati. Willtrasporti attacca i consiglieri di minoranza e chiede di non rimandare al post giochi la questione. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
2: È polemica a Taranto dopo la richiesta di rinvio del Consiglio Comunale monotematico dedicato alla situazione economico-finanziaria e gestionale di Chimambiente a sollevare critiche la Willtrasporti Taranto, che definisce sconcertante la decisione dei consiglieri di opposizione di chiedere lo slittamento della seduta prevista per oggi. Secondo il sindacato, infatti, la motivazione legata all'attesa del nuovo amministratore unico della società partecipata non sarebbe sufficiente. Da anni, sostiene la Willtrasporti, la crisi di Chimambiente non nota a molti consiglieri anche di lungo corso che ne hanno discusso nelle campagne elettorali. Oggi invece sembra essere venuta meno l'urgenza che aveva portato alla convocazione del Consiglio. Per la sigla sindacale il confronto avrebbe potuto fare chiarezza anche sul tema Tari dopo l'approvazione dell'ulteriore aumento della tariffa rifiuti. La Willtrasporti sostiene che dietro gli aumenti ci siano costi elevati legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, circa 35-36 milioni di euro per la raccolta affidata a Chimambiente e oltre 20 20 milioni per lo smaltimento in discarica, per un costo complessivo

0: stimato di circa 56-57 milioni di euro l'anno. Nel mirino anche il modello di gestione dei rifiuti adottato dal comune. Il sindacato infatti contesta una strategia ancora troppo dipendente dalle discariche e chiede scelte più incisive sul fronte del recupero dei materiali e dell'economia circolare. La politica, conclude Will Trasporti, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini perché la tariffa aumenta e quali decisioni servono per cambiare un sistema ormai insostenibile. Non c'è più tempo da perdere, conclude il sindacato, lasciando intendere che dietro il rinvio del confronto possano esserci anche valutazioni politiche. Più che altro un clima di collaborazione istituzionale creatosi in vista dei giochi del Mediterraneo, che può però rallentare interventi considerati ormai non più rimandabili.
1: E adesso andiamo a Palazzo di Città, dove in collegamento per noi c'è Maria Laura Paletta. Dovrebbe essersi concluso da poco il Consiglio Comunale. Maria Laura, buongiorno.
2: Effettivamente si è appena conclusa la seduta del Consiglio Comunale, che è andata in sostituzione del monotematico di Chimambiente, ritirato appunto, come avete ascoltato, dall'opposizione. Noi abbiamo qui l'assessore all'urbanistica e mobilità Giovanni Patronelli, che adesso ci spiegherà quali provvedimenti sono stati approvati, se non sbaglio proprio all'unanimità, dalla massima Assise cittadina, che riguardano il nuovo ospedale San Cataldo. Di cosa si tratta?
3: Allora, il primo provvedimento afferisce alla realizzazione sulla provinciale 105, che sarà di collegamento e in visione in maniera totalmente agevole e in sicurezza per realizzando San Cataldo, e prevederà internamente anche questo progetto la realizzazione di una passerella in modo tale che gli utenti, una volta scesi da BRT, che passerà anche da questa rotatoria in virtù della procedura negoziale approvata con la Regione Puglia di recente, prevederà quindi completamente la messa in sicurezza per l'accessibilità al San Cataldo. Quindi questa prima proposta di delibera di Consiglio Comunale approvata all'unanimità, quindi diamo atto della maturità su temi importanti da parte della totalità del Consiglio, prevede la realizzazione della rotatoria e con la manifestazione del pubblico interesse e dell'apposizione del vincolo per ordinata all'esproprio. La seconda invece deliberazione approvata afferisce invece la realizzazione del polo didattico, in questo caso la massima Assise si è espressa con l'apposizione solo con il pubblico interesse. Successivamente, penso fra 15 giorni, ci riuniremo nuovamente in consiglio per l'apposizione del vincolo per ordinata all'esproprio.
2: Per quanto riguarda invece BRT, ormai siamo in addirittura d'arrivo, quali sono i test che abbiamo potuto osservare sulla strada in questi giorni?
3: Allora, devo fare una precisazione, sono dei test pre-collaudo, praticamente noi abbiamo delocalizzato i bus che sono oggi ricoverati presso una struttura in Montegliasi al deposito delle BRT alle spalle del comando di polizia locale in via Acton. Sono stati effettuati dei test sia per la ricarica lenta sia per la ricarica flash ai capolinea, e i test sono andati ovviamente bene come tutti quanti auspicavamo, e si sta procedendo in maniera abbastanza veloce sulla realizzazione del progetto. Previsto sempre all'1 gennaio 2027 l'entrata in vigore del nuovo sistema di trasporto pubblico locale.
2: Perfetto, e allora qui da Palazzo di Città è tutto, vi restituiamo la linea.
1: Grazie a Maria Laura Paletta, noi invece restiamo a Palazzo di Città, ma facciamo un passo indietro e andiamo a ieri pomeriggio, quando durante la seduta del Consiglio Comunale si sono registrati momenti di tensione a causa della protesta degli operatori del verde pubblico.
0: Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città, dove i lavoratori del servizio di manutenzione del verde sono tornati a manifestare mentre era in corso il Consiglio Comunale. Al centro della protesta è il timore di perdere il posto di lavoro con l'affidamento del nuovo appalto. Secondo i lavoratori, infatti, le risorse economiche stanziate non sarebbero sufficienti a garantire il mantenimento di tutti gli occupati, nonostante la presenza della cosiddetta clausola sociale. Una delegazione sindacale composta da Stefano
2: Sibilla del Sindacato Generale di Classe e Salvatore Stasi della Cobas Lavoro Privato ha incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e il dirigente De Roma nel tentativo di ottenere rassicurazioni. Al termine del confronto però tra i lavoratori prevalgono ancora preoccupazione e amarezza. Nessuna risposta ritenuta decisiva è arrivata sul destino dei posti di lavoro e sul futuro delle decine di famiglie che attendono certezze.
4: Cosa vogliamo noi? Chiediamo questa cosa, che venga sul capitolato messo le due postille. Uno, l'avanzamento di soldi nella gara in sé, no? Che persegue possono avere l'avanzamento dei soldi. Due, il comune, è chiaro che non c'è un decreto, non c'è una legge, ma il comune si deve prendere la responsabilità del guaio che ha fatto di tenere i 96 lavoratori, e chiediamo che qualsiasi azienda prenderà patto cittadino, i 96 non si toccheranno.
5: Conto che il numero dei lavoratori è raddoppiato, come fai a fare una gara con gli stessi soldi? È una follia, ci sarà una macelleria sociale, anche perché sappiamo tutti, loro dicono no, la clausola sociale ti garantisce, non è vero, perché negli appalti viene scritto la clausola sociale a patto e condizioni secondo le esigenze tecniche organizzative delle aziende.
1: Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, i genitori tarantini si sono riuniti questa mattina a Piazzale Bestat per celebrare quella che sembra essere, in qualche modo, una sorta di vittoria. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Tanti Davide contro Golia è l'immagine che racconta una battaglia lunga anni, culminata con la decisione della Corte d'Appello di Milano di ordinare la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento. Di questa sentenza hanno discusso questa mattina in Piazzale Bestat i genitori tarantini.
7: Ci aspettiamo che il decreto, visto che immediatamente esecutivo, venga eseguito, semplicemente nei 90 giorni che servono esclusivamente per lo spegnimento degli impianti. Quindi io prego gli organi di informazione di non affidarsi a quello che passano i sindacalisti e i politici, che dicono in 90 giorni non possiamo togliere l'amianto. No, i 90 giorni sono il tempo tecnico per spegnere in sicurezza gli impianti a caldo.
6: Nel corso dell'incontro i genitori hanno ribadito di non essere contro gli operai, ma di chiedere che la tutela della salute e il diritto a un lavoro sicuro procedano insieme.
7: Siamo al fianco degli operai e vorremmo che gli operai fossero al fianco dei cittadini.
8: Ora dobbiamo stare anche vicino agli operai, perché noi non siamo mai stati contro gli operai, anzi abbiamo lottato anche per loro, perché tutti sanno che quell'azienda fa morire sia dentro che fuori i perimetri.
6: I giudici hanno disposto lo stop degli impianti, subordinando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili entro i limiti di legge.
9: Viene stabilito un principio fondamentale: non si può più continuare a produrre ignorando le esigenze immediate della salute, non quelle differite nel tempo, ma quelle immediate. Corte d'Appello ha rafforzato la tutela stabilita dal giudice di primo grado, perché ha posto il suo provvedimento su un altro sostegno, quello dell'amianto. Quindi le polveri sottili e l'amianto, il pericolo della loro diffusione e quindi il pericolo per la salute dei tarantini è diventato ormai un binomio inscalfibile.
1: Adesso torniamo in provincia, andiamo a Grottaglie e parliamo di aeroporto, dell'aeroporto Arlotta. Riportare i voli attraverso gli oneri di servizio pubblico, questo al centro di un tavolo che vede la regione Puglia nel tentativo di provare a coinvolgere il governo nel mettere le ali allo scalo tarantino. L'aeroporto di Grottaglie torna al centro dell'agenda della Regione Puglia, non più soltanto come piattaforma industriale e cargo, ma come possibile scalo aperto ai voli di linea attraverso gli oneri di servizio pubblico. Si tratta dello strumento previsto dalla normativa europea che consente allo Stato di finanziare attraverso gare pubbliche compensazioni alle compagnie aeree i collegamenti ritenuti essenziali per garantire la continuità territoriale. Il tema è stato affrontato nel corso di un vertice riservato in presidenza tra il capo di gabinetto del governatore Antonio De Caro Davide Pellegrino, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, Stefano Paleari tra i maggiori esperti italiani di trasporto aereo ed ex commissario straordinario di Alitalia. Il confronto è partito dallo studio commissionato da Aeroporti di Puglia, lo stesso Paleari, chiamato a verificare le condizioni di accessibilità dei territori serviti dagli scali di Foggia, Taranto e Brindisi e l'esistenza dei presupposti tecnici e giuridici per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico.

0: L'analisi non considera soltanto la distanza geografica, ma anche le difficoltà di accesso ai servizi di trasporto, incrociando rete stradale, ferroviaria e aeroportuale con indicatori economici e sociali. Il quadro evidenzia criticità soprattutto per Taranto e Foggia. Il Gino Lisa dispone già di collegamenti in continuità territoriale, mentre Grottaglie continua a essere utilizzato prevalentemente per attività industriali, cargo e di ricerca, senza voli passeggeri stabili. Nessuna decisione è stata ancora assunta, ma le parti hanno concordato nuovi approfondimenti. Qualora si raggiungesse un'intesa con i territori, la Regione potrebbe utilizzare lo studio come base tecnica per chiedere al Governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico e riportare, dopo anni di assenza, i voli civili a Grottaglie. Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera della nazionale italiana, del Team Italia, durante la cerimonia di inaugurazione del prossimo agosto. Monta però la polemica sui social per la mancata scelta nella direzione della nuotatrice tarantina Benedetta Pilato. Saranno Irma Testa e Filippo Tortu gli alfieri dell'Italia alla cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. I due campioni porteranno il tricolore allo stadio Erasmo Iacovone il prossimo 21 agosto, guidando la sfilata della delegazione azzurra. Irma Testa è stata la prima pugile italiana a partecipare a un'Olimpiade, la prima a conquistare una medaglia ai Giochi con il bronzo di Tokyo. Nel 2023 si è laureata campionessa mondiale nei 57 kg, arricchendo un palmarès che comprende anche due titoli europei. Filippo Tortu è invece il primo italiano ad aver corso i 100 metri sotto i 10 secondi. È stato tra i protagonisti dello storico oro olimpico della staffetta 4% a Tokyo, dell'argento mondiale di Budapest e del successo europeo ottenuto a Roma nel 2024. Secondo il CONI, l'Italia Team sarà composto da circa 500 atleti impegnati in tutte le discipline del programma. La composizione ufficiale della squadra azzurra sarà pubblicata quest'oggi sul sito dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Sui social, però, la scelta già acceso il dibattito per l'assenza della tarantina Benedetta Pilato tra i portabandiera. Sulla nuotatrice pesa il precedente disciplinare del 2025. Dopo il patteggiamento davanti alla giustizia sportiva per i fatti di Singapore, la Pilato ha scontato 90 giorni di sospensione. Non è stato però chiarito ufficialmente se quella vicenda abbia inciso o meno sulla decisione del CONI. E adesso parliamo di baseball perché questa mattina sull'impianto polivalente del quartiere Paolo VI c'è stata una visita importante, quella del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari, che ha tastato con i propri piedi lo stato dell'arte dei lavori.
1: Questa mattina al campo polivalente di Paolo VI la visita del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari. L'occasione è stata propizia per visitare la struttura finanziata con 3 milioni e mezzo di fondi PNRR per il primo campo sportivo in Italia, terzo in Europa, che unisce le discipline di baseball, football americano e rugby. Una struttura che mostra grande attenzione all'accessibilità attraverso rampe, elevatori elettrici e postazioni dedicate alle persone con disabilità anche all'interno di bagni e spogliatoi. In un secondo momento si procederà con il completamento di alcuni lavori, tra cui l'installazione dei corpi luminosi per le torri faro, che ne permetterebbe l'uso anche in orario serale, elemento non trascurabile soprattutto in questo periodo dell'anno, ma anche la realizzazione dei parcheggi che serviranno il campo e una copertura per la tribuna. L'amministrazione comunale ha dichiarato di aver già reperito i fondi per il completamento dell'illuminazione della struttura, che costituirà quindi il primo step verso il perfezionamento del campo, un vero e proprio gioiello che sarebbe già stato attenzionato da compagini sportive a livello nazionale e non, attirate dall'unicità della struttura e dal clima mite della città. Insomma, un passo in avanti verso quel turismo sportivo su cui Taranto vuole puntare sempre più concretamente.
2: Questo campo certamente è il punto d'inizio per lo sviluppo non solamente del baseball locale, ma può essere un punto di riferimento per il sud. Quindi, per la società è vitale avere una struttura nella quale portare gli atleti a giocare. So che la società locale, ripeto, io non sono in Italia, però so che si sta operando moltissimo anche con il Baseball 5, introducendolo in molte scuole, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per uno sviluppo forte del baseball.
1: Momento emozionante quello della consegna della targa, un punto d'arrivo ma anche d'inizio per le vostre società sportive.
3: Sì, ricevere una targa d'onore dalla Federazione Mondiale Baseball.

0: neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensarlo. Veramente faccio fatica a trovare le parole adatte per descrivere questo momento, ma soprattutto la soddisfazione per la città di Taranto di questo impianto che la comunità sportiva del baseball lo aspettava da 50 anni, proprio esatti, perché la prima partita ufficiale è stata giocata nel 1976, 2026 sono 50 anni esatti, io non ero neanche nato. Il campo è omologato per tutte e tre le federazioni, per tutti gli eventi, quindi noi siamo i primi in Italia, questo lo possiamo tranquillamente dire. E in Europa siamo i terzi, dopo Barcellona e Rotterdam, quindi la città di Taranto deve essere orgogliosa.
1: E adesso dallo sport passiamo allo spettacolo, alla musica, perché si è aperta ieri la seconda edizione del Fiorino Future Festival nella cornice del Parco Due Mari di San Giorgio. Ieri si sono esibiti due rapper napoletani, Frezza e Dipinto. Questa sera prosegue con altri due nomi, 22 Simba e Nerissima Serpe. Poi sabato tocca agli Stadio. È partita come previsto con un bagno di folla la seconda edizione del Fiorino Future Festival ospitata al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. La manifestazione a ingresso gratuito propone musica, spettacolo e aree dedicate al gusto con stand enogastronomici attenti anche alle esigenze gluten free. Spazio inoltre alle famiglie e ai più piccoli con iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Ad aprire la prima serata il DJ set di Marco Guacci e Claudia Cesaroni, DJ di Telenorba, sul palco sono poi saliti due giovani protagonisti della scena rap napoletana. Il primo è stato Frezza, classe 2004, seguito da Dipinto, rapper nato nel 2000, che ha chiuso la serata con la sua esibizione. Il programma prosegue questa sera con due nomi molto attesi, 22 Simba e Nerissima Serpe, pronti a richiamare al Parco Due Mari il pubblico più giovane. Sabato invece sarà il turno degli Stadio, guidati dalla voce di Gaetano Curreri.
2: È passato un anno e ci ritroviamo perché ormai è diventata una tradizione di vedersi di tanto in tanto. Claudia Cesaroni, Marco Guacci, cari ragazzi, che è sempre bellissimo rivedervi sul palco e fuori dal palco in
3: Grazie.
2: modalità relax.
3: Rilassata. Oggi siamo in modalità rilassata, ma solo perché siamo appena scesi dal palco, quindi abbiamo fatto questo pieno di energia bellissima qui a Taranto.
4: Sempre bellissimo tornare qui al Fiorino Future, è bellissimo ritrovarti.
2: Grazie.
4: Ed è una grande emozione incontrare queste nuove generazioni che si avvicinano alla musica e ogni anno è una scoperta, no? Perché cambiano un po' le mode, cambiano i generi e riuscire a intercettare il gusto dei ragazzi delle nuovissime generazioni, perché qui ci saranno sicuramente dai 13 ai 30, 40, è una sfida e credo che questa sera, insomma, abbiamo fatto il meglio che potevamo e mi sembra che sia andata bene.
2: Ma infatti io vi sentivo da lontano e mi dicevo:
5: Le
2: ma
5: canzoni le
2: guarda,
5: conoscevi?
2: no, le
5: Ah, canzoni non
2: conoscevo,
5: le
2: le conosco tutte, le
3: conoscevo.
2: conosco tutte. Però dicevo: guarda questi ragazzi come sono sul pezzo, meravigliosi.
5: Sì,
2: Anche perché non è facile stare,
5: no,
2: no, con un pubblico
5: vero.
2: così giovane.
3: È cambiato il modo di fruire la musica, è cambiata
5: Assolutamente.
3: proprio la musica, è cambiato il mondo, tutto è molto veloce. Quindi una cosa accomuna però anche le nuovissime generazioni, al di là dei gusti musicali, di quello che cambia, è la voglia di stare insieme e di divertirsi in occasioni come queste. Quindi quando poi tutte le cose si uniscono come le tesserine del puzzle, allora diventa un mix esplosivo come quello di stasera.
2: Allora, li ritroviamo anche domani.
1: E adesso da San Giorgio ci spostiamo giusto di qualche chilometro, andiamo a Chianciano Terme dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi in collegamento. Degli Santi, buon pomeriggio, ci siamo visti questa mattina intorno alle 8, ci ritroviamo alle 14, voglio sapere se hai pranzato, se stai bene, poi ci rivediamo tra pochissimo nel TG dello Sport.
6: Devo dire la verità, ho pranzato, sì, ho
1: Bene.
6: pranzato e poi ci siamo spostati giusto di qualche chilometro effettivamente da San Giorgio a Chianciano e alla fine sono giusto 3-4 chilometri, una passeggiatina a piedi siamo sempre qui alla fin fine. Comunque, al di là di tutto, sì, tutto bene, procede bene, spedito, c'è tanto caldo, c'è un bel sole quest'oggi anche in hotel, quindi ci fa piacere che questo aspetto venga sottolineato. Naturalmente il Taranto al momento si sta riposando perché ovviamente ci sarà la seduta pomeridiana, non vi svegliamo altro perché nel TG Sport naturalmente ci saranno tutti gli aggiornamenti e qualche chicca dal punto di vista tattico.
1: Ormai Dellisanti ha imparato anche come bisogna lanciare, come bisogna creare hype sulla notizia, quindi grazie Giuseppe, ci rivediamo tra pochissimo. Io ringrazio allo stesso modo voi che siete stati in nostra compagnia in questo TG, l'appuntamento ovviamente alle prossime edizioni di 100 Notizie, grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Benvenuti, bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Come al solito partiamo in questo nostro approfondimento in quelle che sono le tematiche che riguardano lo sport dell'arco ionico. Particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio che si trova in ritiro a Chianciano Terme. Non perdiamo tempo e ci colleghiamo subito col nostro inviato sul posto, Giuseppe Degli Santi. Come anticipato prima, Giuseppe, giornata, quinto giorno di lavoro per il Taranto Calcio, giornata che vede una doppia seduta come ormai consuetudine, ancora indicazioni sul punto di vista tecnico ma anche tattico.
1: Assolutamente sì, ridiamo il buon pomeriggio direttamente qui da Chianciano Hotel, o meglio Chianciano Terme, presso l'Atlantico Hotel Palace, e quindi siamo qua sostanzialmente. Vi raccontiamo quello che sta accadendo, perché stamattina si è svolta una bella seduta intensa dal punto di vista del lavoro aerobico e poi della gestione

0: Del pallone, che è fondamentale, come ben sapete, anche per dare la possibilità ai giocatori di iniziare davvero a praticare le prime idee del tecnico Giuliatto. Abbiamo visto, come vi stavo già anticipando, un po' dal punto di vista tattico, il credo calcistico di mister Alberto Giuliatto, proprio il 4-3-3 iniziale, visto anche nella partitella di ieri pomeriggio contro un 4-3-1-2 che si era messo a spec quasi in un certo senso. Quindi l'idea di Skoric come regista, ancora incerti come mezzala destra, un po' più avanzata come già vi anticipavamo nella giornata di ieri, e poi sulla mezzala di sinistra abbiamo visto l'idea di Paolo Antonio. Ma occhio, perché ovviamente sono delle fasi di gioco da prendere con le pinze al momento, perché sappiamo bene come nel ritiro poi le cose possono cambiare. Bene anche gli under, Guastamacchia Morales molto bene, tra l'altro a breve avremo proprio il servizio su Javi Morales, il centrale spagnolo, tra l'altro ha scherzato proprio nel rapporto che ha con Antonio Guastamacchia. I due insieme hanno fatto molto bene a Casarano, sono state proprio le fortune della roccaforte casaranese, quindi si ritrovano insieme nella esperienza tarantina. Che dire, Dario, sicuramente c'è più amalgama rispetto a prima, la squadra inizia a conoscersi sempre di più, lavorano gradualmente con lo staff del tecnico, con Carlo Catanzano, che li sta mettendo a dura prova, insomma, perché c'è anche da considerare un altro aspetto. C'è il discorso delle temperature che non stanno affatto aiutando, e quindi diciamo che siamo giunti oramai sui 35-36 gradi. Poco fa, ma proprio poco fa, è arrivato giusto un po' di venticello, però sappiamo che dura pochissimo, quindi dobbiamo riabituarci tra poche ore, ore 16. Tra l'altro riprenderanno i ragazzi con la seduta pomeridiana, nuova partitella, nuovi step da fare, appunto, per arrivare poi agli impegni ufficiali più carichi che mai. Però inevitabilmente il caldo sta influendo notevolmente, i ragazzi iniziano a percepire già tanta stanchezza.
1: E allora a questo punto, Giuseppe, noi ci guardiamo assieme il servizio che hai preparato e che porta la tua firma relativo alle ultime ore, come si vive il ritiro in casa Taranto, e poi torniamo per le ultimissime.
0: Quinto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove la preparazione prosegue a ritmi sostenuti. I carichi di lavoro aumentano, ma cresce anche l'intesa all'interno del gruppo, impegnato a costruire le basi della nuova stagione agli ordini di mister Alberto Giuliatto. Tra i protagonisti di questi primi giorni c'è il neodifensore Javi Morales, che racconta tutta la sua soddisfazione per l'approdo in rossoblù e le prime sensazioni vissute con la squadra.
2: La verità, sono molto contento di essere qua. Ogni giorno che passa mi rendo conto che la scelta che ho fatto è la più giusta. Vedo un gruppo top, un gruppo di gente molto, con molta fame, con idee molto chiare. Volevo un progetto così ambizioso e la verità sono molto contento.
0: Preparazione importante agli ordini del prof Catanzano e il suo staff. Come ti stai trovando?
2: Bene, bene, la verità ci sta facendo lavorare, però siamo qua per ciò, quindi bene, bene. Il caldo un po' pesante, però siamo tutti bene.
0: Spazio anche a un simpatico aneddoto raccontato da Avi Morales, protagonista di un curioso siparietto con Guastamacchia. Hai ritrovato un collega di reparto, Guastamacchia, con cui avete fatto le fortune a Casarano. Chissà che questa coppia poi non possa essere riconfermata qui a Taranto.
2: Sì, la verità è che la fortuna di Guastamacchia è che sono tornato io a stare assieme a lui. No, vabbè, c'è un bel rapporto con lui e ci siamo trovati molto bene l'anno a Casarano e speriamo di fare lo stesso.
1: Giuseppe, insomma, emerge già una certa complicità, un certo modo di fare gruppo, anche se è vero che Guastamacchia e Javi Morales già si conoscevano, come hai sottolineato nell'intervista, però sicuramente se questo è lo spirito, sta nascendo un Taranto importante, non sotto il punto di non solo sotto il punto di vista sportivo, perché insomma le
0: Esatto.
1: qualità di questa squadra sicuramente a bocce ferme sono innegabili, poi il campo come al solito dirà la sua, ma anche sotto il punto di vista del gruppo, e sappiamo quanto il gruppo sia fondamentale per vincere ogni genere di campionato, dalla A sino all'eccellenza, sino a scendere.
0: Guarda, Dario, il gruppo sappiamo benissimo quanto è importante poi durante poi il percorso della stagione. È una squadra che sicuramente sa, è consapevole della sua forza, della propria forza, però ha bisogno di una guida, e quella guida si chiama al momento Alberto Giuliatto e il suo staff, naturalmente, che stanno seguendo perfettamente tutte le linee, stanno iniziando naturalmente un lavoro importante. C'è da plasmare questa squadra per renderla ovviamente una corazzata vera e propria del prossimo.

0: campionato, al di là, ripeto, sempre della questione legata a eccellenza o Serie D, però questa è una squadra che può competere su entrambi i fronti, quindi questa sarà una rosa che dovrà assolutamente emergere il prima possibile, lo farà sicuramente dai primi test, dalle prime amichevoli, quindi ci sarà da capire un po' come sarà disposta in campo, perché ovviamente abbiamo bisogno di più intensità da questo punto di vista, di più sguardi, ecco, al riguardo, però attendiamo naturalmente quello che accadrà nel pomeriggio e poi già da domani potremo dare ulteriori informazioni. Squadra che continua a seguire questa dieta ferrea, una dieta che oramai va avanti da 5 giorni, siamo giunti oramai a un buon punto della settimana, domani è sabato, ok, il sabato sera solitamente si esce, in estate si sta bene, però alla fine siamo al lavoro e quindi dobbiamo, diciamo, seguire le linee guida anche noi giornalisti, quindi proseguiamo con questo lavoro, vediamo un attimino cosa ci dirà il campo in queste ore.
1: Due info di servizio, la prima è che con Giuseppe De Lisanti ci vediamo questa sera in 100 Sport Weekend per le ultime da Chianciano Terme, la seconda è che assieme a Giuseppe De Lisanti, un gradino un po' più su però rispetto a De Lisanti, ci sarà ospite questa sera anche il presidente Sebastiano Ladisa, che sarà in collegamento con 100 Sport e col quale faremo il punto su diverse situazioni, questione stadio, perché ieri abbiamo incontrato il presidente Sebastiano e suo fratello Vito all'interno dell'area hospitality dello stadio Iacovone, ci abbiamo parlato di diverse cose, non ultime anche quella possibilità di essere, insomma, richiamati, riammessi o ammessi al campionato di Serie D. Commenteremo con lui anche le parole del ministro Abodi, al quale noi di Studio 100 abbiamo chiesto se fosse ancora aperta la partita relativa all'ammissione. Certo, non è stata la risposta che avremmo voluto, ma la porta resta leggermente aperta, secondo me. Quindi faremo il punto su questo. Ospite De Lisanti, se non vi basta De Lisanti, ovviamente ci sarà il presidente Sebastiano Ladisa. Ultima comunicazione e poi ti lascio andare. Ieri è stato il compleanno, sì, di questo qua, di Giuseppe De Lisanti, e quindi non posso che farti gli auguri anche in diretta. Auguri Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie Dario, grazie di cuore. Un abbraccio a voi, buon proseguimento.
1: A stasera De Lisanti. Noi proseguiamo con la nostra pagina sportiva, parliamo di basket 3 contro 3 in ottica Giochi del Mediterraneo. Ovviamente le gare si svolgeranno all'interno del parco della Villa Peripato con la nuova struttura che è già stata presentata e consegnata alla città da parte della struttura commissariale. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, sono arrivate le convocazioni, guardiamo il servizio. Diramate le convocazioni delle nazionali italiane di basket 3 contro 3 under 23 che parteciperanno ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Le squadre maschile e femminile si raduneranno il 27 agosto nella capitale prima del trasferimento in Puglia. Gli atleti alloggeranno nel Villaggio Italia, allestito all'interno della base navale della Marina Militare di Taranto. Le gare si disputeranno dal 29 agosto al 1 settembre nella cornice dei giardini della Villa Peripato di Taranto. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Tra gli azzurri convocati figurano Matteo Corniati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiandè Villistio, mentre a disposizione ci saranno Alleia, Ivan Mobio e Tommaso Paolo Vecchiola. La squadra femminile sarà invece composta da Giorgia Amatori, Ilaria Bernardi, Loredana Takugong e Nancy Gessan. A disposizione Josefin Di Fine e Martina Tau. A guidare la delegazione sarà Margaret Gonnella, Claudio Negri invece sarà il tecnico della nazionale maschile, mentre Agostino Riglio allenerà le azzurre. Adesso parliamo di futsal, la New Taranto calcia 5, piazza un altro colpo e ritrova il pivot Ike, che torna in riva allo Ionio dopo aver salutato Taranto a gennaio, a metà della scorsa stagione. Guardiamo il servizio. La New Taranto riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro, il pivot brasiliano classe 1985, conosciuto da tutti come Ike, torna a vestire la maglia rosso-blu dopo la parentesi della scorsa stagione conclusa a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Giocatore di grande esperienza e carisma, Ike porta con sé un curriculum di assoluto livello. In Spagna ha giocato nella Liga con Burela, Umilla e il Pozzo Murcia prima di trasferirsi e proseguire la sua carriera in Italia. Nel nostro paese ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilla, l'AS Verona, distinguendosi sempre per qualità tecnica, leadership e capacità realizzativa. Il ritorno di Iker rappresenta quindi un rinforzo importante per la prima squadra della New Taranto, che potrà contare su un elemento di esperienza e affidabilità. Per il brasiliano è previsto anche un ruolo all'interno dello staff tecnico.

0: dinamico del settore giovanile, dove metterà le proprie competenze a disposizione dei giovani talenti rosso-blu, un doppio incarico che rafforza ulteriormente il legame tra Ike e il club tarantino.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il conto alla rovescia, targato Angelo Di Leo, e poi vi ricordo l'appuntamento con 100 Sport Weekend alle 20:30. Vi ho già anticipato due degli ospiti, una Giuseppe Dellisanti in collegamento.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
2: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
2: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
2: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
2: Sì, alla fine.
1: Se no fanno i conti degli
2: alla
1: anni.
2: Alla fine, alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto. Si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
2: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
2: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
1: E passione e dovere.
2: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con
1: la tua vita,
2: con
1: sport,
2: il sorriso.
1: Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
2: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
2: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
2: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Ma mai allenatore?
2: Mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
2: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
1: Oh, volevo dirtelo.
2: È stato la mia, il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
2: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in
2: è
1: campo,
2: vero,
1: quindi
2: vero,
1: era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
2: sì,
1: ricordo,
2: lì,
1: la piscina di via Bruno.
2: Esatto, lì ci fu un inserimento. Sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni, e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
2: Giocavamo
1: Bruno.
2: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati,

0: del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco? Giro,
1: intanto guardo perché ci salutano, passano amici,
0: persone. Ed era tutto lì invece, noi avevamo due campi.
1: Detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì...
1: Però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto. Ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la sesta edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona. Anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa, per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui... Abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Ah, e ci sarà.
0: Non so se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto. Sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché... Nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro il tabellone, eccoci qua,
0: Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy... di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino,
1: di utenza,
0: che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra l'altro, le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare. Lì lo spazio per i bambini si può ricavare, allora, da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate, pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo. Prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano e de, tutto delle, si può fare, delle,

0: degli accorgimenti.
1: Tu sei ottimista.
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego.
0: Parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. E questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma almeno
1: cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Lavoro di squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari
1: bambino
0: a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente.
1: Però,
0: sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate i prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Parliamo di intelligenza artificiale, da un lato ci spaventa, dall'altra potrebbe, speriamo, essere un valido ausilio. Abbiamo in collegamento Giovanni Minozzi, organizzatore dell'evento Intelligenza Artificiale Facile per Tutti. Giovanni, buongiorno e bentrovato. Che facciamo? Dobbiamo essere più spaventati o più attenderla e bramare che possa essere finalmente d'aiuto?
2: No, spaventati no, direttore. Tant'è che questo evento cercherà di aiutare tutti per capire meglio la situazione. Quindi è un evento che organizziamo a Grottaglie il 3 agosto. In centro storico, al castello, inizio ore 21:30 circa, ingresso assolutamente gratuito. È un evento che facciamo per informare, per far sapere quello che sta succedendo e quello che succederà molto presto. Sai, il punto è che la maggior parte della gente non conosce questa materia, cioè se ne sente parlare, ma in realtà la gente non conosce. E non sa che siamo davanti a una rivoluzione epocale, non ce ne siamo resi conto, nemmeno io. Quindi questo evento aiuterà un po' tutti a capire, raccogliere informazioni e a orientarsi.
1: Ma sai, Giovanni, c'è un po' di scetticismo proprio per quello che dici, no? La mancata comprensione del fenomeno, il mancato background che consenta di comprendere appieno il fenomeno, da un certo punto spaventa. Quello che non conosci tendenzialmente ti spaventa, questo è valido in diversi campi della vita. E poi c'è quella reticenza che porta alla considerazione l'intelligenza artificiale sostituire all'uomo, e questo amplifica ancora di più quella diffidenza che porta a dire no grazie, ne faccio a meno. Ma forse questa è una valutazione errata da parte di chi effettivamente non ha le competenze tali per poter capire il fenomeno.
2: Hai ragione, questa situazione è abbastanza pericolosa. Però questa rivoluzione epocale o tu te ne occupi oppure questa rivoluzione si occuperà di te, cioè non ne puoi fare a meno. Quindi non, le nostre opinioni, compresa la mia, contano fino a un certo punto. Quello che noi cerchiamo di fare infatti è dare un'informazione a tutti in modo tale che tutti possano orientarsi. Sai, nel corso della vita tutti noi in determinati momenti dobbiamo prendere delle decisioni e fare delle scelte che poi incidono sul nostro futuro, e proprio in questo momento è molto importante avere queste informazioni di base, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate. Okay? Quindi conoscere il mondo che vivremo oggi è molto molto importante. Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale avrà un impatto enorme su tutti i settori della nostra vita, partendo dalla scuola, dal lavoro, dalla sanità, l'amministrazione pubblica. Siamo spinti un po' da un senso di dovere, direttore, dal fatto di voler informare soprattutto i giovani che invitiamo a questo evento e i loro genitori. E anche, se me lo consenti, un piccolo appello per chi ha responsabilità, come te, come me, di informare i mass media, gli amministratori pubblici, le scuole, per portare gente, il più gente possibile, ad ascoltare le persone che parleranno di questo argomento. Quindi in questo senso lancio anche un appello a tutti, visto che manca ancora una settimana, per fare un po' di passaparola, perché è un evento importante da questo punto di vista.
1: Giovanni, ti faccio un'ultima domanda che forse esula da quelle che sono le tematiche del convegno, dell'incontro, dell'evento. ok in tutto ciò che è organizzato, che è meramente razionale e che può essere scandito dalla ripetizione, dall'organizzazione. Per ciò che invece è diritto d'autore, per ciò che è fantasia, per ciò che è creazione, come è giusto approcciarsi al rapporto con l'intelligenza artificiale?
2: Ti ringrazio della domanda, non ho la competenza per risponderti, ecco perché avremo degli ospiti altamente qualificati che potranno rispondere a questa domanda. Io mi occupo solo dell'organizzazione. Ti lascio solo con uno scoop.

0: ci sarà un robot, un umanoide, okay, con il quale il pubblico potrà interagire. Quindi toccheremo veramente con mano questo nuovo mondo. Tutti potranno parlare con questo robot, lo vedranno in azione, lo porteremo al castello di Grottaglie e tutti potranno interagire con l'intelligenza artificiale in modo concreto.
1: Prima di lasciarti, lasciami rimarcare quello che sarà il parterre, lo vado a leggere, sarà presente il professor Cosimo Vinci, professore di informatica presso l'Università del Salento, la professoressa Bernardina De Carolis, professoressa di informatica presso l'Università di Bari. Come hai già indicato, ospite di eccezione sarà il robot umanoide che ci terrà compagnia, ma modererà l'incontro un amico di Studio 100 che è Alessandro Brunello, imprenditore digitale, autore e crowdfunding leader, insomma, tutto pronto per questo evento che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie.
2: Ben trovato.
3: Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori di Studio 100.
2: Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è stato l'evento di sabato scorso, quali sono state le emozioni, le sensazioni di riscoprire anche questo palazzetto sportivo e di questo evento sportivo inclusivo che costituisce un po' anche la traccia per quelli che sono i futuri giochi del Mediterraneo.
3: Le emozioni hanno coinvolto tutti, sia i ragazzi che hanno reso possibile l'evento, anche noi dell'organizzazione e credo anche gli spettatori che sono venuti a vedere l'evento. Quando tutti siamo entrati nel palazzetto, i ragazzi che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Friuli hanno trovato una struttura bella, imponente, importante, che ha dato a loro un senso ancora maggiore dell'importanza di quello che stavano per fare. E a noi della città questo ci ha inorgogliti ancora di più perché siamo tornati a vivere una struttura bellissima e con un evento a sua volta molto bello.
2: Ecco, a proposito proprio dello sport inclusivo, in questi giorni è stata resa nota la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle province italiane. Taranto e provincia si trova al 91esimo posto. Diciamo che sono delle classifiche in cui il nord la fa sempre un po' da padrone e sul podio generalmente troviamo sempre questo trittico Milano, Bolzano, Trento che rappresentano un po' sotto tanti punti di vista quello che è il modello da seguire, però dobbiamo anche dire che Taranto in tal senso, soprattutto in quest'ultimo anno, sta compiendo tanti sforzi, soprattutto per quanto riguarda la questione degli impianti, ma anche la promozione dello sport a livello giovanile. Certo, c'è ancora da sistemare più di qualcosa per quanto riguarda invece quelle che sono le società sportive, insomma le squadre vere e proprie nelle varie discipline. Ma ci ha colpito in particolare il 95esimo posto alla voce, perché lì poi ovviamente in queste classifiche ci sono tanti indicatori, alla voce sport paralimpici. E per quanto riguarda lo sport inclusivo a Taranto, quali sono, a che punto siamo, sia per quanto riguarda le strutture che anche per quanto riguarda la partecipazione?
3: Beh, intanto c'è da dire che la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività è una classifica per carità molto precisa, dettagliata. Il Sole 24 Ore è sempre un riferimento nel settore, però come tutte le classifiche vanno prese con un certo criterio di relatività. È vero, siamo, ahimè, in fondo all'ennesima classifica negativa, non ci abitueremo ovviamente mai a queste cose. Però devo dire che il 95esimo posto relativo allo sport paralimpico è ancora di più un parametro relativo perché se andiamo poi a vedere altre voci, ecco che il discorso cambia. Lo sport paralimpico in genere è però diverso dagli sport inclusivi che abbiamo trattato sabato, perché in effetti molte persone che sabato sono venute al Palamassola si aspettavano per esempio di vedere una partita di basket in carrozzina. Ecco, lo sport inclusivo è una cosa diversa, perché come abbiamo detto più volte, mette insieme a giocare sullo stesso parquet, sullo stesso campo, persone con diversa abilità, con diversa competenza, tutti a competere per un risultato, tutti che possono dare.

0: un contenuto. Ecco che quindi lo sport paralimpico al 95esimo posto, ok, però i numeri sono diversi, non si può rapportare una città delle dimensioni di Taranto con una città delle dimensioni di Milano, e allora magari questo parametro va preso un po' con le pinze. Tuttavia ci sono altri parametri interessanti, e questo magari ne possiamo parlare se decidiamo di pensare a eventuali soluzioni. Ecco che questi parametri della stessa classifica diventano molto interessanti.
1: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece l'inclusione, che è una caratteristica a cui noi spesso facciamo riferimento sotto tanti punti di vista, ritenete che al momento lo sport qui a Taranto sia realmente inclusivo, non solo, non soltanto dal punto di vista delle strutture che ovviamente, essendo state quasi tutte riqualificate in vista dei giochi del Mediterraneo, conterranno necessariamente, non fosse altro insomma per obbligo di legge, l'attenzione all'inclusività, ma proprio a livello anche di cultura, di mentalità?
0: Io credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento, soprattutto se pensiamo a ciò che ci può permettere di aumentare l'inclusione nello sport. E sto parlando per esempio del tasso di praticabilità sportiva a Taranto, che è un lusinghiero 37esimo posto. Sto parlando dell'attrattività degli eventi sportivi, anche qui c'è un lusinghiero 39esimo posto, ma un altro parametro interessante è quello che riguarda la formazione degli istruttori, del personale che fa sport, anche qui siamo ben oltre la metà della classifica, quindi ecco, questo ci dice che a Taranto c'è la possibilità di fare sport e di fare sport inclusivo. Lo sport inclusivo però è un fenomeno che sta crescendo. Pensate che per il basking in Europa siamo la nazione dove è più praticato, seguiti poi dalla Francia, che in molti altri campi c'è spesso davanti, dove è meno diffuso anche se ben organizzato. Per il futsal si sta diffondendo ed è stata fatta una stima che arriverà ai numeri del basking nei prossimi 2-3 anni.
1: Ecco, questo sforzo che appunto la nazione diciamo in generale sta compiendo in tal senso ovviamente è frutto anche delle associazioni che spingono per ottenere anche un riconoscimento proprio dal punto di vista del pubblico, far capire che non si tratta insomma di uno sport di serie B.
0: C'è uno sforzo non solo da parte delle associazioni, spesso di persone direttamente coinvolte con una particolare sensibilità verso queste persone che hanno necessariamente bisogno di inclusione. Noi come Extain siamo particolarmente sensibili all'argomento, tant'è che ci siamo trovati con SPIN, Sport Inclusion del Friuli Venezia Giulia, con la stessa veduta di idee, e questo ci ha portato a organizzare il Taranto Open Games. Ma pensate, in Xain il basking è un settore pienamente strutturato, completamente strutturato, esattamente come gli sport più diffusi, gli sport maggiori.
1: E allora, prima di salutarci, per chiudere, quali sono i prossimi appuntamenti in tal senso?
0: I prossimi appuntamenti con Xain cercheremo di diffondere ancora di più la pratica degli sport inclusivi, del basking in particolare, ma anche con il futsal non è un discorso chiuso, quindi sicuramente organizzeremo altri eventi che aiuteranno la diffusione di queste discipline e la conoscenza, perché ripeto, molte persone confondono spesso lo sport inclusivo con lo paralimpico generale.
2: Franco, io voglio partire da un punto che forse denota la scarsa capacità di comprendere la problematica. Ieri abbiamo parlato di Mantovano ha parlato di un tempismo particolare e si è soffermato inoltre sulla infelicità della locuzione relativa allo scacco matto. Qui si sta ancora a parlare della forma, senza capire che il tempo della sostanza, il tempo nel quale la sostanza deve trovare la quadra, è davvero pochissimo.
3: Lui ha ribadito, e non è la prima volta che l'ha fatto,

0: tempistica della magistratura rispetto a gli incontri calendarizzati a Palazzo Chigi, che spesso sono pieni di significato come quello di ieri. Io gli ho risposto in realtà dicendo che avevo pensato pure io gli ho detto proprio così, ho detto guardi, Tovano, avevo pensato pure io che probabilmente ci sarebbe stata ordinanza della magistratura. Ma in realtà io non vedo come uno scontro tra la politica e la magistratura. Mi viene il dubbio, perché per paradosso è stato esattamente questo, mi viene il dubbio che forse è stato un assist alla politica più che un scontro. Lo dico sulla scorta del fatto che stanno in piedi una gara da 2 anni, una gara che visto, come dire, i limiti del ridicolo, con soggetti che entrano ed escono, con situazioni che cambiano ogni 5 minuti. Insomma, era abbastanza scontato che poi la magistratura intervenisse, viste le condizioni, soprattutto degli ultimi anni, condizioni che sono andate via via peggiorando della fabbrica, prospettive, perché il problema vero è quello. Poi c'è, da parte di un pezzo di opinione pubblica, lo dico perché ce ne accorgiamo anche leggendo i commenti sui social, lo dico con rammarico, c'è un pezzo di opinione pubblica che più che fare il tifo per la questione ambientale, fa il tifo affinché i lavoratori dell'Ilva, dell'appalto di Ilvenaes cadano in disgrazia, perché a leggere certi commenti, come dire, rabbrividisci. A me piace usare questa espressione, dire che lavori all'Ilva, lavori nell'appalto Ilva e in Ilvenaes a Taranto è diventato per alcuni quasi un reato, come se i lavoratori siano contenti di andare a rischiare la vita in una fabbrica che in questo momento purtroppo non è in condizioni ottimali, lo dimostrano i 2 ultimi infortuni mortali avvenuti nei primi 6 mesi dell'anno e tutto quello che è successo in questi anni.
1: Sì, Franco, perdonami se ti interrompo, alle volte questo è frutto, a parte che i commenti vanno letti fino a un certo punto e tu lo sai meglio di me questo, nel senso che non ci possiamo soffermare a quello che viene scritto sui social, anche perché poi vis-à-vis le cose sono diametralmente opposte, quindi dà coraggio a chi coraggio non ne ha il social. E alle volte però questa è una strettoia che passa da una considerazione fatta di rabbia e ti spiego il mio punto di vista. Quando si legge il vengo a mangiare a casa tua, quello porta a dei commenti che non hanno né arte né parte e quindi completano un quadro che è sbagliato in principio, è sbagliato il vengo a mangiare a casa tua, così come è sbagliato sicuramente la risposta di dovete cadere in disgrazia, non dovete lavorare, cioè, assolutamente tutto un contesto sbagliato, ma il social amplifica.
0: Io non mi riferisco a quelle discussioni che sono frutto poi della sottocultura tarantina che trovi, come dire,
1: guerra tra poveri davvero.
0: Io mi riferisco anche al fatto che a Taranto è diventato reato parlare di nazionalizzazione, no? Se sì. Poi inseriamo il concetto di nazionalizzazione, che cosa vuol dire? Nazionalizzare vuol dire che lo Stato si assuma la responsabilità, non vuol dire che lo Stato porta avanti la produzione di acciaio. Cioè la nazionalizzazione non la richiamiamo, continuiamo a richiamarla come garanzia per i lavoratori. Perché qualcuno sì. Dimentica che ci sono 16.000 famiglie qua, qualcuno sì. Dimentica che nell'appalto, soprattutto nell'appalto giovane, ci sono 3.000 ragazzi tra i 25 e i 40 anni, con un profilo chiaro, con stipendi sottodimensionati, che sopravvivono tutti i giorni e sono purtroppo costretti spesso, come è capitato nei primi 6 mesi dell'anno, ad interrompere, come dire, il loro lavoro e quindi gli viene a mancare anche il reddito. Quest'anno ne abbiamo persi 600. Da gennaio a giugno. Quindi io da questo punto di vista credo che ci sia anche una sottovalutazione grossa dal punto di vista occupazionale, fermo restando che la magistratura ha fatto quello che doveva fare, infatti sono sotto gli occhi di tutti e probabilmente questo governo sta pagando gli errori che tutta la politica, compreso l'ultimo governo, cioè loro, hanno commesso in questi 14 anni. La storia è cambiata quando si decise di non dar seguito al piano Bondi. Probabilmente è stata forse l'unica giusta da in quel momento, dall'altro eravamo in cielo completamente diversi. Oggi purtroppo ragioniamo su questo. Io ci tengo a precisare che non lo so per l'USB.
1: Ci siamo persi un attimo il collegamento. Io spero di riuscire. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo perché è saltato un po'. Quindi è molto male, Franco. Se forse se riusciamo a cambiare zona di collegamento, anche perché avevo qualche altra domanda da farti, che passa ovviamente per quelle che sono le reazioni politiche che si sono succedute nelle ultime ore. È interessante comprendere il punto di vista di chi vive lo stabilimento e di chi conosce a menadito quello stabilimento e la questione Ilva è il nodo focale. Non so se adesso Franco mi sente, vediamo.
0: Io ti sento.
1: Ok, proviamoci, Franco, ci proviamo. Ho dubbi che vada, ma ci proviamo. E noi abbiamo parlato di una soluzione che non può più cadere dall'alto. Crediamo fermamente nell'autodeterminazione, di Taranto, dei suoi figli, della sua classe operaia e della sua classe politica. Non si può più accettare che, a giudicare o a decidere sia chi non conosce un sistema aziendale e territoriale che, conta e grava su Taranto, che serve. Ma allo stesso tempo grava su Taranto, serve una presa di posizione netta, decisa da parte del primo cittadino della provincia e della regione.
0: Sì, noi al TAR che ha annunciato l'onorevole Mantovano, che ci dovrebbe essere settimana prossima, due cose chiederemo in maniera inderogabile. L'atto di coraggio da parte del governo, quindi nazionalizzare la fabbrica, mettere fuori, come dire, tutte queste discussioni sterili che guardano ai privati, e il piano straordinario di strumenti in favore dei lavoratori. Noi, oltre alla questione dell'incentivo all'esodo, dell'integrazione salariale, del riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante, visto, come dire, la condizione, visto il fatto che gli impianti comunque si dovranno fermare, e noi pensiamo che ci vuole un reddito di transizione a copertura di tutti i lavoratori di Ilva, il Vanaes e dell'appalto, perché bisogna evitare di scaricare sui lavoratori quelle che sono colpe di tutta la politica che ha gestito con i piedi una vicenda che oramai sta sui banchi della politica italiana da 14 anni. Ed è chiaro, lo dico, che nel passaggio della nazionalizzazione, ma ce l'abbiamo già scritto l'anno fa nei documenti, noi pretendiamo che l'eventuale nuova società, che eventualmente dovrebbe fare acciaio in maniera diversa o anche altri tipi di lavorazione, come lavorazione, come dire, a freddo e altro, ci sia anche un posto, sia per la regione che per il comune, per evitare, come dire, innanzitutto per responsabilizzare tutti gli attori istituzionali. E secondo, per evitare poi alla fine che vengano fatte scelte sulla testa dei tarantini, questo non lo vogliamo neanche noi, che siamo residenti sul territorio, tra l'altro.
2: Ci colleghiamo adesso con due importanti esponenti di divulgazione scientifica che sono Armando De Vincentis, psicologo e psicoterapeuta, e Marisa Caprara, che è odontoiatra e divulgatrice appunto scientifica. Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Grazie.
2: Allora, è importante insomma parlare della divulgazione scientifica, ma soprattutto di non parlare di pseudoscienze in medicina. Ultimamente ha tenuto banco sui social il caso della dottoressa che parlava delle creme solari come nocive e diceva che è importante invece esporsi al sole senza protezione. Messaggio insomma pericolosissimo anche alla luce dell'aumento dei casi di melanoma proprio per l'esposizione eccessiva al sole e senza protezione, ma non si tratta delle uniche informazioni poco corrette nel campo della medicina. A proposito di questo, c'è un libro scritto proprio dalla dottoressa Caprara che riguarda l'odontoiatria fuori dai denti, bugie e bufale smaltate per la collana Scienze e Causa che è curata proprio da Armando De Vincentis. Allora, vogliamo parlare del contenuto di questo libro, di che cosa si tratta e che cosa mira a confutare?
4: Sì, allora, come sai, da anni mi occupo di divulgazione scientifica, no? Entriamo in vari campi, in vari settori, e ovviamente non possiamo non occuparci di medicina. nel tempo ci sono molti divulgatori che si sono occupati di medicine alternative che riguardano qualsiasi campo, qualsiasi branca, a partire dall'oncologia soprattutto, come il caso che abbiamo visto in questi giorni della dottoressa con il melanoma che non sarebbe provocato dal sole. Però pochi si erano occupati della pseudoscienza in ambito odontoiatrico.

0: Perché ho scoperto, non solo come divulgatore, ma anche come paziente, che ci sono teorie che circolano sull'odontoiatria, sui denti, che sono assolutamente prive di fondamento e che possono essere pericolose, soprattutto per pazienti che magari, presi da queste teorie, che sono addirittura divulgate anche da medici, possono sottoporsi a delle cure che non sono assolutamente adeguate e che possono essere pericolose, a partire da meridiani energetici oppure da rimedi fai da te in casa.
1: Ecco, a proposito di questo, diciamo che una delle motivazioni che portano al proliferare di queste pseudoscienze è anche il fatto che ormai, anche grazie ai social, siamo sottoposti a un bombardamento continuo, quotidiano, quasi ossessivo di informazioni di fronte a cui spesso l'utente non sa come orientarsi e magari viene anche ingannato appunto dal fatto che determinate affermazioni arrivano da persone che fanno parte della comunità scientifica. Comunque da medici, come ci si fa ad orientare all'interno di questo mare di informazioni che spesso non sono corrette?
0: Sì, il problema è che a volte ci sono medici che sotto certi aspetti smettono di essere medici e si fanno portatori di teorie New Age, quindi abbracciano delle teorie che nulla hanno a che fare con la medicina e di conseguenza non fanno altro che riportare le loro preferenze, diciamo, ideologiche e filosofiche nella scienza e questo è sbagliato. Infatti, anche in odontoiatria. Si presentano dalla dottoressa persone che sono già state da dentisti e pretendono delle cure particolari.
2: Esattamente, il problema nasce proprio dai colleghi. In diversi studi e quindi determinati pazienti mi si presentano con delle teorie che vengono appunto tramandate da colleghi, teorie che non hanno un fondamento scientifico, sono proprio delle pseudoscienze a questo punto, sì.
1: Ecco, se volessimo trovare un filo conduttore per cercare di orientarsi all'interno di tutto questo, come si fa a distinguere una notizia errata da una corretta? Ovviamente si tratta di una domanda da $1 milione perché non è facilissimo, però come capire, come distinguere una pseudoscienza da una corretta invece divulgazione scientifica?
2: Sicuramente bisogna prendere anche informazioni del professionista, perché nel momento in cui ci troviamo davanti un sito dove la collega o il collega riporta specializzato in dentosofia, qui dobbiamo farci qualche domanda. Ecco perché nasce appunto questo libro.
1: E mi colpisce, diciamo, un messaggio finale anche di questo volume, che è quello che il dentista non è un medico di serie B. Questa è una, diciamo, credenza, un messaggio che spesso viene veicolato anche questo in maniera errata, perché spesso la bocca, diciamo, che un po' l'associamo più che altro ad una questione estetica, e invece si tratta innanzitutto e soprattutto di salute.
2: Sì, soprattutto, ho detto bene, perché la bocca non è un organo a parte e il medico dentista è un medico che collabora a braccetto con il ginecologo, il cardiologo, perché il paziente deve capire che molto spesso delle problematiche possono nascondere delle patologie più serie. Un semplice ascenso, per esempio, può dare delle complicanze anche più gravi.
1: Allora, per concludere, prima di salutarvi, Armando, nella tua lotta ormai eterna, diciamo, contro la pseudoscienza e contro, insomma, le informazioni non corrette, quali sono i tuoi prossimi progetti?
0: Stiamo continuando a portare avanti questo discorso con nuovi libri, anche con la dottoressa. Ci occuperemo anche di medicina estetica e quali sono i limiti etici e anche pratici che si possono applicare in questa disciplina. Ma oltre a questo, con altri autori ci stiamo occupando anche di fenomeni che non riguardano soltanto la medicina, ma la pseudoscienza nel senso lato, a partire dalla criminologia, a partire dall'ufologia, a partire anche da altre discipline che comunque possono presentarsi con la maschera della scienza, ma che in realtà nascondono la finta scienza.

Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia, l'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario, il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno, lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario, le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci, segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: per parlare di un bel progetto che unisce lo sport alla pace. Adriano Tegas, presidente della SD Kratos Massafra, che parte proprio da Massafra il 29 maggio a bordo della sua bicicletta per raggiungere Istanbul attraverso il progetto La Colonna della Civiltà e portare un messaggio di pace. Dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Adriano, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, parliamo un po' di quella che è stata una vera e propria impresa, un percorso, un cicloviaggio di oltre 2000 chilometri che tra l'altro ha seguito, ha unito un po' oltre allo sport e alla pace anche la storia, perché ha seguito gli antichi tracciati della via Appia e della via Egnazia. Quali sono innanzitutto le emozioni di questo viaggio che hai intrapreso?
1: Ho percorso 1300 chilometri da Massafra, quindi in provincia di Taranto, in bicicletta per arrivare alla Nuova Roma, che è Costantinopoli. Le emozioni in primis sono state proprio la risposta che i popoli hanno dato a questo progetto, quindi la cooperazione che si è creata tra l'Italia, l'Albania, la Macedonia del Nord, la Grecia fino alla Turchia. Io ho trasportato una colonna che è scesa da Roma, la colonna che è il simbolo della strada romana, quindi proprio il simbolo della strada, e l'ho trasportata in bicicletta fino a Istanbul per consegnarla a Costantinopoli a un'associazione ciclistica. E insieme ho portato anche una pergamena che mi è stata consegnata da Roma attraverso le associazioni, quindi c'è stata anche una cooperazione tra le istituzioni, quindi dal comune di Roma fino al comune di Istanbul, e su questa pergamena tutti hanno voluto lasciare un timbro, un messaggio proprio per promuovere la cooperazione nel Mediterraneo.

0: quindi durante questo viaggio che hai intrapreso a bordo della tua bicicletta, tu hai incontrato ovviamente una serie di persone che volontariamente hanno voluto unirsi a questo progetto, a questo messaggio di pace.
1: Sì, erano praticamente, io ho contattato in primis le persone civili, quindi chi abita il territorio, e ho spiegato loro quello che stavo facendo perché l'obiettivo era proprio di promuovere queste due antiche strade, quindi l'antica Via Appia e l'antica Via Ignazia, che poi come proprio come itinerario. Perché sono, diciamo, credo che promuovere questo itinerario può far solo bene ai nostri territori, anche perché Taranto viene attraversata, nel cuore pulsante di Taranto passava e passa ancora l'antica via Ignazia. E poi sono stati loro, diciamo, le persone che ci abitano, che hanno organizzato la parte istituzionale e quindi hanno creato cooperazione anche tra loro stessi.
0: Ecco, infatti ne parlavamo proprio nei giorni scorsi con la direttrice del Martà Stella Falzone, in occasione dell'inaugurazione della mostra L'arte della vittoria per i giochi del Mediterraneo. La storia e lo sport sono due elementi imprescindibili per Taranto e sicuramente, insomma, due elementi su cui bisogna puntare con maggior decisione se vogliamo dare veramente una svolta a questa città. Ma lo sport da sempre è stato anche uno strumento di pace. Ricordiamo che durante le Olimpiadi nell'antica Grecia si fermavano tutte le guerre che erano in corso in quel momento. Lo sport deve recuperare, secondo te, questa funzione?
1: Assolutamente, assolutamente. Lo sport deve essere diciamo, il catalizzatore, per promuovere questa pace, questa cooperazione, e in più può essere anche sempre diciamo, il cuore pulsante per esportare la nostra cultura, le nostre tradizioni nel Mediterraneo, e questo può far portare di nuovo Taranto al centro del Mediterraneo, ciò che lo era anche nella storia. Taranto è sempre stata una città, una polis che era il centro del Mediterraneo e della Magna Grecia.
0: Ecco, da sportivo come stai vivendo questa attesa per i giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte? Cosa ti aspetti, diciamo?
1: Mi aspetto che ci sia continuità, che sia un trampolino di lancio per il nostro territorio. Infatti, grazie a Fondazione Taranto 25, che mi hanno sostenuto fortemente in questo progetto, stiamo buttando, diciamo, le basi, stiamo creando le basi per un futuro dove proprio cercare di portare sia con i giochi del Mediterraneo, già si accenderà una grande fiamma, no? Porteremo qui tanti atleti da tutto il Mediterraneo, però con Taranto Fondazione 25, i soci e tutto il direttivo stiamo già pensando al futuro e far, diciamo, rinsaldare, far rimanere questa cooperazione con il Mediterraneo qui. Quindi stiamo già creando dei nuovi progetti con piccole azioni potrebbero dare continuità a questo grandissimo evento che diciamo, si svolgerà nel nostro territorio ed è una grande opportunità.
0: Ecco, da sportivo, a dispetto di queste classifiche nazionali che ci relegano sempre in fondo alle classifiche anche per quanto riguarda l'indice di sportività, noti invece un certo fermento proprio anche grazie a questo evento. È come se avesse un po' impresso una svolta nuova al mondo sportivo locale per cercare di migliorare quello che ancora manca.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, secondo me potrei dire che potrebbe essere un risveglio della centralità sportiva della provincia di Taranto, perché i giochi del Mediterraneo si impronteranno proprio sull'atleta di Taranto, no? Se andiamo al Museo Martà, c'è l'atleta di Taranto che è il simbolo principale dello sport ed era un campione, quindi dovremmo solo riaccendere questa fiamma, non accenderla, ma riaccenderla.
0: E allora, prima di salutarci, Adriano, quali sono i tuoi prossimi progetti sportivi e non?
1: Allora, il prossimi.

0: Progetti mi porteranno sempre lungo il Mediterraneo, questa volta cercherò di andare nella parte, mentre quest'anno sono stato nella parte orientale, cercherò di riagganciare i rapporti con la parte occidentale, però in più, ripeto, con Taranto Fondazione 25 stiamo cercando di creare anche degli eventi culturali, sportivi, sociali, che facciano conoscere il nostro territorio.
1: Brevissimo il primo collegamento relativo alla problematica, alla questione ex Ilva. Prima però ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato proprio con gli ultimi sviluppi sul siderurgico di Taranto, e poi vi presentiamo il nostro ospite col quale parleremo della crisi del siderurgico. Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Taranto, Piero Bitelli, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale. Adesso con Alessandro Di Pino, segretario UGL, eccolo qua, lo vedo. Ale, buongiorno,
0: Buongiorno,
1: Alessandro, buongiorno.
0: buongiorno a te Dario, buongiorno, buongiorno agli
1: Allora, Alessandro, una
0: ascoltatori.
1: situazione che ha bisogno di conferme e sulla quale bisogna fare chiarezza immediatamente.
0: Chiarezza che andava fatta già da tempo su quello che potesse essere, dovesse essere l'iter attraverso il quale traghettare questa azienda che dopo tantissimi anni navigava al buio, ma diciamo che non si è perso troppo tempo, così come molte testate giornalistiche stamattina hanno annunciato. Si è perso tempo, lo diciamo da tanto tempo. Sono state fatte delle scelte poco condivisibili, soprattutto dal punto di vista degli investimenti fatti in quell'azienda. E adesso ci troviamo a parlare di questa sentenza che a brevissimo potrebbe portare alla fermata, alla chiusura dell'intera area a caldo e inevitabilmente dello stabilimento. Penso che le due cose vadano di pari passo, l'area fredda e l'area a caldo.
1: Cioè, Alessandro, però quello della chiusura è uno spettro che diverse volte è aleggiato sulla testa di Taranto, se di spettro vogliamo parlare, perché poi ci sono le diverse correnti di pensiero. Mi chiedo se questa volta effettivamente si è concretamente più vicini a questo traguardo, a questo target, a questo orizzonte, o se resta comunque un passaggio relativamente lontano che un intervento della politica può scongiurare, come è già successo altre volte.
0: Allora, la politica è messa lì per fare le leggi, quindi se vuole può scongiurarlo. Bisogna capire qual è il prezzo da pagare, perché ricordo a me stesso, in più riprese abbiamo chiesto ai governi, al governo attuale, a quelli precedenti, all'azienda,
2: di fare

0: di attuare quelle misure atte innanzitutto a ricucire lo strappo con la città. Noi abbiamo una città che c'è conto, contrariamente alle altre realtà di Genova e di Novi, dove la
1: Sì.
0: città è intorno alla fabbrica e ai lavoratori. Noi abbiamo un rapporto di odio con i cittadini, con la città. Quindi tutto si può fare, ma devono essere rispettate le condizioni di sicurezza ambientale, di sicurezza

0: persone. Se chiude la fabbrica sono 8.000 diretti più tutto l'indotto monocommittenza. Quindi una carneficina, una strage sociale per questo territorio. Quindi chiediamo, abbiamo chiesto nell'ultimo incontro, di mettere in atto delle misure che salvaguardino il reddito, che non siano però un reddito di cittadinanza. Bisogna dare dignità ai lavoratori attraverso il lavoro e laddove non si possa, non si possano attuare queste misure, comunque, vista che l'età media è abbastanza, ormai è abbastanza alta per lo stabilimento, aiutare le persone in prossimità della pensione o comunque dare degli aiuti per arrivare alla pensione con l'ampliamento la riapertura dei termini di estensione dell'esposizione all'amianto, degli scivoli volontari, può essere l'ipsopensione, non sta, no, noi abbiamo dato delle idee, è il governo che si deve prendere carico, si deve fare carico di trovare quegli strumenti per salvaguardare una carneficina sociale.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, assolutamente, anche perché insomma, come dicevamo, la città deve recuperare il proprio rapporto con l'acciaieria, qualunque essa sia la direzione nella quale si va. Spesso abbiamo parlato di una città che non è orgogliosa delle proprie origini operaie, perché accade, ad esempio abbiamo portato l'esempio di Genova tante volte. Come sia visibile un blocco orgoglioso anche in occasione delle proteste che difenda il proprio posto di lavoro a Taranto, questo diciamoci la verità, difficilmente è successo con le varie proteste, i vari scioperi che quasi mai sono riusciti con un numero esiguo di lavoratori che hanno seguito quello che era il movimento, e chiaramente questo scredita anche agli occhi della città quella che è la protesta e porta davanti agli occhi un problema relativo, secondo qualcuno, che non vede davanti a sé un blocco compatto. Proclamato lo sciopero, vero Alessandro, se non vado errato?
0: Stiamo valutando come organizzazione, come UGL, stiamo valutando l'adesione. È stato proclamato per lunedì lo sciopero e altre sigle sindacali. Stiamo valutando se aderire, ma non per sottrarci alle responsabilità, ma per una serie di valutazioni che stiamo ancora facendo a livello di segreteria.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa.

ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una buccia. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte, iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti, cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori.

Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato ne farò 10 invertendo la circonduzione, quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa. Quindi un passo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale. E fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle,

Poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti. Sposto un po' questi attrezzi. Mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro. Ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando, mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti. E sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro. E da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo. Per altre 2 volte per lato questo esercizio, quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore, quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su. E via, fuori l'aria, prendo l'aria. Mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando. Vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite, inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia. Sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle. Ruoto la testa a destra fuori l'aria. Prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro e ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro, soprattutto sul tratto cervicale.

cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor. Chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero. Appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro. 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette. Posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria. Posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8, 10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente.

Sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti e stando seduti a una sedia possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, letto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro. Espiro nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo. Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia. Questa volta ne prendiamo solo uno. Quindi giro la sedia di lato, così possiamo vederci meglio. Metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco. Da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando, qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia. E lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore, che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso, io giro la sedia, così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5,

6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto. La sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo l'aria. E fuori l'aria, anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci, 2 volte faremo sempre 2 serie per 8-10 ripetizioni. Poi finito questo lavoro possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su. Portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro. Inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremmo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

dopo i 2 minuti ritorno a marcia lì sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di

0: Tecnica per essere tornati ai nostri studi, ci fa molto piacere.
1: Grazie mille e buonasera anche a tutti.
0: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
0: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
0: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però sei d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
1: Autotecnica. Insomma,
0: Autotecnica, che hai riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli sì. Antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
1: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
1: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere, un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
1: a Volvo.
0: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
1: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
0: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
0: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a certo. S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
0: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. Auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
0: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
1: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting,
1: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per
0: Volvo, sì, di recente,
1: è una novità di questi ultimi mesi. Quindi
0: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
1: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
0: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è

0: il design per voi come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design?
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente. La natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione.
0: Assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
0: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
0: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
1: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente

0: buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera, e quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Poi, tanto, con grande piacere.
1: La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così.
2: Grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il
0: che
1: momento...
0: Utile, devo che dire, utile, molto, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Bosch, tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno, gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
4: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione

0: AVD 4x4, la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata, ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
2: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
1: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
2: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
1: E questo ce l'hai
2: raccontato
1: spesso.
2: Gli orologi sono stati inventati prima del motore a scoppio.
1: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
2: anche prima
1: tanto.
2: Del motore elettrico.
1: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Buonasera, buonasera Mauro.
2: Buonasera.
1: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
3: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
1: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
2: Icona va bene per tutto, no?
1: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
2: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
1: sì.
2: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
1: certo.
2: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga.

0: già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
0: Sì,
1: colorarla,
0: esatto. Che lì,
1: ma
0: fino a quel punto, diciamo che si può fare.
1: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
1: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
0: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Vero.
2: 350.000
0: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che loro

0: L'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot, Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
1: La domanda è
2: Per,
1: pericolosa.
2: perché no, perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
1: pazienza,
2: però se
1: pazienza.
2: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
1: Attenzione a non
2: non
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: no,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi
2: ma lui
1: di quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a qualcuno
1: Se no,
2: fuori dal campo.
1: esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
2: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT
2: però ha
1: della.
2: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo,
2: mancata durante il
1: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
0: Sì, assolutamente, il calibro unico è il nostro.

0: cronografo di qualità e immagine della marca, e va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Parliamo di intelligenza artificiale, da un lato ci spaventa, dall'altra potrebbe, speriamo, essere un valido ausilio. Abbiamo in collegamento Giovanni Minozzi, organizzatore dell'evento Intelligenza Artificiale Facile per Tutti. Giovanni, buongiorno e ben trovato. Che facciamo? Dobbiamo essere più spaventati o più attenderla e bramare che possa essere finalmente d'aiuto?
3: No, spaventati no, direttore, tant'è che questo evento cercherà di aiutare tutti per capire meglio la situazione. Quindi è un evento che organizziamo a Grottaglie il 3 agosto in centro storico al castello, inizio ore 21:30 circa, ingresso assolutamente gratuito. È un evento che facciamo per informare, per far sapere quello che sta succedendo e quello che succederà molto presto. Sai, il punto è che la maggior parte della gente non conosce questa materia, cioè se ne sente parlare, ma in realtà la gente non conosce e non sa che siamo davanti a una rivoluzione epocale. Non ce ne siamo resi conto, nemmeno io. Quindi questo evento aiuterà un po' tutti a capire, e raccogliere informazioni e a orientarsi.
2: Ma sai, Giovanni, c'è un po' di scetticismo proprio per quello che dici, no? La mancata comprensione del fenomeno, il mancato background che consenta di comprendere appieno il fenomeno, da un certo punto spaventa. Quello che non conosci tendenzialmente ti spaventa, questo è valido in diversi campi della vita. E poi c'è quella reticenza che porta alla considerazione l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo, e questo amplifica ancora di più quella diffidenza che porta a dire no grazie, ne faccio a meno. Ma forse questa è una valutazione errata da parte di chi effettivamente non ha le competenze tali per poter capire il fenomeno.
3: Hai ragione, questa situazione è abbastanza pericolosa, però questa rivoluzione epocale o tu te ne occupi oppure questa rivoluzione si occuperà di te, cioè non ne puoi fare a meno, quindi non, le nostre opinioni, compresa la mia, contano fino a un certo punto. Quello che noi cerchiamo di fare infatti è dare un'informazione a tutti in modo tale che tutti possano orientarsi. Sai, nel corso della vita tutti noi in determinati momenti dobbiamo prendere delle decisioni e fare delle scelte che poi incidono sul nostro futuro, e proprio in questo momento è molto importante avere queste informazioni di base, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate. Okay? Quindi conoscere il mondo che vivremo oggi è molto molto importante. Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale avrà un impatto enorme su tutti i settori della nostra vita, partendo dalla scuola, dal lavoro, dalla sanità, l'amministrazione pubblica. Siamo spinti un po' da un senso di dovere, direttore, dal fatto di voler informare soprattutto i giovani che invitiamo a questo evento e i loro genitori. E anche, se me lo consenti, un piccolo appello per chi ha responsabilità, come te, come me, di informare i mass media, gli amministratori pubblici, le scuole, per portare gente, il più gente possibile, ad ascoltare le persone che parleranno di questo argomento. Quindi in questo senso lancio anche un appello a tutti, visto che manca ancora una settimana, per fare un po' di passaparola, perché è un evento importante da questo punto di vista.
2: Giovanni, ti faccio un'ultima domanda che forse esula da quelle che sono le tematiche del convegno, dell'incontro, dell'evento. Ok, in tutto ciò che è organizzato, che è meramente razionale e che può essere scandito dalla ripetizione, dall'organizzazione. Per ciò che invece è diritto d'autore, per ciò che è fantasia, per ciò che è creazione, è come è giusto approcciarsi al rapporto con l'intelligenza artificiale?
3: Ti ringrazio della domanda. Non ho la competenza per risponderti, ecco perché avremo degli ospiti altamente qualificati che potranno rispondere a questa domanda. Io mi occupo solo dell'organizzazione. Ti lascio solo con uno scoop. Ci sarà un robot, un umanoide, okay, con il quale il pubblico potrà interagire. Quindi toccheremo veramente con mano. Questo nuovo mondo, tutti potranno parlare con questo robot, lo vedranno in azione, lo porteremo al castello di Grottaglie e tutti potranno interagire con l'intelligenza artificiale in modo concreto.
2: Prima di lasciarti, lasciami rimarcare quello che sarà il parterre, lo vado a leggere, sarà presente il professor Cosimo Vinci, professore di informatica presso l'Università del Salento, la professoressa Bernardina De Carolis, professoressa di informatica presso l'Università di Bari. Come hai già indicato, ospite di eccezione sarà il robot umanoide che ci terrà compagnia, ma modererà l'incontro un amico di Studio 100 che è Alessandro Brunello, imprenditore digitale, autore e crowdfunding leader, insomma, tutto pronto per questo evento che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie.
4: Ben trovato.
5: Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori di Studio 100.
4: Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è stato l'evento di sabato scorso, quali sono state le emozioni, le sensazioni di riscoprire anche questo palazzetto sportivo e di questo evento sportivo inclusivo che costituisce un po' anche la traccia per quelli che sono i futuri giochi del Mediterraneo.
5: Le emozioni hanno coinvolto tutti, sia i ragazzi che hanno reso possibile l'evento, anche noi dell'organizzazione e credo anche gli spettatori che sono venuti a vedere l'evento. Quando tutti siamo entrati nel palazzetto, i ragazzi che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Friuli hanno trovato una struttura bella, imponente, importante, che ha dato a loro un senso ancora maggiore dell'importanza di quello che stavano per fare. E a noi della città questo ci ha inorgogliti ancora di più perché siamo tornati a vivere una struttura bellissima e con un evento a sua volta molto bello.
4: Ecco, a proposito proprio dello sport inclusivo, in questi giorni è stata resa nota la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle province italiane. Taranto e provincia si trova al 91esimo posto. Diciamo che sono delle classifiche in cui il nord la fa sempre un po' da padrone. E sul podio generalmente troviamo sempre questo trittico Milano-Bolzano-Trento che rappresentano un po' sotto tanti punti di vista quello che è il modello da seguire, però dobbiamo anche dire che Taranto in tal senso, soprattutto in quest'ultimo anno, sta compiendo tanti sforzi, soprattutto per quanto riguarda la questione degli impianti, ma anche la promozione dello sport a livello giovanile. Certo, c'è ancora da sistemare più di qualcosa per quanto riguarda invece quelle che sono le società sportive, insomma le squadre vere e proprie nelle varie discipline. Ma ci ha colpito in particolare il 95esimo posto alla voce, perché lì poi ovviamente in queste classifiche ci sono tanti indicatori, alla voce sport paralimpici. E per quanto riguarda lo sport inclusivo a Taranto, quali sono, a che punto siamo, sia per quanto riguarda le strutture che anche per quanto riguarda la partecipazione?
5: Beh, intanto c'è da dire che la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività è una classifica, per carità, molto precisa, dettagliata. Il Sole 24 Ore è sempre un riferimento nel settore, però come tutte le classifiche vanno prese con, con un certo criterio di relatività. È vero, siamo, ahimè, in fondo all'ennesima classifica negativa, non ci abitueremo ovviamente mai a queste cose, però devo dire che il 95esimo posto relativo allo sport paralimpico è ancora di più un parametro relativo, perché se andiamo poi a vedere altre voci, ecco che il discorso cambia. Lo sport paralimpico in genere è però diverso dagli sport inclusivi che abbiamo trattato sabato, perché in effetti molte persone che sabato sono venute al Palamassola si aspettavano per esempio di vedere una partita

0: partita di basket in carrozzia. Ecco, lo sport inclusivo è una cosa diversa, perché, come abbiamo detto più volte, mette insieme a giocare sullo stesso parquet, sullo stesso campo, persone con diversa abilità, con diversa competenza, tutti a competere per un risultato, tutti che possono dare un contenuto. Ecco che quindi lo sport paralimpico è il 95esimo posto, ok, però i numeri sono diversi, non si può rapportare una città delle dimensioni di Taranto con una città delle dimensioni di Milano, e allora magari questo parametro va preso un po' con le pinze. Tuttavia ci sono altri parametri interessanti, e questo magari ne possiamo parlare decidiamo di pensare a eventuali soluzioni. Ecco che questi parametri della stessa classifica diventano molto interessanti.
1: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece l'inclusione, che è una caratteristica a cui noi spesso facciamo riferimento sotto tanti punti di vista, ritenete che al momento lo sport qui a Taranto sia realmente inclusivo, non solo, non soltanto dal punto di vista delle strutture che ovviamente, essendo state quasi tutte riqualificate in vista dei giochi del Mediterraneo, conterranno necessariamente, non fosse altro insomma per obbligo di legge, l'attenzione all'inclusività, ma proprio a livello anche di cultura, di mentalità?
0: Io credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento, soprattutto se pensiamo a ciò che ci può permettere di aumentare l'inclusione nello sport. E sto parlando per esempio del tasso di praticabilità sportiva a Taranto, che è un lusinghiero 37esimo posto. Sto parlando dell'attrattività degli eventi sportivi, anche qui c'è un lusinghiero 39esimo posto, ma un altro parametro interessante è quello che riguarda la formazione degli istruttori, del personale che fa sport, anche qui siamo ben oltre la metà della classifica, quindi ecco, questo ci dice che a Taranto c'è la possibilità di fare sport e di fare sport inclusivo. Lo sport inclusivo però è un fenomeno che sta crescendo. Pensate che per il baskin in Europa siamo la nazione dove è più praticato, seguiti poi dalla Francia, che in molti altri campi c'è spesso davanti, dove è meno diffuso anche se ben organizzato. Per il futsal si sta diffondendo ed è stata fatta una stima che arriverà ai numeri del baskin nei prossimi 2-3 anni.
1: Ecco, questo sforzo che appunto la nazione diciamo in generale sta compiendo in tal senso ovviamente è frutto anche delle associazioni che spingono per ottenere anche un riconoscimento proprio dal punto di vista del pubblico, far capire che non si tratta insomma di uno sport di serie B.
0: C'è uno sforzo non solo da parte delle associazioni, spesso di persone direttamente coinvolte con una particolare sensibilità verso queste persone che hanno necessariamente bisogno di inclusione. Noi come Xtine siamo particolarmente sensibili all'argomento, tant'è che ci siamo trovati con SPIN, Sport Inclusion del Friuli Venezia Giulia, con la stessa vedute di idee, e questo ci ha portato a organizzare il Taranto Open Games. Ma pensate che in Xain il baskin è un settore pienamente strutturato, completamente strutturato, esattamente come gli sport più diffusi, gli sport maggiori.
1: E allora, prima di salutarci, per chiudere, quali sono i prossimi appuntamenti in tal senso?
0: I prossimi appuntamenti con Xain cercheremo di diffondere ancora di più la pratica degli sport inclusivi, del basket in particolare, ma anche con il futsal non è un discorso chiuso, quindi sicuramente organizzeremo altri eventi che aiuteranno la diffusione di queste discipline e la conoscenza, perché ripeto, molte persone confondono spesso lo sport inclusivo con lo paralimpico generale.
2: Franco, io voglio partire da un punto che forse denota la scarsa capacità di comprendere la problematica. Ieri abbiamo parlato di Mantovano ha parlato di un tempismo particolare e si è soffermato inoltre sulla infelicità della locuzione relativa allo scacco matto. Qui si sta ancora a parlare.

0: della forma, senza capire che il tempo della sostanza, il tempo nel quale la sostanza deve trovare la quadra, è davvero pochissimo.
1: Lui ha ribadito, e non è la prima volta che l'ha fatto, la tempistica della magistratura rispetto a incontri calendarizzati a Palazzo Chigi, che spesso sono pieni di significato come quello di ieri. Io gli ho risposto in realtà dicendo che avevo pensato pure io gli ho detto proprio così, ho detto guardi, Trovano, avevo pensato pure io che probabilmente ci sarebbe stata l'ordinanza della magistratura. Ma in realtà io non vedo come uno scontro tra la politica e la magistratura. Mi viene il dubbio, perché per paradosso è stato esattamente questo, mi viene il dubbio che forse è stato un assist alla politica più che un Lo dico sulla scorta del fatto che stanno in piedi una gara da 2 anni, una gara che ha visto, come dire, limiti del ridicolo, con soggetti che entrano ed escono, con situazioni che cambiano ogni 5 minuti. Insomma, era abbastanza scontato che poi la magistratura intervenisse, viste le condizioni, soprattutto negli ultimi anni, condizioni che sono andate via via peggiorando della fabbrica. Prospettive, perché il problema vero è quello. Poi c'è da parte di un pezzo di opinione pubblica, lo dico perché ce ne accorgiamo anche leggendo i commenti sui social, lo dico con rammarico, c'è un pezzo di opinione pubblica che più che fare il tifo per la questione ambientale fa il tifo affinché i lavoratori dell'Ilva, dell'appalto di Ilvenese cadano in disgrazia, perché a leggere certi commenti, come dire, rabbrividisci. Ecco, a me è piaciuta questa espressione. Dire che lavori all'Ilva, lavori nell'appalto Ilva in Ilva AS a Taranto è diventato per alcuni quasi un reato, come se i lavoratori siano contenti di andare a rischiare la vita in una fabbrica che in questo momento purtroppo non è in condizioni ottimali, lo dimostrano i 2 ultimi infortuni mortali avvenuti nei primi 6 mesi dell'anno e tutto quello che è successo in questi anni.
0: Sì, Franco, perdonami se ti interrompo. Alle volte questo è frutto, a parte che i commenti vanno letti fino a un certo punto e tu lo sai meglio di me questo, nel senso che non ci possiamo soffermare a quello che viene scritto sui social, anche perché poi vis-à-vis le cose sono diametralmente opposte. Quindi dà coraggio a chi coraggio non ne ha il social. E alle volte però questa è una strettoia che passa da una considerazione fatta di rabbia e ti spiego il mio punto di vista. Quando si legge il vengo a mangiare a casa tua, quello porta a dei commenti che non hanno né arte né parte e quindi completano un quadro che è sbagliato in principio, è sbagliato il vengo a mangiare a casa tua, così come è sbagliato sicuramente la risposta di dovete cadere in disgrazia, non dovete lavorare, assolutamente tutto un contesto sbagliato, ma il
1: No,
0: social amplifica.
1: io non mi riferisco a quelle discussioni che sono frutto poi della sottocultura tarantina che trovi, come dire, un
0: Guerra
1: po' dappertutto.
0: tra poveri davvero quello.
1: Io mi riferisco anche al fatto che a Taranto è diventato reato parlare di nazionalizzazione, no? Se
0: Sì.
1: poi inseriamo il concetto di nazionalizzazione, che cosa vuol dire? Nazionalizzare vuol dire che lo Stato si assuma la responsabilità, non vuol dire che lo Stato porta avanti la produzione di acciaio. Cioè, la nazionalizzazione non la richiamiamo, continuiamo a richiamarla come garanzia per i lavoratori. Perché qualcuno dimentica, perché ci sono 16.000 famiglie qua, qualcuno
0: Sì. Certo.
1: dimentica che nell'appalto, soprattutto nell'appalto giovane, ci sono 3.000 ragazzi tra i 25 e i 40 anni, con un profilo chiaro, con stipendi sottodimensionati, che sopravvivono tutti i giorni e sono purtroppo costretti spesso, come è capitato nei primi 6 mesi dell'anno, ad interrompere, come dire, il loro lavoro e quindi gli viene a mancare anche il reddito. Quest'anno ne abbiamo persi 600 da gennaio a giugno. Quindi io da questo punto di vista credo che ci sia anche una sottovalutazione grossa dal punto di vista occupazionale, fermo restando che la magistratura ha fatto quello che doveva fare, infatti sono sotto gli occhi di tutti e probabilmente questo governo sta pagando gli errori che tutta la politica, compreso l'ultimo governo, cioè loro, hanno commesso in questi 14 anni. La storia è cambiata quando si decise di non dar seguito al piano Bondi. Probabilmente questa è stata forse l'unica scelta giusta da bene.

0: momento, dall'altro eravamo in cielo completamente diversi. Oggi purtroppo ragioniamo su questo. Io ci tengo a precisare che
1: Ci siamo persi un attimo il collegamento, io spero di riuscire, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo perché è saltato un po', quindi chiedo è molto male Franco, se forse se riusciamo a cambiare zona di collegamento, anche perché avevo qualche altra domanda da farti, che passa ovviamente per quelle che sono le reazioni politiche. Che si sono succedute nelle ultime ore. È interessante comprendere il punto di vista di chi vive lo stabilimento e di chi conosce a menadito quello stabilimento e la questione Ilva è il nodo focale. Non so se adesso Franco mi sente, vediamo.
0: Io ti sento.
1: Ok, proviamoci, Franco, ci proviamo. Ho dubbi che vada, ma ci proviamo. E noi abbiamo parlato di una soluzione che non può più cadere dall'alto. Crediamo fermamente nell'autodeterminazione, di Taranto, dei suoi figli, della sua classe operaia e della sua classe politica. Non si può più accettare che, a giudicare o a decidere sia chi non conosce un sistema aziendale e territoriale che, conta e grava su Taranto, che serve. Ma allo stesso tempo grava su Taranto, serve una presa di posizione netta, decisa da parte del primo cittadino della provincia e della regione.
0: Sì, noi al tale è annunciato l'onorevole Mantovano che ci dovrebbe essere settimana prossima, due cose chiederemo in maniera inderogabile. L'atto di coraggio da parte del governo, quindi nazionalizzare la fabbrica, mettere fuori, come dire, tutte queste discussioni sterili che guardano ai privati, e il piano straordinario di strumenti in favore dei lavoratori. Noi, oltre alla questione dell'incentivo all'esodo, dell'integrazione salariale, del riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante, visto, come dire, la condizione, visto il fatto che gli impianti comunque si dovranno fermare, e noi pensiamo che ci vuole un reddito di transizione a copertura di tutti i lavoratori di Ilva, il VNS e dell'appalto, perché bisogna evitare di scaricare sui lavoratori quelle che sono colpe di tutta la politica che ha gestito con i piedi una vicenda che oramai dura, sta sui banchi della politica italiana da 14 anni.
1: Sì,
0: Ed è chiaro, lo dico, che nel passaggio della nazionalizzazione, ma ce l'abbiamo già scritto l'anno fa nei documenti, noi pretendiamo che l'eventuale nuova società, che eventualmente dovrebbe fare acciaio in maniera diversa o anche altri tipi di lavorazione, come lavorazione, come dire, a freddo e altro, ci sia anche un posto, sia per la regione che per il comune, per evitare, come dire, innanzitutto per
1: chiaro.
0: responsabilizzare tutti gli attori istituzionali e secondo per evitare poi alla fine che vengano fatte scelte sulla testa dei tarantini. Questo non lo vogliamo neanche noi che siamo residenti sul territorio, tra l'altro.
2: Ci colleghiamo adesso con due importanti esponenti di divulgazione scientifica che sono Armando De Vincentis, psicologo e psicoterapeuta, e Marisa Caprara, che è odontoiatra e divulgatrice appunto scientifica. Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Grazie.
2: Allora, è importante insomma parlare della divulgazione scientifica, ma soprattutto di non parlare di pseudoscienze in medicina. Ultimamente ha tenuto banco sui social il caso della dottoressa che parlava delle creme solari come nocive e diceva che è importante invece esporsi al sole senza protezione. Messaggio insomma pericolosissimo anche alla luce dell'aumento dei casi di melanoma proprio per l'esposizione eccessiva al sole e senza protezione, ma non si tratta delle uniche informazioni poco corrette nel campo della medicina. A proposito di questo, c'è un libro scritto proprio dalla dottoressa Caprara che riguarda l'odontoiatria fuori dai denti, bugie e bufale smaltate per la collana Scienze e Causa che è curata proprio da Armando De Vincentis. Allora, vogliamo parlare del contenuto di questo libro, di che cosa si tratta e che cosa mira a confutare?
4: Sì, allora, come sai, da anni mi occupo di divulgazione scientifica, noi entriamo in vari campi, in vari settori e ovviamente non possiamo non occuparci di medicina. Tutti nel tempo ci sono molti divulgatori che si

0: occupati medicine alternative che riguardano qualsiasi campo, qualsiasi branca, a partire dall'oncologia soprattutto, come il caso che abbiamo visto in questi giorni della dottoressa con il melanoma che non sarebbe provocato dal sole. Però pochi si erano occupati della pseudoscienza in ambito odontoiatrico. Perché ho scoperto, non solo come divulgatore, ma anche come paziente, che ci sono teorie che circolano sull'odontoiatria, sui denti, che sono assolutamente prive di fondamento e che possono essere pericolose, soprattutto per pazienti che magari, presi da queste teorie, che sono addirittura divulgate anche da medici, possono sottoporsi a delle cure che non sono assolutamente adeguate e che possono essere pericolose, a partire da meridiani energetici oppure da rimedi fai da te in casa.
1: Soprattutto. Ecco, a proposito di questo, diciamo che una delle motivazioni che portano al proliferare di queste pseudoscienze è anche il fatto che ormai, anche grazie ai social, siamo sottoposti a un bombardamento continuo, quotidiano, quasi ossessivo di informazioni di fronte a cui spesso l'utente non sa come orientarsi e magari viene anche ingannato appunto dal fatto che determinate affermazioni arrivano da persone che fanno parte della comunità scientifica. Comunque da medici, come ci si fa ad orientare all'interno di questo mare di informazioni che spesso non sono corrette?
0: Sì, il problema è che a volte ci sono medici che sotto certi aspetti smettono di essere medici e si fanno portatori di teorie New Age, quindi abbracciano delle teorie che nulla hanno a che fare con la medicina e di conseguenza non fanno altro che riportare le loro preferenze, diciamo, ideologiche e filosofiche nella scienza e questo è sbagliato. Infatti, anche in odontoiatria. Si presentano dalla dottoressa persone che sono già state da dentisti e pretendono delle cure particolari.
2: Esattamente, il problema nasce proprio dai colleghi. In diversi studi e quindi determinati pazienti mi si presentano con delle teorie che vengono appunto tramandate da colleghi, teorie che non hanno un fondamento scientifico, sono proprio delle pseudoscienze a questo punto, sì.
1: Ecco, se volessimo trovare un filo conduttore per cercare di orientarsi all'interno di tutto questo, come si fa a distinguere una notizia errata da una corretta? Ovviamente si tratta di una domanda da 1 milione di dollari perché non è facilissimo, però come capire, come distinguere una pseudoscienza da una corretta invece divulgazione scientifica?
2: Sicuramente bisogna prendere anche informazioni del professionista, perché nel momento in cui ci troviamo davanti un sito dove la collega o il collega riporta specializzato in dentosofia, qui dobbiamo farci qualche domanda. Ecco perché nasce appunto questo libro.
1: E mi colpisce, diciamo, un messaggio finale anche di questo volume, che è quello che il dentista non è un medico di serie B. Questa è una, diciamo, credenza, un messaggio che spesso viene veicolato anche questo in maniera errata, perché spesso la bocca, diciamo, che un po' l'associamo più che altro ad una questione estetica, e invece si tratta innanzitutto e soprattutto di salute.
2: Sì, soprattutto, ho detto bene, perché la bocca non è un organo a parte e il medico dentista è un medico che collabora a braccetto con il ginecologo, il cardiologo, perché il paziente deve capire che molto spesso delle problematiche possono nascondere delle patologie più serie. Un semplice ascenso, per esempio, può dare delle complicanze anche più gravi.
1: Allora, per concludere, prima di salutarvi, Armando, nella tua lotta ormai eterna, diciamo, contro la pseudoscienza e contro, insomma, le informazioni non corrette, quali sono i tuoi prossimi progetti?
0: Stiamo continuando a portare avanti questo discorso con nuovi libri, anche con la dottoressa. Ci occuperemo anche di medicina estetica e quali sono i limiti etici e anche pratici che si possono applicare in questa disciplina. Ma oltre a questo, con altri autori ci stiamo occupando anche di fenomeni che non riguardano soltanto la medicina.

0: pseudoscienza nel senso lato, a partire dalla criminologia, a partire dall'ufologia, a partire anche da altre discipline che comunque possono presentarsi con la maschera della scienza, ma che in realtà nascondono la finta scienza.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Per parlare di un bel progetto che unisce lo sport alla pace. Adriano Tegas, presidente della SD Kratos Massafra, che parte proprio da Massafra il 29 maggio a bordo della sua bicicletta per raggiungere Istanbul attraverso il progetto La Colonna della Civiltà e portare un messaggio di pace. Dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Adriano, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
2: Allora, parliamo un po' di quella che è stata una vera e propria impresa, un percorso, un cicloviaggio di oltre 2000 km che tra l'altro ha unito un po' oltre allo sport e alla pace anche la storia, perché ha seguito gli antichi tracciati della Via Appia e della Via Egnazia. Quali sono innanzitutto le emozioni di questo viaggio che hai intrapreso?
3: Allora, sì, ho percorso 1300 chilometri da Massafra, quindi in provincia di Taranto, in bicicletta per arrivare alla
2: Mamma
3: nuova
2: mia.
3: Roma, che è Costantinopoli.
2: Mandala, mandala.
3: Le emozioni in primis sono state proprio, diciamo, la risposta che i popoli hanno dato, a questo progetto. Quindi, la cooperazione che si è creata tra l'Italia, l'Albania, la Macedonia del Nord, la Grecia fino alla Turchia. Io ho trasportato una colonna che è scesa da Roma, la colonna che è il simbolo, della strada romana, quindi, proprio il simbolo, della strada, e l'ho trasportata fino in bicicletta fino a Istanbul per consegnarla, a Costantinopoli a un'associazione ciclistica. E insieme ho portato anche una pergamena che mi è stata consegnata da Roma attraverso le associazioni, quindi c'è stata anche una cooperazione tra le istituzioni, quindi dal Comune di Roma fino al Comune di Istanbul, e su questa pergamena tutti hanno voluto lasciare un timbro, un messaggio proprio per promuovere diciamo, la cooperazione nel Mediterraneo.
2: Quindi durante questo viaggio che hai intrapreso a bordo della tua bicicletta, tu hai incontrato ovviamente una serie di persone che volontariamente hanno voluto unirsi a questo progetto, a questo messaggio di pace.
3: Sì, erano praticamente, io ho contattato in primis le persone civili, quindi chi abita il territorio, e ho spiegato loro quello che stavo facendo perché l'obiettivo era proprio di promuovere queste due antiche strade, quindi l'antica Via Appia e l'antica Via Ignazia, che poi proprio come itinerario. Perché diciamo, credo che promuovere questo itinerario può far solo bene ai nostri territori, anche perché Taranto viene attraversata, nel cuore pulsante di Taranto passava e passa ancora l'antica via Ignazia. E poi sono stati loro, diciamo, le persone che ci abitano, che hanno organizzato la parte istituzionale e quindi hanno creato cooperazione anche tra loro stessi.
2: Ecco, infatti ne parlavamo proprio nei giorni scorsi con la direttrice del Martà, Stella Falzone, in occasione dell'inaugurazione della mostra L'arte della vittoria per i giochi del Mediterraneo. La storia e lo sport sono due elementi imprescindibili per Taranto e sicuramente, insomma, due elementi su cui bisogna puntare con maggior decisione se vogliamo dare veramente una svolta.

0: questa città, ma lo sport da sempre è stato anche uno strumento di pace. Ricordiamo che durante le Olimpiadi nell'antica Grecia si fermavano tutte le guerre che erano in corso in quel momento. Lo sport deve recuperare, secondo te, questa funzione?
1: Assolutamente, assolutamente. Lo sport deve essere diciamo, il catalizzatore per promuovere questa pace, questa cooperazione e in più può essere anche sempre diciamo, il cuore pulsante per esportare la nostra cultura, le nostre tradizioni nel Mediterraneo e questo può far portare di nuovo Taranto al centro del Mediterraneo, ciò che lo era anche nella storia. Taranto è sempre stata una città, una polis che era il centro del Mediterraneo e della Magna Grecia.
0: Ecco, da sportivo come stai vivendo questa attesa per i giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte? Cosa ti aspetti, diciamo?
1: Mi aspetto che ci sia continuità, che sia un trampolino di lancio per il nostro territorio. Infatti, grazie a Fondazione Taranto 25, che mi hanno sostenuto fortemente in questo progetto, stiamo buttando, diciamo, le basi, stiamo creando le basi per un futuro dove proprio cercare di portare sia con i giochi del Mediterraneo, già si accenderà una grande fiamma, no? Porteremo qui tanti atleti da tutto il Mediterraneo, però con Taranto Fondazione 25, i soci e tutto il direttivo stiamo già pensando al futuro e far, diciamo, rinsaldare, far rimanere questa cooperazione con il Mediterraneo qui. Quindi stiamo già creando dei nuovi progetti. Con piccole azioni potrebbero dare continuità a questo grandissimo evento che diciamo, si svolgerà nel nostro territorio ed è una grande opportunità.
0: Ecco, da sportivo, a dispetto di queste classifiche nazionali che ci relegano sempre in fondo alle classifiche anche per quanto riguarda l'indice di sportività, noti invece un certo fermento proprio anche grazie a questo evento. È come se avesse un po' impresso una svolta nuova al mondo sportivo locale per cercare di migliorare quello che ancora manca.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, secondo me potrei dire che potrebbe essere un risveglio della centralità sportiva della provincia di Taranto, perché i giochi del Mediterraneo si impronteranno proprio sull'atleta di Taranto, no? Se andiamo al Museo Martà, c'è l'atleta di Taranto che è il simbolo principale dello sport ed era un campione, quindi dovremmo solo riaccendere questa fiamma, non accenderla, ma riaccenderla.
0: E allora, prima di salutarci, Adriano, quali sono i tuoi prossimi progetti sportivi e non?
1: Allora, i prossimi progetti mi porteranno sempre lungo il Mediterraneo, questa volta cercherò di andare nella parte, mentre quest'anno sono stato nella parte orientale, cercherò di riagganciare i rapporti con la parte occidentale, però in più, ripeto, con Taranto Fondazione 25 stiamo cercando di creare anche diciamo, degli eventi culturali, sportivi, sociali che facciano conoscere il nostro territorio.
2: Brevissimo il primo collegamento relativo alla problematica, la questione ex Ilva. Prima però noi ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato proprio con gli ultimi sviluppi sul siderurgico di Taranto e poi vi presentiamo il nostro ospite col quale parleremo della crisi del siderurgico. Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Taranto, Piero Bittone,
3: Tetti, il sindaco di Statte, Fabio.

0: Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale. Adesso con Alessandro Di Pino, segretario UGL, eccolo qua, lo vedo. Ale, buongiorno. Alessandro, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Dario.
0: Buongiorno. Allora, Alessandro, una situazione che ha bisogno di conferme e sulla quale bisogna fare chiarezza immediatamente.
1: Chiarezza che andava fatta già da tempo su quello che potesse essere, dovesse essere il leader attraverso il quale traghettare questa azienda che dopo tantissimi anni navigava al buio, ma diciamo che non si è perso troppo tempo, così come molte testate giornalistiche stamattina hanno annunciato. Si è perso tempo, lo diciamo da tanto tempo, sono state fatte delle scelte poco condivisibili, soprattutto dal punto di vista degli investimenti fatti in quell'azienda, e adesso ci troviamo a dover parlare di questa sentenza che a brevissimo potrebbe portare alla fermata, alla chiusura dell'intera area a caldo e inevitabilmente dello stabilimento. Penso che le due cose vadano di pari passo, l'area fredda e l'area a caldo.
0: Cioè, Alessandro, però quello della chiusura è uno spettro che diverse volte è aleggiato sulla testa di Taranto, se di spettro vogliamo parlare, perché poi ci sono le diverse correnti di pensiero. Mi chiedo se questa volta effettivamente si è concretamente più vicini a questo traguardo, a questo target, a questo orizzonte, o se resta comunque un passaggio relativamente lontano che un intervento della politica può scongiurare come è già successo altre volte.
1: Allora, la politica è messa lì per fare le leggi, quindi se vuole può scongiurarlo. Bisogna capire qual è il prezzo da pagare, perché ricordo a me stesso in più riprese abbiamo chiesto ai governi, al governo attuale, quelli precedenti, all'azienda di attuare quelle misure atte innanzitutto a ricucire lo strappo con la città. Noi abbiamo una città che c'è contro, contrariamente alle altre realtà di Genova e di Novi, dove la città è intorno alla fabbrica e ai lavoratori. Noi abbiamo un rapporto di odio con i cittadini, con la città. Quindi tutto si può fare, ma devono essere rispettate le condizioni di sicurezza ambientale, di sicurezza soprattutto anche occupazionale. Parliamo di un impatto che la chiusura dello stabilimento porterebbe alla perdita di qualcuno aveva valutato 6-7 mila persone. Se chiude la fabbrica sono 8 mila diretti più tutto l'indotto, monocommittenza, quindi una carneficina, una strage sociale per questo territorio. Quindi abbiamo chiesto nell'ultimo incontro di mettere in atto delle misure che salvaguardino il reddito, che non siano però un reddito di cittadinanza. Bisogna dare dignità ai lavoratori attraverso il lavoro, e laddove non si possano attuare queste misure, comunque, vista che l'età media è ormai abbastanza alta per lo stabilimento, aiutare le persone in prossimità della pensione, o comunque dare degli aiuti per arrivare alla pensione, con la riapertura dei termini di estensione

0: dell'esposizione all'amianto, degli scivoli volontari, può essere l'ipsopensione. Non sta, no, noi abbiamo dato delle idee. È il governo che si deve prendere carico, si deve fare carico di trovare quegli strumenti per salvaguardare una carneficina sociale.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, assolutamente, anche perché, insomma, come dicevamo,

0: Sa, deve recuperare il proprio rapporto con l'acciaieria, qualunque essa sia la direzione nella quale si va. Spesso abbiamo parlato di una città che non è orgogliosa delle proprie origini operaie, perché accade, ad esempio, abbiamo portato l'esempio di Genova tante volte, come sia visibile un blocco orgoglioso anche in occasione delle proteste che difenda il proprio posto di lavoro. A Taranto questo, diciamoci la verità, difficilmente è successo con le varie proteste, i vari scioperi che quasi mai sono riusciti con un numero esiguo di lavoratori che hanno seguito quello che era il movimento. Chiaramente questo scredita anche agli occhi della città quella che è la protesta e porta davanti agli occhi un problema relativo, secondo qualcuno, che non vede davanti a sé un blocco compatto. Proclamato lo sciopero, vero Alessandro, se non vado errato?
1: Stiamo valutando come organizzazione, come UGL, stiamo valutando l'adesione. È stato proclamato per lunedì lo sciopero delle altre sigle sindacali. Stiamo valutando se aderire, ma non per sottrarci alle responsabilità, ma per una serie di valutazioni che stiamo ancora facendo a livello di segreteria.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Oh.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ma no, il pareggio è automatico.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo visto.

0: Speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
1: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il dodicesimo uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
0: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il dodicesimo uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuto all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
1: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, che per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, ho un dubbio.

0: su Coco e Mezzano.
1: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
3: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
4: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
3: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
4: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del Comune?
3: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
4: Grazie Nicola.
3: Prego. Ecco.
5: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
3: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
5: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
3: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
4: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
5: Dove sta il mio campo?
6: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
5: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
6: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
5: Com'è stata la notte? Scusami.
6: Scusa.
5: Aspetta, posso?
6: Certo.
5: Com'è stata la notte? Insonne?
6: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
5: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
6: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
6: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
5: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
7: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
5: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
7: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
5: La Francia è un avversario poi così temibile?
7: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
5: Incrociamo le dita.
7: Va bene, arrivederci.
5: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
1: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
5: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
1: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
5: Ti senti in forma?
1: Sì, sì.
5: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
5: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
5: Come ti senti, vincente?
8: Sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
5: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro.

0: lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. E possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
1: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
0: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
1: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, ottimo
2: cross, bella.
1: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
0: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: grande
0: fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
1: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora di Ex Ilva, dai sindacati in arrivo un piano nazionale straordinario per il rilancio occupazionale e ambientale dello stabilimento siderurgico, mentre il gruppo indiano Jindal assicura siamo pronti all'acquisizione. E ancora andremo a Massafra, dove un tentativo di furto all'interno di un'abitazione da parte di tre cittadini di nazionalità georgiana è stato sventato grazie alla segnalazione di un residente della zona ai carabinieri. E poi ancora il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese interviene sulle presunte imperfezioni riscontrate durante i sopralluoghi ai cantieri e rassicura i cittadini: nessun collaudo avverrà senza gli standard di qualità. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ex Ilva, i sindacati firmano piano straordinario nazionale per il rilancio occupazionale e ambientale, proclamata la mobilitazione permanente, intanto Jindal annuncia pronti ad acquisire lo stabilimento. Ma Safra tentano il colpo in una

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale, un piano straordinario nazionale per il rilancio occupazionale e ambientale dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto e la proposta delle sigle sindacali che annunciano contemporaneamente la mobilitazione permanente. E intanto il gruppo indiano Jindal assicura siamo pronti all'acquisizione. Vediamo. La decarbonizzazione dell'ex Ilva deve passare da un piano industriale straordinario capace di tenere insieme ambiente, salute, produzione e occupazione. E questa è la posizione unitaria di FIM, FIOM e UILM, espressa in un documento sul futuro del gruppo siderurgico, un piano straordinario nazionale a cui si aggiunge la dichiarazione di mobilitazione permanente. I sindacati chiedono un cambio di passo a politica e istituzioni con un impegno concreto per trasformare l'ex Ilva in un polo siderurgico sostenibile, senza perdere il suo ruolo strategico e salvaguardando migliaia di posti di lavoro. Ribadiscono inoltre che la questione ambientale e quella occupazionale non possono essere separate. Il piano di rilancio si basa su alcune priorità fondamentali: mantenere l'integrità del gruppo, avviare il risanamento ambientale e realizzare la decarbonizzazione. Secondo le organizzazioni sindacali, non si tratta di una crisi locale, ma di un problema che riguarda l'intero sistema siderurgico nazionale, motivo per cui è necessario un forte intervento dello Stato. Al centro del progetto c'è la transizione dal ciclo integrale agli altiforni, a un modello basato su forni elettrici e preridotto, una trasformazione che secondo i sindacati deve essere graduale e senza effetti negativi sull'occupazione. Nella fase iniziale sarà poi necessario l'utilizzo del gas, un elemento tecnico indispensabile. Tra le proposte, quella di 4 forni elettrici, 3 a Taranto e 1 a Genova, e la creazione a Taranto di un polo per la produzione di DRI che ridurrebbe l'impatto ambientale e garantirebbe nuove opportunità di lavoro. Ma il piano prevede anche manutenzioni, rilancio dei siti produttivi e acquisto di semi lavorati per mantenere attivo l'intero sistema industriale. Grande attenzione è riservata anche ai lavoratori, in particolare dell'indotto. I sindacati chiedono una clausola sociale per garantire ricollocazione e ammortizzatore dedicato con copertura almeno all'80% dello stipendio, oltre a misure di pensionamenti anticipati e tutela delle fragilità. Viene infine richiesto un forte intervento pubblico con risorse già dalla legge di bilancio 2027 e un potenziamento della sanità territoriale. I sindacati annunciano la mobilitazione permanente, ribadendo che la transizione non può avvenire a scapito dei lavoratori.
1: Ci spostiamo adesso a Massafra, dove un tentativo di furto all'interno di un'abitazione è stato sventato grazie alla segnalazione al 112 di un cittadino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: 3 arresti a Massafra per un tentato furto in un'abitazione. I carabinieri hanno bloccato 3 uomini sorpresi all'alba nei pressi di un condominio dopo la segnalazione di un cittadino al 112. L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino. La chiamata di un residente ha permesso ai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra e della stazione di Palagiano di arrivare rapidamente sul posto e fermare 2 persone mentre cercavano di allontanarsi. Durante i controlli sono stati trovati alcuni strumenti utilizzati per forzare le serrature. Le ricerche sono proseguite nella zona e hanno portato al fermo di un terzo uomo trovato a bordo di un'auto a noleggio che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata per agevolare la fuga. All'interno del veicolo sono stati trovati altri attrezzi da effrazione e i documenti dei 3 sospettati. I controlli nell'abitazione presa di mira hanno evidenziato segni compatibili con un tentativo di scasso. Sulla porta erano presenti fili di colla, una tecnica utilizzata per verificare se l'appartamento viene aperto, e tracce vicino alla serratura. I 3 uomini arrestati sono cittadini georgiani di 43, 39 e 36 anni, domiciliati a Bari. Sono stati trasferiti nel carcere di Taranto con l'accusa, allo stato attuale delle indagini, di tentato furto in abitazione.
1: Parliamo ora di giochi del Mediterraneo, perché il commissario straordinario Massimo Ferrarese è intervenuto per rassicurare tutti i tarantini in merito alle presunte imperfezioni riscontrate durante i sopralluoghi ai cantieri degli impianti sportivi. Vediamo.
0: Nessuna opera dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sarà collaudata o consegnata prima del completo rispetto degli standard qualitativi previsti. Lo assicura il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, intervenendo dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che, seguendo l'avanzamento dei cantieri, hanno evidenziato imperfezioni su lavorazioni ancora in corso. Comprendo che, osservando cantieri ancora in fase di ultimazione, ha dichiarato, possano essere notate imperfezioni o dettagli che richiedono un

0: ulteriori rifiniture è una circostanza del tutto normale, ma un'opera si giudica quando è ultimata e collaudata, non durante la sua realizzazione. Il commissario ha voluto però rassicurare tutti su un punto fondamentale: nessuna opera sarà collaudata e consegnata finché ogni lavorazione e rifinitura non sarà eseguita a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei progetti, delle prescrizioni tecniche e degli standard qualitativi previsti. Ferrarese ha ricordato che la struttura commissariale dispone di garanzie contrattuali a tutela dell'interesse pubblico. Le imprese esecutrici hanno infatti prestato garanzie definitive valide fino al certificato di collaudo, mentre al termine dei lavori dovranno stipulare una polizza indennitaria decennale contro eventuali gravi difetti costruttivi. Fino al completamento di tutti i collaudi continueremo a esercitare il massimo livello di controllo e vigilanza, ha assicurato il commissario, pretendendo che ogni dettaglio sia realizzato secondo quanto previsto dai contratti. I cittadini, insomma, possono avere la certezza che non sarà rilasciato alcun certificato di collaudo finché le opere non risponderanno pienamente ai requisiti di qualità, sicurezza e funzionalità che meritano.
1: Buone notizie in arrivo per i Giardini Virgilio, uno dei parchi più rappresentativi di Taranto. La Giunta infatti ha approvato una delibera con cui dà il via all'iter di rilancio del parco. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dopo mesi di chiusura, i giardini Virgilio torneranno a disposizione dei cittadini. La Giunta Comunale di Taranto, con una delibera approvata il 29 luglio, ha dato il via al percorso per riaprire il parco e per affidare in futuro la gestione dell'intera area. La prima fase sarà la riapertura della parte verde dei giardini, quella non interessata dai provvedimenti della magistratura. Il Comune ha dato mandato agli uffici di intervenire per sistemare l'area, garantire la manutenzione, la pulizia e la sicurezza, evitando che il parco resti abbandonato. Resta invece delimitata una piccola zona esterna sottoposta a sequestro. La decisione arriva dopo la chiusura del precedente rapporto con la società Sergen, che dal 2017 gestiva l'area. La concessione, inizialmente prevista per 6 anni, era stata prorogata dal Comune fino al 1° ottobre 2025, anche a causa delle difficoltà economiche legate ai lavori dell'acquedotto pugliese e agli effetti della pandemia. Nel marzo del 2026, dopo il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, il Comune aveva escluso ulteriori proroghe e chiesto la restituzione dell'area. Una scelta che è stata ritenuta legittima in via cautelare dal TAR Puglia e dal Consiglio di Stato. Ora Palazzo di Città guarda al futuro. L'obiettivo è pubblicare una nuova gara per trovare un gestore che possa valorizzare i Giardini Virgilio con un progetto capace di unire servizi per i cittadini, attività nell'area e tutela del verde. La nuova gestione sarà affidata attraverso una procedura di partenariato pubblico-privato prevista dal nuovo codice degli appalti. Il Comune non ha ancora stabilito quali attività dovranno essere realizzate, ma valuterà le proposte degli operatori interessati sulla base della qualità del progetto, della sostenibilità economica e della capacità di valorizzare il patrimonio pubblico.
1: Ci spostiamo ora al quartiere Salinella, questa mattina protesta del comitato Alimini che chiede all'amministrazione comunale certezze sull'iter che vuole trasformare Via Maestri del Lavoro in una strada sicura e a norma e anche una viabilità alternativa nell'attesa. Vediamo.
3: Noi siamo contentissimi delle strutture. Abbiamo delle strutture, ringraziamo Ferrarese per queste strutture bellissime, ma speravamo in un contorno dell'occasione per riqualificare un quartiere che ha tante potenzialità. Invece ci ritroviamo uno stadio bellissimo, la cittadella dello sport, il Pala Ricciardi e intorno situazioni che ricordano le favelas.
0: Toppe in asfalto per livellare almeno le voragini più pericolose che però non risolvono il problema e sfalcio dell'erba incolta ai lati. Sono le soluzioni temporanee apportate dall'amministrazione Bitetti in via Maestri del Lavoro, in attesa di procedere con il progetto che la renderà una strada a tutti gli effetti, ovvero a norma con illuminazione pubblica sicura. Intanto però i residenti lamentano la mancanza di tempistiche certe e la necessità di dover percorrere ancora per chissà quanto una via che di sicuro non ha nulla. Per non parlare dei rifiuti abbandonati in più punti. Per questo il Comitato Alimini del quartiere Salinella torna ad avanzare richieste ben precise.
3: Noi siamo qui per chiedere una viabilità alternativa. Non vogliamo essere obbligati a percorrere questa strada, la cui condizione segnaleremo nuovamente lunedì al prefetto, considerato che si stanno per riunire i tavoli per la sicurezza. Vogliamo una viabilità alternativa che non ci obblighi a percorrere quella strada. In caso contrario, vogliamo sapere chi si assumerà la responsabilità nel caso dovesse succedere.

0: qualcosa, di farci passare da quella strada, e in più chiederemo di conoscere quali sono, quale iter, perché ci dicono che, di stare tranquilli perché è stato avviato un iter. Siccome iter ce ne sono tanti che si possono affrontare, che hanno una durata diversa, vogliamo sapere qual è l'iter, considerato che il sindaco potrebbe intervenire per questioni di sicurezza su questa strada. Noi siamo disposti anche ad aspettare, però nel frattempo la strada venga chiusa. Non si può transitare una strada pericolosa. Segnaliamo inoltre che l'assessore Lonoce pubblicamente, non so se proprio rispondendo a lei, aveva detto che sarebbero state asfaltate Viale Gualimini grande e piccolo, invece scopriamo che Viale Gualimini grande e piccolo non verranno asfaltate e che sono asfaltate soltanto le strade interessate dei giochi. Noi sappiamo che non è così. Cioè, non vogliamo fare la guerra tra poveri, ma sono state asfaltate strade che non rientrano assolutamente nella funzionalità dei giochi del Mediterraneo.
1: Le spiagge pubbliche pugliesi saranno tutte attrezzate, l'annuncio del governatore De Caro tra i bagnanti di Monopoli, spiegando il progetto Mare Democratico. Vediamo.
2: Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i bagnanti per far conoscere le iniziative della Regione per la riqualificazione delle spiagge pubbliche. Fino ad oggi sono 56 i tratti di costa gratuiti attrezzati in tutta la Puglia, grazie al progetto Mare Democratico, da Cagnano Varano a Gallipoli, passando per Margherita di Savoia, Monopoli e Torricella. Nelle scorse ore a Calasusca, lungo il litorale di Monopoli, sulla costa sud di Bari, il presidente De Caro si è intrattenuto a lungo con i fruitori della spiaggia, insieme a lui il sindaco Angelo Annese. Nell'occasione è stato illustrato il progetto del comune di Monopoli, finanziato dalla regione. In un video pubblicato sulla sua pagina social, De Caro ha spiegato le finalità di questa misura regionale, che dona 50.000 euro a ciascun comune costiero per progetti di riqualificazione delle spiagge pubbliche. Sono tante le spiagge pugliesi che abbiamo finanziato finora, ha spiegato De Caro, 56 in tutto i comuni che hanno già ricevuto il finanziamento, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. E l'anno prossimo rifinanziamo, così l'anno dopo ancora, fino ad attrezzare tutte le spiagge pubbliche pugliesi. Progetti di pedane per facilitare l'accesso, torrette di salvamento, docce, spogliatoi, cassetti per conservare i propri beni personali, ma anche attività di accompagnamento per le persone con disabilità e anziane. Insomma, ha concluso il presidente della Regione Puglia, le spiagge pubbliche pugliesi devono restare pubbliche e devono essere attrezzate dai comuni grazie al sostegno che arriverà dalla Regione.
1: E parliamo adesso ancora del caro benzina, perché il risparmio in Puglia si è fermato a 9,2 centesimi, uno dei valori più bassi in Italia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Il taglio delle accise sul gasolio varato dal governo ha avuto vita breve sul fronte del risparmio effettivo per gli automobilisti pugliesi. La misura entrata in vigore il 28 luglio prevedeva una riduzione complessiva del costo del diesel di 17 centesimi al litro, grazie al taglio di 14 centesimi sulle accise e di ulteriori 3 centesimi legati all'IVA. Sulla carta l'intervento resterà valido fino al 6 agosto, con la possibilità di una proroga attraverso il meccanismo delle accise mobili. Nella pratica, però, l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alle tensioni in Medio Oriente ha rapidamente ridotto il beneficio. Dopo appena pochi giorni, una parte consistente dello sconto è stata assorbita dal rialzo del prezzo del petrolio. Secondo quanto riportato da ANSA e dalle rivelazioni sui prezzi alla pompa, il beneficio effettivo in Puglia si è fermato a circa 9,02 euro al litro, uno dei risultati peggiori tra le regioni italiane. Il dato significa che quasi metà dello sconto previsto dal governo è stato neutralizzato dagli aumenti registrati sul mercato. Il gasolio, infatti, continua a salire. Per gli automobilisti pugliesi, quindi, il taglio delle accise si è rivelato un sollievo solo parziale.
1: Capitolo tassa sui rifiuti. Se a Taranto aumenta, a Statte invece diminuisce. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato uno sconto del 16% per il sindaco Fabio Spada e l'applicazione del principio chi inquina paga. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Mentre a Taranto la TARI è aumentata, a Statte accade l'esatto contrario. Il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione della tassa sui rifiuti per il 2026, un taglio del 10% per oltre 5.000 utenze domestiche e del 16% per più di 300 utenze non domestiche, tra attività commerciali, imprese e aziende del territorio. Un provvedimento che secondo l'amministrazione comunale rende Statte l'unico comune della provincia di Taranto ad aver abbassato le tariffe sui rifiuti. La riduzione è stata possibile grazie all'utilizzo di una quota delle

0: compensazioni ambientali riconosciute al comune dall'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia, insieme ai risultati ottenuti nella lotta all'evasione. Il sindaco Fabio Spada definisce il provvedimento un risultato importante perché restituisce risorse alla comunità e coinvolge migliaia di cittadini e attività economiche. Sottolinea inoltre che per la prima volta una parte delle compensazioni ambientali viene utilizzata direttamente per alleggerire il peso della Tari, dando così applicazione concreta al principio del chi inquina paga. In passato, infatti, queste risorse erano destinate esclusivamente ad altri interventi di carattere ambientale.
1: Se da una parte l'amministrazione comunale è riuscita a reperire i fondi che hanno permesso quest'oggi di abbattere la Tari del 10% per le utenze domestiche e 16% per le attività commerciali, dall'altra parte ho bisogno del vostro aiuto perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo affinché si possa raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Il raggiungimento di tale obiettivo permetterebbe un ulteriore abbattimento della Tari.
2: E adesso ci spostiamo al porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia di istituzione della sezione di rappresentanza territoriale Puglia dell'Istituto Italiano di Navigazione, con sede presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, un'iniziativa che nasce per rafforzare il dialogo tra ricerca, istituzioni e imprese in un momento di profonda trasformazione del settore marittimo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del cluster portuale, a conferma del valore strategico dell'iniziativa per il nostro territorio. Durante la cerimonia è stata affissa la targa dell'istituto e presentate anche le linee programmatiche della nuova sezione. Il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per consolidare il ruolo del porto come punto di incontro tra mondo scientifico e shipping. Il presidente della sezione Puglia, Francesco Paolo Sisto, ha evidenziato poi come la nuova sede rappresenti un incubatore di idee orientato alla navigazione del futuro, con focus su sostenibilità, digitalizzazione, porti intelligenti e tutela ambientale. Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di rilancio di Taranto anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. E torniamo adesso al quartiere Salinella, ma anche a Parco Cimino, dove si è svolta questa mattina una bella iniziativa del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo con le associazioni Plastic Free e Siamo Taranto. Vediamo.
3: Questa mattina volevamo aiutare in modo concreto la città e volevamo fare un gesto per la città in cui stiamo operando e pulire quest'area e anche Cimino.
2: Puliamo Taranto è l'iniziativa realizzata questa mattina dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 insieme a Siamo Taranto e Plastic Free a Parco Cimino e nei pressi dello Stadio Iacovone. Tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo incuranti del caldo torrido già nelle prime ore del mattino per riportare decoro e pulizia a due delle zone più frequentate della città.
4: Noi operiamo sul territorio anche d'inverno tutto l'anno e le criticità che notiamo sono tante. Abbiamo accolto l'invito degli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo e siamo sempre attivi. Le criticità sono, a parte lo sfalcio delle erbe, delle erbacce, anche quelle di rimuovere prima dello sfalcio le plastiche e gli inquinanti che ci sono, perché ogni volta poi insomma si frantumano e diventa più problematico riuscire a pulire.
2: Un'iniziativa che mira a sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica al senso civico, ma anche ad accendere i riflettori sulla necessità di ripulire alcune zone dalla vegetazione secca e incolta, specialmente nei pressi dello Stadio Iacovone, sollecitando in tal senso anche i privati proprietari dei terreni in questione. Nerissima Serpe e Simba 22 sono i rapper che si sono esibiti a San Giorgio Ionico in occasione del Fiorino Future Festival nella serata di ieri davanti a un folto pubblico di ragazzi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Nerissima Serpe e Simba 22 hanno acceso ieri sera il palco del Fiorino Future Festival 2026. I due rapper si sono esibiti al Parco Due Mare di San Giorgio Ionico per l'unico appuntamento in Puglia. Una serata partecipata con un pubblico soprattutto giovane che ha riempito l'aria per assistere ai live dei due artisti. Hanno portato i loro brani più conosciuti, coinvolgendo il pubblico in una serata di musica e spettacolo. Nerissima Serpe, nome d'arte di Matteo Di Falco, è uno dei rapper più seguiti della nuova generazione italiana. Toscana. Nato nel 2000 in provincia di Pavia, si è affermato grazie ai diversi singoli, collaborazioni e al suo primo album Identità, pubblicato con Universal. Accanto a lui Simba 22, pseudonimo di Andrea Meazzi,

0: rapper classe 2002, originario di Saronno. Dopo gli inizi con i freestyle, si è fatto conoscere per uno stile diretto e per testi che raccontano la vita dei giovani, le difficoltà delle periferie e la voglia di riscatto. Dopo la serata dedicata al rap, il Fiorino Future Festival prosegue questa sera con un appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Sul palco del Parco Due Mari arriva Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, con lo spettacolo Io sono le mie canzoni, un viaggio tra i brani che hanno segnato la sua carriera e la storia della musica italiana.
1: Il festival Jazziamo ci approda per la prima volta a Martina Franca. Dal 3 al 7 agosto il Chiostro di San Domenico ospiterà 5 concerti della storica rassegna jazz nata in Basilicata. Il servizio di Luciana Convertini.
2: 5 serate dedicate al jazz per inaugurare un nuovo capitolo dell'estate culturale martinese. Dal 3 al 7 agosto Martina Franca ospiterà la prima edizione di Jazziamoci in Valle d'Itria, progetto che porta in Puglia uno dei festival jazz più longevi del Mezzogiorno. L'iniziativa rappresenta anche l'ingresso della città nella rete del Jazziamoci, nata in Basilicata e oggi estesa per la prima volta alla Puglia. Un ponte culturale tra due territori che si inserisce nel calendario estivo subito dopo la conclusione del Festival della Valle d'Itria, creando un ideale passaggio di testimone tra la lirica e il jazz. Sul palco del Chiostro di San Domenico si alterneranno grandi nomi del panorama jazzistico, con 3 appuntamenti a ingresso libero e 2 a pagamento.
3: Due nomi della scena internazionale molto importanti, il pianista statunitense Aaron Goldberg, e poi c'è questo trio con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite su un progetto dedicato alle canzoni di Lucio Dalla. E poi abbiamo 3 proposte originali, 2 formazioni con giovani musicisti come il gruppo di Alessandro Iachini Quintet, che aprirà questa fase del Jazziamoci in Valle d'Itria, e poi il 6 agosto a Rossella Palagano in quartetto. E poi questo ciclo qui a Martina verrà chiuso dal progetto di Pasquale Mega, dedicato al jazz e alle donne del jazz.
2: L'approdo del Jazziamo ci trova una città che negli anni ha coltivato l'interesse per il jazz anche grazie all'attività di Pasquale Mega, pianista e compositore materano residente da tempo a Martina Franca, autore di diversi progetti discografici e promotore di numerose iniziative dedicate alla diffusione della cultura jazz. Un percorso che ha contribuito a consolidare in città un pubblico attento a questo genere musicale.
4: Tra l'altro è stato molto richiesto anche dalla cittadinanza e dai turisti, proprio diciamo per fare da sponda a quello che poi è il nostro fantastico festival della Valle d'Itria con la sua lirica, le sue opere. In questa rassegna, ovviamente, per la quale ringrazio l'Onyx Jazz Club di Matera, abbiamo coinvolto veramente grandi nomi del panorama jazzistico italiano.
1: E adesso, come di consueto, ci colleghiamo da Chianciano Terme, luogo del ritiro della squadra di calcio del Taranto, con il nostro inviato Giuseppe Delli Santi. Buon pomeriggio e ben trovato Giuseppe. Che cosa ci anticipi? Ti ritroveremo poi nel TG Sportivo.
5: Ciao Maria Laura, buon pomeriggio a tutti. Sì, ci sono diverse anticipazioni, ma non vi sveleremo tantissimo. Intanto la squadra questa mattina ha lavorato in palestra e poi ci sono davvero notizie interessanti dal punto di vista tattico, che avevamo già detto ieri sera nella trasmissione di 100 Sport Weekend condotta dal nostro direttore Dario Gallitelli, e quindi tante novità, tanta possibilità dal punto di vista degli schieramenti tattici, e poi parleremo anche naturalmente del pranzo che si è vissuto qui all'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme. A più tardi.
1: Perfetto, grazie al nostro Giuseppe Delli Santi. La nostra edizione del telegiornale termina qui. Noi vi lasciamo appunto al TG Sportivo, mentre l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto nei giorni passati, l'alta pressione risulta protagonista su gran parte del continente europeo, però le aree di basse pressioni presenti nelle latitudini un po' più settentrionali cercano ogni tanto di inviare qualche impulso di aria più fresca, se non altro per mitigare la calura presente nelle aree intorno al bacino del Mediterraneo. Non è tanto la zona di bassa pressione che si trova sul vicino Atlantico, che possiamo vedere in questa immagine che ci interesserà, quanto dell'aria un po' più fresca che tende a scendere sul bordo dell'alta pressione. Vedete che interessa in questo momento l'Austria, interessa in questo momento i paesi dell'Europa danubiana. Sono ancora molto lontane queste nubi, ma qualcosa potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni. Limitiamoci però alla previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato. Eccola, la vedete. Un tempo tranquillo, non ci sono grosse problematiche, quindi un cielo sereno, poco nuvoloso sicuramente, con la possibilità di la formazione di qualche nube innocua che potrà al più coprire il cielo nelle ore centrali del giorno, essenzialmente nelle aree interne. Ma stiamo parlando di fenomeni assolutamente isolati che non portano pioggia. Per quanto riguarda il vento debole di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, i mari sono tranquilli, quasi calmo o poco mosso sia l'Adriatico che lo Ionio. Le temperature, come vedete, restano su dei valori piuttosto elevati, superiori comunque alle medie del periodo, minima di 24, massima di 35, e sono dei valori diciamo abbastanza alti anche per questa fase dell'estate. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, a quella di domenica, vediamo che comunque compaiono sempre delle nubi nelle ore centrali del giorno. Questa è una previsione fatta più che altro per la tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio però si potrebbero formare delle nubi appena un po' più intense, con qualche possibilità veramente remota comunque di qualche scroscio di pioggia esclusivamente nelle aree interne della regione, ma si tratterà di fenomeni assolutamente passeggeri e di breve durata. Le temperature minima 24, massima 36, continua a far caldo, giusto? E questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni per la giornata di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e bentrovati a 100 Sport. Entriamo subito nel vivo delle nostre notizie sportive perché sono tanti i temi caldi in casa Taranto tra le vicende societarie ma anche la nuova stagione alle porte. In particolare il presidente Sebastiano Ladisa ha voluto fare chiarezza sull'incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi ma anche sull'attesa per i verdetti della FIGC mentre il club lancia ufficialmente la campagna abbonamenti. Vediamo i dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
2: Chiarimenti istituzionali e sguardo proiettato al futuro in casa Taranto. Il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa è intervenuto ai microfoni di Studio 100 per fare luce sul recente incontro con il ministro per lo sport Andrea Abodi, avvenuto durante la visita allo stadio Iacovone. Ladisa ha precisato che il confronto si è concentrato esclusivamente sui giochi del Mediterraneo e sui ringraziamenti per le opere in cantiere in città. Nessun pressing politico sulle vicende societarie, la società ha confermato di aver completato sia le pratiche per la riammissione sia quelle per il ripescaggio, affidandosi con rispetto alle decisioni ufficiali della FIGC che arriveranno lunedì 3 agosto. Nel frattempo la SS Taranto guarda avanti e chiama a raccolta i tifosi lunedì 3 agosto alle 17 prenderà il via la nuova campagna abbonamenti sul circuito Viva Ticket, sia online che nei punti vendita autorizzati. Per gli acquisti online sarà disponibile anche il pagamento in 3 rate senza interessi, mentre i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente senza occupare il posto. Previste importanti riduzioni per donne under 16 over 65 acquistabili direttamente nei canali di vendita, oltre ad agevolazioni dedicate agli invalidi sopra il 50% e ai nuclei familiari di almeno 3 persone. Per questi ultimi 2 casi la richiesta andrà inviata via mail direttamente alla società con la documentazione allegata. Una volta approvata dal club, la tessera potrà essere ritirata nei punti vendita fisici previa esibizione del documento d'identità.
1: Bene, adesso torniamo in quel di Chianciano Terme dove si sta svolgendo senza sosta il ritiro della squadra di Taranto Calcio, dove abbiamo il nostro Giuseppe Delli Santi che vedo adesso proprio collegato. Allora Giuseppe, raccontaci tutte le novità.
3: Sì, intanto ridiamo il buon pomeriggio qui da Chianciano Terme, presso l'Atlantico Palace Hotel. Siamo qui per il 6° giorno, il day 6, praticamente tutti gli effetti della SS Taranto. Prosegue senza sosta, come hai giustamente anticipato prima, perché il Taranto questa mattina, tra l'altro, ha svolto una seduta d'allenamento in palestra, quindi si è andato a rafforzare la forza, i muscoli e quindi si lavora per migliorare la condizione atletica. E poi questo pomeriggio, a partire dalle 16:30 ci sarà la seduta pomeridiana, anche qui partitella, tante idee, tante mosse, soprattutto da parte del tecnico Giuliatto, che avevamo svelato tra l'altro già ieri pomeriggio con delle prime indicazioni dal punto di vista tattico, un 4-3-3 che si è iniziato a vedere già con più qualità. Si è visto naturalmente il lavoro della mezzala, che in questo momento è Alessandro Soldani in classe 2008, bene Scorici in cabina di regia. Sulla situazione di destra c'è Davide Incerti, quindi una realtà che sta iniziando a crescere sempre di più, inizia ad amalgamarsi sempre di più ovviamente anche il gruppo, bene l'intesa in attesa naturalmente del calendario degli allenamenti congiunti che uscirà nel primo pomeriggio, quindi attendiamo dunque l'ufficialità perché insomma sapremo già tutto su quello che accadrà nel mondo della SS Taranto e quello che realizzerà qui a Chianciano Terme. Insomma, tante novità, tante news anche dal punto di vista del cibo. Maria Laura, tu sei sempre aggiornata, lo sappiamo benissimo, quindi procede benissimo la situazione. Oggi tra l'altro un po' di focaccina è arrivata a tavola, quindi è piaciuta molto allo staff e ai ragazzi, okay. Questo sicuramente è un dettaglio che continua a piacere e che continuiamo a sottolineare sempre, ci avviciniamo sempre di più agli aspetti culinari, però è fondamentale, ecco, partire dall'unione, partire dalla forza di questa squadra che continua a costruire giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, questo campionato che si sta avvicinando, perché oramai facciamo la conta dei giorni al prossimo campionato, a quello che sarà il futuro della SS Taranto. E allora guardiamo il servizio adesso perché ci sono appunto tante novità dal punto di vista degli under e del lavoro. 6° giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il lavoro prosegue con intensità e il gruppo continua a compiere passi in avanti sotto ogni aspetto. Dopo il momento di svago nel pomeriggio di ieri, caratterizzato da un coinvolgente torneo di calcio tennis, la squadra è tornata subito a concentrarsi sul campo, riprendendo il percorso di crescita tecnica e tattica.
4: Nel corso della seduta, lo staff guidato da Alberto Giuliatto ha focalizzato l'attenzione su esercitazioni di possesso palla e movimenti collettivi, con l'obiettivo di affinare i meccanismi di gioco e migliorare la sintonia tra i reparti. Allenamento intenso, ma accompagnati da segnali incoraggianti sotto il profilo dell'applicazione e della partecipazione da parte dell'intero gruppo. Continuano a mettersi in mostra anche i giovani under, sempre più protagonisti nel lavoro quotidiano. In particolare, Soldani e Potenza stanno confermando grande vivacità e personalità, mentre Skoric si sta disimpegnando con qualità nel ruolo di regista, dettando i tempi della manovra. Positivi anche i riscontri per Incerti, impiegato come mezzala destra a supporto della fase offensiva, interpretando il ruolo con dinamismo e disponibilità. La mattinata odierna, invece, è stata dedicata prevalentemente al lavoro atletico in palestra, con una seduta mirata al potenziamento fisico e alla gestione dei carichi di preparazione, sempre più consistenti in questa fase del ritiro. Nel pomeriggio è attesa anche l'ufficializzazione del calendario degli allenamenti congiunti, che permetteranno allo staff di valutare i progressi della squadra nei primi test sul campo. Intanto, il percorso di crescita continua senza sosta. L'intesa tra i calciatori aumenta giorno dopo giorno, i principi di gioco vengono assimilati con sempre maggiore naturalezza, e in casa SS Taranto cresce la fiducia in vista dei primi appuntamenti della nuova stagione.
1: Bene, allora noi salutiamo il nostro inviato Giuseppe Degli Santi, mi raccomando continua a monitorare con grande attenzione dovizia di dettagli come stai già facendo il ritiro della nostra squadra di calcio.
3: Sì, Maria Laura, assolutamente. Continuiamo naturalmente a monitorare tutto quello che accadrà qui a Chianciano Terme per la SS Taranto. Non so che temperature sono presenti lì a Taranto, ma qui toccheremo questo pomeriggio 41 gradi, più o meno. Quindi prepariamoci sì. A vivere un altro pomeriggio di calore, quindi ovviamente prenderemo anche un po' di abbronzatura, quella che non riusciamo a prendere a mare. Però da questo punto di vista è sempre piacevole seguire la squadra e quindi continueremo, a parte gli scherzi, a darvi aggiornamenti quotidiani, costanti su Studio 100 con video, interviste e tutto quello che vedrete nelle prossime ore. Grazie ancora e buon proseguimento.
1: Grazie, grazie e buon lavoro a Giuseppe Degli Santi. E noi adesso passiamo dal ritiro del Taranto Calcio a quello della squadra di Brindisi in quel di Viggiano. Domani alle 17.30 un'amichevole con il Calcio San Cataldo, utile per verificare lo stato di crescita della squadra. Vediamo il servizio.
4: Prosegue il lavoro del Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano e arriva un nuovo test per i biancazzurri. Domani pomeriggio alle 17.30 allo stadio comunale Coviello, la formazione brindisina affronterà il San Cataldo in un amichevole che rappresenta un passaggio importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione. Per il tecnico Roberto Taurino sarà un'occasione utile per verificare i progressi della squadra dopo i primi giorni di intenso lavoro, valutando condizione atletica, organizzazione di gioco e crescita del gruppo sotto il profilo tecnico e tattico. La gara confermata dalla federazione nelle ultime ore offrirà inoltre spazio a tutti gli elementi della rosa, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi in vista dei prossimi impegni estivi. Un altro banco di prova, dunque, per un Brindisi che continua a costruire la propria identità in vista dell'inizio del campionato.
1: E passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo. Gli azzurrini sono pronti per Taranto 2026. Il coordinatore Viscidi ha infatti già diramato la lista dei 18 convocati per il torneo di calcio maschile. Tutti i dettagli nel servizio di Dario Gallitelli.
2: Si entra nel vivo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi ha ufficializzato i 18 azzurrini convocati per il torneo di calcio maschile, una rosa composta da 16 calciatori classe 2009 e da due giovani promesse del 2010, il difensore Dattilo e il centrocampista Guaglianone della Roma. Il raduno scatterà martedì 18 agosto nella capitale prima del trasferimento in Puglia previsto per il 20, alla vigilia dell'attesa cerimonia d'apertura allo Iacovone di Taranto. L'Italia è stata inserita nel girone B insieme ad Algeria, Kosovo e Albania. L'esordio degli azzurrini avverrà sabato 22 agosto alle ore 21 alla Via del Mare di Lecce contro l'Albania. La seconda sfida si giocherà lunedì 24 al Fanuzzi di Brindisi contro l'Algeria, mentre il girone si chiuderà nell'ultima gara del 26 agosto allo Iacovone contro il Kosovo. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento staccheranno il pass per le semifinali di venerdì 28 agosto, mentre la finalissima che assegnerà la medaglia d'oro è in programma domenica 30 agosto alle ore 19 sul manto erboso del nuovo stadio Iacovone.
1: E adesso parliamo di pallavolo perché la Prisma Taranto Volley continua a costruire il suo roster in vista della prossima stagione sportiva, puntando anche sui talenti del territorio. Ci sarebbe infatti tra le novità il giovane centrale tarantino Alessio Martucci. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
5: Prende forma il roster della Prisma Taranto Volley in vista della stagione 2026-2027. Al centro della rete arriva Alessio Martucci, centrale tarantino classe 2004, pronto a vivere la sua prima esperienza nel volley senior. Martucci è cresciuto pallavolisticamente tra il settore amatoriale e la polisportiva Frascolla, dove ha sviluppato le sue qualità tecniche fino a conquistare la chiamata della società rossoblù. Per il giovane atleta si tratta di un traguardo importante, quello di rappresentare la propria città nel campionato che attende la Prisma. Grande l'entusiasmo nelle prime parole da giocatore rossoblù. Martucci ha parlato di orgoglio per l'opportunità ricevuta, ringraziando società e allenatore per la fiducia. Il centrale ha sottolineato di voler affrontare questa nuova avventura con umiltà, spirito di sacrificio e tanta voglia di imparare, sfruttando ogni allenamento e ogni partita per crescere, sia come atleta che come persona. L'obiettivo, conclude Martucci, è dare il massimo per contribuire ai risultati della squadra e affrontare al meglio la nuova stagione.
1: La New Taranto ritrova un protagonista della passata stagione. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato il ritorno di Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 metterà a disposizione della società esperienza e qualità, per lui anche un nuovo ruolo nello staff del settore giovanile. Vediamo.
5: La New Taranto piazza un colpo di esperienza in vista della nuova stagione e riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 torna a vestire la maglia rossoblù dopo la parentesi dello scorso campionato, conclusasi a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Per i che si tratta di un ritorno importante, forte di una carriera di alto livello. Prima dell'approdo in Italia ha militato nella Liga Spagnola con Burela, Jumilla e Del Pozo Murcia. Nel campionato italiano invece ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilli, Hellas Verona e della stessa New Taranto, distinguendosi per qualità, esperienza e leadership. Ma il suo contributo non si limiterà al campo. Il brasiliano entrerà infatti a far parte anche dello staff tecnico del settore giovanile rossoblù, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita dei giovani talenti del club. Un doppio ruolo quindi per i che, chiamato a essere protagonista sia in prima squadra sia nella costruzione del futuro della New Taranto.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Restate ovviamente con noi su Studio 100 per tante altre informazioni sportive e non. Una buona giornata.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo,

0: Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
2: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
2: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
2: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
2: Sì, alla fine.
1: Sennò fanno i conti degli
2: alla
1: anni.
2: Alla fine, alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto. Si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo. Io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato, entri in classe e ci dici salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
2: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
2: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport sia l'educazione sportiva.
1: E per me, è dovere,
2: per me è stato, per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmetteva ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con,
1: cioè, la tua vita è lo
2: con
1: sport,
2: il sorriso.
1: Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
2: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
2: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
2: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Mai allenatore,
2: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
2: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
1: Oh, volevo dirtelo.
2: È stato la mia, il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
2: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo, quindi era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
2: sì,
1: ricordo,
2: lì,
1: la piscina di via Bruno.
2: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì, in quel contesto. Non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni. E sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
2: Giocavamo
1: Bruno.
2: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
1: gioco? Giro, intanto guardo perché sia lui, non passano amici,
2: ed era tutto lì. Invece noi avevamo 2 campi,
1: abbiamo detto judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis, e poi lì con la piscina il nuoto,
2: e poi da lì
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
2: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che e l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: E per la pallanuoto. Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
2: Quest'anno ripetiamo la sesta edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
2: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui al Castello Canale nulla?
2: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
2: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non
2: so se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori e le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, questi giochi come li stai aspettando?
2: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: E qui entra in gioco il dirigente.
2: Sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro del tabellone, eccoci qua,
2: E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino.
1: L'utenza.
2: Che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
2: Allora,
1: da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
2: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo. Prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
1: Tu sei
2: che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego.
2: Parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista? Perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
2: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. E questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un...

0: ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili,
1: ma ricominciare almeno in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Lavoro di squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva. Perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile, non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale, popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata.
1: Calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
2: E77SRL.
3: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni.

progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Non ci siamo mossi di un centimetro di buon mattino, 100 notizie delle 14, 100 sport delle 14.30, il TG delle 19.30 e adesso invece siamo qua per 100 sport weekend, l'appuntamento, consentitemi di dirlo, principe di questa emittente nella quale vi portiamo questa sera più di ogni altra a casa del Taranto, perché come al solito vi relazioneremo su quelle che sono le notizie che arrivano dal club rossoblù, diversi gli ospiti in presenza e in collegamento. Ovviamente quello più atteso è il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa, che tra poco sarà in collegamento con noi e col quale parleremo e al quale chiederemo come stanno le cose, in primis sulla questione ammissione in Serie D, subito, perché ieri abbiamo visto, c'era il ministro Abodi, noi di Studio 100 al ministro Abodi abbiamo chiesto che si dice, che succede, ci sono speranze per il Tarantindi. Il ministro ci ha risposto in politichese, ci ha detto ci sono delle regole. Poi quando l'abbiamo incalzato chiedendogli lo prendiamo come un no, ha detto no, non è un no perché non spetta a me, vediamo. Questo è stato il sunto. Quindi porta strasocchiusa, non è nemmeno socchiusa, però ci piace attendere quelle che sono le comunicazioni che potrebbero arrivare questa sera dalla società. Lo chiederemo al presidente, poi parleremo di futuro, parleremo del ritiro, parleremo di mercato, parleremo delle scelte che sono state operate e parleremo soprattutto della campagna abbonamenti che parte il 3 di agosto con grande entusiasmo nonostante la categoria intorno al progetto Taranto. Parleremo dello stadio, vi faremo vedere l'intervista al ministro Abodi, vi faremo vedere le interviste di ieri al commissario Fitto, al ministro Foti, chi c'era più ieri? C'erano un sacco di gente, tutti quelli che stavano ieri, poi vi portiamo a Chianciano Terme con Giuseppe Delli Santi che è là, live, come avete ormai capito e come vedete nei collegamenti del nostro TG. Vi mostreremo l'intervista fatta oggi a Javi Morales, il difensore centrale del Taranto, ma non solo, tante altre interviste, quella oltre Marini, tantissima roba e poi un tributo che ci sembra giustissimo a Franco Baresi, insomma, che ci ha salutato oggi, storia, colonna, monumento del calcio ad ogni latitudine, senza bandiera, senza colori, ha travalicato generazioni. Ci soffermeremo con i nostri ospiti a parlare di questo. Ve li presento subito i nostri ospiti, per motivi diversi sono persone alle quali sono legato personalmente, in ordine di vicinanza sono cromaticamente differenti sia a livello epidermico sia a livello di vestiario. C'è qualcuno che è più tendente al cioccolato, qualcun altro che invece si vede che a mare non ci va tantissimo. Salvatore Conte, buonasera e bentrovato, Salvatore.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sì, ci siamo messi d'accordo
0: Sì.
1: per farci differenziare.
0: Total White a contrasto si è messo Frusi, bianco fuori, nero dentro. Frusi, buonasera e
2: Ciao Dario, ciao a tutti. Io quando ho detto personaggio cardine, principe di questa serata,
0: bentrovato.
2: credo
0: Pensavo
2: chiaramente
0: fosse, sì.
2: fosse riferito a me, invece no,
0: No,
2: presidente.
0: Presidente. Lei si sente al pari del presidente Frusi?
2: Ma sì, ma
0: Sì.
2: insomma, non
0: Lei è
2: mi
0: stato
2: permetterei mai.
0: presidente, vero?
2: Sono ancora tuttora
0: Ah, è ancora
2: presidente,
0: presidente.
2: dodicesimo uomo, sì, insomma, però chiaramente
0: Sì,
2: presidentissimo
0: presidente.
2: Sebastiano Ladisa.
0: Però l'altro
2: Non si
0: giorno,
2: discute,
0: Frusi,
2: non si
0: in un
2: discute.
0: momento di tristezza, glielo giuro, Frusi,
2: Sì,
0: glielo
2: mi
0: giuro.
2: dica.
0: Lei può capire che in questa redazione, vista la produzione esagerata che facciamo in H24, mi sono rivisto il suo intermezzo manduriano nel quale pronosticava senza alcun dubbio la vittoria del Manduri al 91esimo. Arrivò il pareggio poi dello Stuni e quindi come dire, la simpatia, l'amore di Manduria nei suoi confronti scoccò proprio in quel momento. Lei lo ricorda, vero Frusi?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi ricordo quello fu anche il giorno che intervistai il sosia di Gino Paolo,
0: Sì,
2: insomma, poi ci
0: si è ricordato
1: se
0: perché.
1: lo
2: Ma mi
1: ricorda
2: ricordo
1: anche
2: era
1: Manduria.
2: la partita perfetta, era Ostuni-Manduria, che praticamente il Manduria vincendo andava prima in classifica, sotto un acquazzone, una tempesta, un vento terribile, ci fu un cross assurdo dei ragazzi dello Stuni che entrò in porta al 90 millesimo, come
0: E
2: si
0: tutti
2: dice in
0: guardarono
2: gergo.
0: Frusi in quel
2: Tutti quanti, sì,
0: momento.
2: insomma, io dissi che era fatta, era finita la partita.
0: Sì, gli
2: Però
0: chiesi, sei sicuro? Stai facendo all-in in questo
2: sì, vabbè,
0: momento? Ma va bene, va bene.
2: un po'
0: Qui
2: la storia della
0: vado a vedere
2: lotteria,
0: subito i
2: va bene.
0: commenti e poi presentarvi gli altri ospiti perché non sarebbe. Allora, vi dico, Giancarlo Liuzzi torna perché qualcuno me l'ha chiesto. Non torna stasera, ma tornerà ferie anche per lui, ma tornerà Liuzzi, è parte integrante di questo programma e lo salutiamo. Alessandro Boffetti, chiedete al presidente se sarà presente alla prima amichevole a Chianciano, un saluto da Siena. Poi Vincenzo Corallo ci scrive e chiede al presidente cosa conteneva il foglio dato al ministro Abodi. Questo glielo chiederemo perché il Corriere di Taranto ieri ha rilanciato questa indiscrezione, la quale insomma il presidente del Taranto e Vito, il fratello Vito Ladisa avrebbero anzi hanno consegnato un plico, un foglio, un documento al presidente, al ministro Abodi, insomma, e vorremmo sapere di che si tratta. Vado a vedere se c'è qualcuno in collegamento, perché dovremmo avere in collegamento, prima del presidente, un'altra colonna portante, eccolo qua, del nostro programma. Ormai lui sta diventando un personaggio.

0: Che questa trasmissione.
1: Il Nicolas Vaporidis di Studio 100.
0: Nicolas Vaporidis di Studio 100, ma lui ha anche competenze calcistiche. Il professore Emanuele Sancesario. Professore, buonasera e ben trovato.
2: Buonasera ragazzi.
0: Tra Come l'altro sta?
2: Oggi. Bene, grazie. Tra l'altro, oggi situazione particolare perché è veramente il mio compleanno.
0: E no!
3: Auguri!
2: Quindi lo passo con voi.
1: Vedi,
2: qui
1: ogni occasione è buona.
2: Spero che il presidente mi faccia un regalo e ci dia una chiarezza perlomeno della squadra che è in testa sul campo. Sapete bene, ragazzi, la mia opinione sì. tecnico-tattica di questo organigramma, insomma, tecnico. E quindi niente, speriamo si facciano tanti cambi, ma sì. glielo chiederemo.
0: Tanti cambi, bene, tanti. Partiamo col botto. Professore, quanti anni compie oggi? Giusto così per tediarla.
2: 22.
0: Frusi, 22.
1: 22 anni, insomma.
0: Lei quanti anni fa ha fatto
1: il doppio, anni? Il doppio.
0: Esattamente,
1: sì,
0: il doppio.
1: Esattamente il doppio.
4: Qualche decennio fa, no?
1: Sì, sì.
0: Potrebbe essere fa. Il padre, non so, di Lenzi.
1: Ma sì, ma se pensi che è mio figlio del 2003.
0: Perfetto, quindi adesso il conto è presto fatto, siamo là. Quanti anni ha il figlio di Frusi che è del 2003? San Cesario, lei che ha problemi con i numeri, me lo dica.
2: Ne ha 23.
1: Bravo.
0: Corretto, risposta corretta.
2: Bravo, possa ragazzi, calcolare
0: bravo,
2: anche
0: bravo.
2: La mia.
0: Professore, poi parleremo anche insomma di una bozza di formazione che ci ha mandato il buon Lenti, secondo quelli che sono gli scambi di vedute tra Lenti e Delli Santi, che sono sempre a stretto contatto. Il nostro Delli Santi, come sapete, è a Chianciano. Noi siamo in attesa del presidente, che a brevissimo dovrebbe collegarsi con noi. Arrivano altri commenti. Abbiamo, dice Giuliano, abbiamo Vaporidis e Criscitiello e Due Mari. Sembra una riproposizione ilare di quella che è la TV vera, ma va bene, non c'è problema. Mi piace anche, come te lo devo dire, mi piace molto come...
1: Questo accostamento a Criscitiello,
0: sì,
1: ti piace?
0: Tantissimo.
1: Beh, Criscitiello è un personaggio comunque a suo modo abbastanza importante, bravissimo secondo me dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista proprio della rottura della camera.
0: Sì.
1: Ha inventato un prodotto che non esisteva dal nulla, accosta tutto quello che piace all'italiano medio.
0: Tipo?
1: Tipo
0: ecco,
1: il pallone,
4: non
1: il
4: è
1: pallone,
4: il
1: la polemica è
0: un'altra
1: è la bella presenza
0: è la bella
1: in studio,
0: presenza,
1: quindi
0: bravo.
1: Va bene così.
0: Bene, bene. Io ho calcio, polemica e bella presenza con voi qua, con Vaporidis in collegamento, con il professor San Cesario. Siamo in attesa del presidente, però se il presidente non c'è, io a questo punto mi vado a guardare subito l'intervista, la domanda che abbiamo fatto ieri al ministro Abodi, per quei pochi che non l'hanno vista ieri, ve la guardate oggi, perché ieri ci siamo presi la briga di registrare le nostre immagini con la camera, con Martino Vinci presente all'interno dell'area ospitale di Rollo Iacovone, ma per arrivare prima, contestualmente, abbiamo fatto lo stesso col telefono, così abbiamo pubblicato subito il reel per dare soddisfazione a chiunque volesse sapere. Questa è la mia domanda al ministro Abodi e poi la risposta del ministro Abodi a sottoscritto. Insomma.
5: Ci sono delle regole, secondo me. Io credo che in un mondo dove molto spesso vince l'interpretazione, valgano le regole. Hanno degli elementi oggettivi che sono stati determinati dal sistema calcistico. Io penso che il dato di partenza per l'esperienza del Taranto Calcio sia tutto quello che vediamo qui attorno. Questo patrimonio che nelle altre realtà calcistiche spesso arriva dopo il progetto sportivo. Lo stadio arriva prima del progetto sportivo, mi auguro che sia un elemento di traino formidabile per una scalata dove Taranto merita e dove il tifo tarantino merita.
0: Poi abbiamo chiesto, presidente, lo prendiamo come un no? Ha detto no, non lo prendiamo come un no, non rientra nelle mie sfere di competenza, quindi ci sarà da comprendere successivamente. Frusi, lo prendiamo come un no?
1: Lo prendiamo come un no, però Dario, cioè, intervistare il ministro dello sport, chiaramente ha parlato in politichese, cioè...
0: Che ti aspettavi, dici?
1: Che ti aspettavi, insomma, è tra virgolette il classico scaricabarile politico, purtroppo adesso si stacchi alla federazione, una federazione che è in totale confusione e con cui purtroppo sono volati gli stracci ultimamente tra Abodi, insomma, e Malagò e tutto il resto. Quindi, vabbè, io non voglio scendere nello specifico, però è la risposta che mi aspettavo e penso che ti aspettavi anche tu. Non ti poteva mai dire sì, non ti poteva mai dire no, quindi una risposta in politichese velata che lascia accesa quella fiammella di speranza che però, dalla quale però io personalmente non mi aspetto nulla.
0: Però dovevamo fargli la sta domanda.
1: Assolutamente
0: vero?
1: Sì.
4: Hai fatto
1: vero,
4: bene, hai fatto bene, l'hai messo in difficoltà quando gli hai chiesto ma lo dobbiamo prendere come no e lui si è tirato indietro e ha detto no, non ho detto no, però ovviamente non ti direbbe neanche sì, quindi alla fine, come diceva È difficile adesso entrare nel merito, bisogna aspettare, diciamo, gli addetti al lavoro, quelli un po' più tecnici, almeno così definiti a livello di Lega, e vedere un attimino che cosa succede.
0: Ieri quindi Conte, appuntamento nell'area Hospitality dello Iacovone, che continua a prendere forma. Ci sono delle criticità relative allo Iacovone sicuramente, però questa è l'area Hospitality, insomma, che continua a completarsi. È vero che mancano le gettate in cemento per la passeggiata, è vero che ci sono dei rattoppi da fare, io, cioè, insomma, non nascondo assolutamente questo, però vi garantisco che entrare ieri nell'area ospitale di Lo Iacovone ha avuto, come dire, mi ha regalato una sensazione particolare, perché sembrava davvero di essere pronti per ospitare. Ecco, questa è
4: non
0: la visuale.
4: Sembra Taranto, no? Non sembra di stare a Taranto.
0: No, questa è la visuale che insomma offre la tribuna autorità. Vedete come è stato completato, anche con la posa del manto in sintetico blu, di colore blu, che vedete sotto le panchine, perché sono state sistemate le panchine, adagiate le panchine, che potete vedere. C'è il manto in sintetico blu che delinea i 6-7 metri, e delimita i 6-7 metri che dividono il rettangolo di gioco dalla zona nella quale sosterranno i calciatori che sono in panchina. Insomma, queste sono le immagini che vi abbiamo offerto ieri. Come dicevo, ci sono delle criticità. Alcune riguardano, questo è il momento in cui il presidente Sebastiano Ladisa, Vito Ladisa, il vicepresidente del Consiglio regionale Perrini e il ministro Malagosi si sono incontrati e hanno incominciato a parlare. Io voglio soffermarmi sulle criticità di cui parlavo, specialmente riferite alla parte esterna dello stadio, con qualche rattoppo di troppo. E proprio nelle scorse ore, a chiarire la posizione, è arrivato un post del commissario Ferrarese, che non so se Peppe Candelli riesce a mandarci in onda. Gliel'ho girato poco fa, quindi mea culpa laddove non dovesse riuscirci. Però il commissario Ferrarese 2 ore fa scrive sul proprio profilo Facebook: in questi giorni alcuni cittadini mi stanno condividendo video e foto che mostrano alcune rifiniture non ancora completate. Desidero innanzitutto ringraziare chi con spirito costruttivo segnala aspetti da migliorare. Allo stesso tempo però voglio rassicurare tutti che nessun lavoro viene considerato concluso finché non vengono effettuate tutte le verifiche tecniche necessarie. I nostri direttori dei lavori e la commissione di collaudo eseguono controlli accurati prima della chiusura finale. Inoltre la legge prevede garanzie precise a tutela dell'interesse pubblico, il 20% dell'importo contrattuale, che restano attive anche dopo la fine dei lavori. In altre parole, ogni impianto dovrà essere consegnato in condizioni ottimali, sicuro e funzionante. Eccolo qua, grazie Candelli. È un impegno preciso che stiamo rispettando. Quindi, quando in questi giorni guardiamo la cover dello stadio, sì, che ha dei rattoppi,
1: il riferimento era a quella cover,
0: brutti,
1: sì, oggettivamente brutti,
0: rattoppi brutti,
1: brutti, brutti, oggettivamente. Okay.
0: Quando vediamo quelle immagini là, non c'è da stanti a quanto riportato dal commissario Ferrarese sul proprio profilo Facebook, quindi screenshottate e tenetelo, e non ci saranno problemi per ciò che riguarda la consegna. Le consegne saranno oggetto di un ulteriore controllo che riguarderà la completezza dell'impianto, e quindi possiamo, in base alle parole del commissario Ferrarese, dormire sogni tranquilli. Io un appunto però lo voglio fare al commissario Ferrarese. Commissario Ferrarese, questo è un appello che le faccio: se possibile risistemiamo anche gli spogliatoi del campo B, perché ci sono capitato qualche giorno fa, mi pare che non facciano parte del master plan, che non facciano parte del progetto, però sarebbe davvero un peccato lasciare gli spogliatoi come erano, con un gioiello del genere come lo stadio, il nuovo stadio di Iacovone. Questa è una provocazione, visto che è tutto bello, risistemiamo anche quello, non ci vuole tanto, sono convinto di questo. San Cesario, com'è? Che pensa delle parole di Abodi, lei?
2: Ma io penso che le parole di Abodi siano un segnale abbastanza chiaro. Non dice né sì né no, ma ti fa intendere molto bene che si può aggirare il diritto. Io ho già spiegato altre varie volte.
0: Da giurista, da futuro giurista.
2: Sì, quale sia la mia opinione su questa prassi che hanno i presidenti, non soltanto in eccellenza ma soprattutto in Serie A, a rompere il diritto sportivo, appunto, a cercare di aggirare le regole. Questo fa intendere che un'azione politica coordinata possa effettivamente spingere per un ripescaggio del Taranto o per una riammissione. Ora, però, io ho visto tutto il dibattito sui giochi del Mediterraneo, che è sempre una questione sportiva e che ha visto tante anche ridicole divisioni. Non devo spiegarlo io per quanto riguarda l'aeroporto. C'è stato l'intervento di Mario Turco, che per me non lo voto neanche, però.
0: Sia celere, non ci interessa la sua opinione. Sia celere perché è Ubi Maior. Mi capisca, professore. Prego, completi, completi.
2: Certo. Però quello che voglio intendere io è che l'unità politica che effettivamente dovrebbe portare questa azione, che già di mio non ritengo così eccelsa da un punto di vista giuridico, io non la vedo. Quindi razionalmente penso che purtroppo al 99% sarà eccellenza, spero di sbagliarmi.
0: E allora, visto che il suo è un parere, ma sono certo che dall'altra parte in collegamento possa arrivare, non dico una certezza, ma sicuramente non me ne voglia, professore, un parere più autorevole è quello del presidente che vedo collegato. Presidente, buonasera e bentrovato, come sta?
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sta, presidente? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: Ok, ci siamo visti ieri, presidente. Ieri l'abbiamo vista nell'area hospitality, direi nel cortile di casa, oserei dire. Mi piace questa raffigurazione, nel cortile di quella che sarà la casa del Taranto. È stata una giornata intensa ieri, vero, presidente?
3: È stata una bella giornata, è l'ultima conferenza stampa che hanno fatto prima dell'inaugurazione dei giochi, c'è stata una grande partecipazione, è stata una bella giornata.
0: Presidente, ieri ti abbiamo aspettato, no? Ti abbiamo aspettato, sei arrivato insieme a tuo fratello Vito, la stampa ha cercato di fermarvi, abbiamo immortalato il momento dell'arrivo. C'era grande attesa per le parole del ministro Abodi. Io devo partire di qua. Noi al ministro Abodi abbiamo chiesto: c'è ancora speranza di vedere il Taranto in Serie D? Lui ha risposto in politichese dicendo: ci sono dei regolamenti, però più o meno è questo il senso. Poi invece abbiamo visto che vi siete soffermati con il ministro Abodi e con il consigliere Perrini, avete parlato, possiamo sapere se ci sono sviluppi in tal senso e soprattutto si parla di un documento che avete consegnato al ministro Abodi, possiamo sapere di che si tratta?
3: No, abbiamo fatto solo dei ringraziamenti relativamente all'organizzazione dei giochi, alle opere che sono state fatte e ci siamo complimentati per lo sforzo che è stato fatto dalla struttura commissariale e sulle opere faraoniche che sono state fatte per Taranto e ci ha raccomandato di venire tra un anno per vedere lo stato definitivo e di avere cura, come lui sa, perché ci conosciamo da tanto tempo, della struttura più importante e dell'opera più importante a livello sportivo degli ultimi anni da parte del governo.
0: Però, presidente, io sono sicuro che l'argomento di Serie D sia stato quantomeno toccato, no? Credo che avevamo invocato a gran voce un tavolo politico. Io mi auguro che la classe politica si sia battuta effettivamente, lo chiedo a te, presidente.
3: No, noi non abbiamo toccato nessun tema relativamente al Taranto Calcio, relativamente al campionato che deve disputare, che come ben sappiamo è quello dell'eccellenza. Tutte le istanze, quelle più giuridiche, sono state fatte alla FIGC. Non mi sembrava certamente il luogo di andare a perorare cause di qualsiasi cosa, né lo abbiamo permesso neanche ai politici di farlo per conto nostro. Noi abbiamo fatto quello che si è potuto fare, lo abbiamo scritto, abbiamo fatto, abbiamo, come dire, completato le pratiche sia di riammissione che di ripescaggio. Il 3 agosto ci saranno comunicazioni da parte della FIGC relativamente alla Lega Nazionale Dilettanti e sapremo quali saranno gli esiti. Non mi sembrava giusto in una giornata di festa perorare cause di una società, perché lì si parlava dei giochi del Mediterraneo, noi siamo stati invitati, eravamo ben contenti, ci sentivamo a casa nostra e come sempre, come buona educazione, abbiamo rispettato le istituzioni per l'invito rivolto.
0: Chiaro, quindi restano immutate le speranze, non è cambiato niente, non c'è stato un no, non c'è stata una chiusura, non si è parlato di, non hai parlato nella fattispecie di questo, presidente, quindi restano immutate, bisogna attendere il 3 di agosto, vero? Il 5 di agosto per comprendere.
3: Noi siamo una squadra iscritta in eccellenza.
0: Chiaro, chiaro.
3: Abbiamo perso i playoff, abbiamo una graduatoria, per quanto riguarda il ripescaggio. Per quanto riguarda la riammissione, abbiamo fatto un'istanza, avremo delle risposte.
0: Chiaro, chiarissimo. Presidente, so che sei in strettissimo contatto con la squadra che sta lavorando in quel di Chianciano Terme, sta nascendo una squadra, questo lo dico io, pronta per vincere l'eccellenza ma pronta anche per figurare ottimamente laddove si dovesse trattare di Serie D, un gruppo che cresce e soprattutto emerge quella figura che è quella del mister che avete fortemente voluto, ovvero Alberto Giugliatto, che rappresenta il nuovo che avanza e da quello che mi dicono essere un perfezionista maniacale in ogni aspetto della cura tecnico-tattica in tutte le giornate che sin qui si sono vissute.
3: Diciamo che io ho gli stessi, diciamo che le tue notizie sono privilegiate perché seguite con grande entusiasmo e con grande attenzione il ritiro. Sono molto contento, per quello che mi riferiscono ho relazioni quotidiane con i miei collaboratori, il ritiro procede nel migliore dei modi, sono concentrati nelle fatiche del carico di lavoro, sono contento, procediamo con il nostro obiettivo principale, quello di poter fare, come dire, un campionato di eccellenza con l'unico obiettivo vincere.
0: Presidente, io poi ti lascio le domande di Frusi, di San Cesario, di Conte, però mi sono permesso, non so se l'hai ascoltato, tu sai che io spesse volte sono tra quei fortunati che accede allo Iacovone per lavoro, per lavoro. E mi sono permesso di visitare diverse zone dell'impianto, sempre in sicurezza, sempre accompagnato, e ho notato come ci sia un'ala che è quella degli spogliatoi del campo B, questo è il fantastico Iacovone della settimana scorsa, che è quella del campo B, degli spogliatoi del campo B, che secondo me andrebbe un attimino rivista. Io non so se tu lo sai, ma quell'area mi pare essere non oggetto di un rifacimento. Mi sono permesso di portare la mia istanza, ovvero quella di provare a rimettere a nuovo anche quell'area, perché sarebbe un peccato, un gioiello del genere, non consentire al Taranto poi di allenarsi e di cambiarsi in uno spogliatoio all'altezza. Non so se voi avete notizie o contezza in merito.
3: Noi conosciamo lo stato de quo degli spogliatoi, se non dovessero essere oggetto di intervento ci occuperemo personalmente con l'azienda di famiglia a sviluppare una ristrutturazione nelle parti principali degli spogliatoi per renderlo fruibile. Certamente, poiché ci sono già le maestranze che stanno operando nella chiusura del cantiere, penso che il commissario sia sollecitato potrà eventualmente intervenire. Se questo non dovesse come dire, rientrare nel capitolato di spesa, ce ne faremo carico noi con immediatezza.
0: Presidente, ti faccio io la mia ultima domanda, poi ti lascio agli ospiti. Ci siamo lasciati la scorsa settimana a Palazzo di Città, avevi invocato una risposta politica da parte degli esponenti politici di questo territorio per ciò che riguarda la questione Serie D. Io non so se è arrivata e ti chiedo se effettivamente c'è stato qualcuno.
3: Io mi sono limitato a condividere un post di mio fratello, non ho invocato nulla. Noi non invochiamo nulla.
0: No, dico, in conferenza stampa avevamo parlato di una importanza che rivestivano i politici e che avrebbero dovuto intervenire direttamente in questo senso.
3: A noi non vogliamo fare lezioni di stile a nessuno, né dare suggerimenti o comportamenti. Il messaggio di mio fratello era chiaro, lo condivido e mi auguro che questo messaggio venga interpretato nel migliore dei modi, con l'auspicio che si vada oltre, perché quello che è stato scritto rimane scritto e chi lo vuole comprendere lo comprende.
0: Tutto chiaro. Invece la questione stadio procede? La questione cittadella, il PPP procede?
3: È in fase di conclusione relativamente alle stanze ultime di richiesta di chiarimenti. A giorni integreremo la documentazione, abbiamo manifestato già da diverso tempo la volontà di assumere in toto l'affidamento temporaneo fino al 31 dicembre con tutto a carico della società. Penso che più disponibilità di questo, una società di eccellenza che milita in eccellenza, ma la nostra società è una società con ampie disponibilità relativamente all'organizzazione derivante dalla società principale che il gruppo Fillad detiene in toto. Mette a disposizione risorse, mette a disposizione maestranze, collaboratori, professionisti per poter rendere il progetto Taranto un progetto Taranto vincente. E pertanto il ringraziamento va al gruppo, ai collaboratori, alla famiglia che con ogni giorno, con sacrificio, dedicano il tempo necessario, oltre al lavoro principale, a un lavoro che è diventato azienda, quella del Taranto Calcio.
0: Grazie.
3: E pertanto i tarantini sono in mani sicure per quanto riguarda la società di calcio e ci saranno certamente delle giornate di gioia, perché come ho detto qualche giorno fa, quello che dovevamo scontare lo abbiamo scontato.
0: Grazie. Conte.
4: Beh, io più che altro faccio i complimenti per tutto l'impegno che ci stanno mettendo come società e, come ha detto il Presidente, apprezziamo questa professionalità, anche se il campionato non è da professionisti a livello di categoria, ma apprezziamo tantissimo, quindi sono più che contento di questo atteggiamento, di questa gestione, e quindi non mi sento di fare altre domande perché i temi li ha già sfiorati durante la settimana il Presidente, intervenendo qua e là per quanto riguarda tutti i temi che il Taranto in questo periodo ha a livello di categoria da recuperare, situazioni avvenute fine campionato, e quindi ci hanno tanto da fare, ecco, quindi mi sento solo di ringraziarli e di augurarli buon lavoro.
0: Presidente.
3: Io sono contento, belle parole. Ora noi continuiamo a lavorare imperterriti per creare un'impresa, per creare un'azienda che dia soddisfazioni ai tifosi tarantini. Il nostro piglio principale è quello di poter dare le soddisfazioni ai tifosi, che per noi sono la parte principale, tutto il resto viene dopo. I tifosi per noi sono il baluardo principale e noi a loro dobbiamo rispondere e cercando di fare il nostro lavoro al meglio, dando a loro le migliori soddisfazioni, perché le loro soddisfazioni saranno le nostre gioie.
0: Presidente Frusi.
1: Sì, mi accodo anch'io un attimino a Conte, perché non era facile, Presidente, trasformare quella delusione in forza di ricominciare, quindi siete stati bravi a mettere sicuramente tutta quella massa enorme di delusione che c'era post partita con Gladiator, l'avete trasformata in maniera positiva, perché oltre a ripartire state rilanciando, questo fa sicuramente piacere ai tifosi. Poi Presidente, ti volevo fare qualche domanda su quel messaggio che aveva inviato Vito proprio in trasmissione la settimana scorsa, ma hai già risposto tu, quindi molto semplicemente ti volevo chiedere se hai novità sul meno 2 in classifica del Taranto, come sta andando il ricorso, e poi se dal punto di vista del mercato, so che è una domanda poi più tecnica, però volevo sapere se ci potevi aggiornare un attimo su se ci saranno ulteriori ingressi.
3: L'avvocato Grassani aggiorni, penso nella prossima settimana completerà il ricorso, lo abbiamo completato e definito con alcuni spunti dei nostri collaboratori che si occupano della parte del legale per poter dare anche suggerimenti delle nostre esperienze a livello legale. Per quanto riguarda i meno 2 è un provvedimento, secondo il mio punto di vista, granitico, perché vi è la responsabilità diretta di un collaboratore che aveva terminato il contratto nel 15 di maggio, ma di fatto era presente lì in quella giornata, che ha dato uno schiaffo al quarto uomo, per cui le giustificazioni noi non le riusciamo a trovare e né le vogliamo trovare, perché per me è stata una sconfitta aver scelto quell'uomo nell'organico del Taranto. Mi preme sottolineare che invece sugli altri punti abbiamo manifestato una serie di nostri convincimenti giudiziari e legali che verranno trasferiti nella memoria conclusiva e verranno poi valutati nel

0: al collegio di garanzia. Mi sento un tantino fiducioso più per quanto riguarda le giornate di squalifica, ma per il meno due la vedo particolarmente difficile, se non impossibile.
1: Anche perché sarebbe bello iniziare il campionato in quello stadio col pubblico che brama di entrare. Bella l'Italia, per carità, presidente, bella l'Under 21. Già, insomma, non vediamo l'ora di vedere di gustarci la cerimonia di apertura di chiusura, gli azzurrini contro il Kosovo. Ci sarà il sold out sicuramente, però lasciamelo dire. Entrare allo Iacovone per tifare il Taranto è tutta un'altra storia. Presidente, a proposito di tifare il Taranto, poi c'è San Cesario che ti aspetta.
2: Il mercato, se c'è qualche indizio.
1: Okay, mercato, mi chiedono se sai qualcosa del mercato, presidente. Sai qualcosa? O dobbiamo chiamare Panni?
0: Il mercato è ancora aperto. Il mister con lo staff tecnico stanno valutando ogni calciatore e l'amalgama della squadra. Siamo sempre aperti e con puntuale precisione interverremo nelle scelte del come ben sapete, io non entro né io né la mia famiglia in nessun modo, aspetteremo le loro relazioni, i loro appunti e lì trarremo le conclusioni. Certamente siamo aperti sia nell'entrata di ulteriori tasselli che eventualmente qualche giovane calciatore oppure qualche over che ritengono assolutamente non indispensabile la causa Taranto, cercheremo in tutti i modi di soddisfare l'esigenza relativamente all'uscita per poter rinforzare ancora di più il Taranto. Per ora è prematuro perché sono appena 5 giorni, sì. Facciamo un punto a metà di agosto e certamente i nostri tecnici hanno già definito gli eventuali ulteriori innesti, ma facciamo terminare il ritiro e lì trarremo le conclusioni.
1: Presidente, un tassello importante, parlavamo di tifo, parlavamo di stadio, lo mettiamo giorno 3, perché il 3 apre questa campagna abbonamenti presentata a Palazzo di Città, che è un punto di partenza, sì, fondamentale, dove ci auguriamo, il DS Panni voleva 5.000 abbonati, mi sembrano un po' tantini, ma magari 5.000 abbonati. Insomma, la campagna abbonamenti che viene incontro alle esigenze della piazza, del momento storico che vive Taranto, la possibilità di rateizzare l'importo, secondo me a tasso zero è una cosa grandiosa. Io le chiedo, presidente, veniamo incontro ulteriormente alle famiglie che hanno 2-3 bambini e che vogliono venire allo stadio con i pacchetti family e quant'altro. So che siete molto attenti a questa realtà, insomma, però bisogna spingere tanto sulla campagna abbonamenti.
0: Allora, posso confermare che la campagna abbonamenti parte lunedì 3 agosto alle ore 17, certo, sia nei punti fisici che nei punti online. Certamente per quanto riguarda le agevolazioni verrà spiegato tutto in un messaggio che domani mattina verrà pubblicato sul sito della SS Taranto. C'è la volontà da parte nostra di venire incontro alle persone svantaggiate con ulteriori riduzioni, verrà tutto spiegato nel comunicato. Chi avrà la possibilità di avere queste agevolazioni farà una richiesta prima alla SS Taranto, che per quanto riguarda solo esclusivamente chi avrà diritto alle agevolazioni, verranno esaminati dai nostri tecnici e se in conformità alla nostra volontà di agevolare queste persone verranno autorizzate per l'acquisto con tariffe ridotte.
1: Perfetto, perfetto. Questa è la grande notizia, nel senso l'attenzione.
2: I bambini.
1: Voi sapete bene,
0: i bambini, avete la possibilità di entrare.
2: Dobbiamo creare nuovi tifosi.
0: I bambini fino a 6 anni non pagano. I nuclei familiari avranno le agevolazioni in riduzione. Ma è tutto spiegato nel prossimo comunicato che uscirà domani mattina. Tutte le categorie svantaggiate che hanno avuto la nostra attenzione faranno una PEC con la documentazione allegata alla email che vi leggerete domani nel comunicato, e se i requisiti saranno rispettati avranno diritto alle riduzioni, così come promesso nella precedente comunicazione.
3: Complimenti.
1: Grazie, presidente, perfetto. Ci chiedono se è possibile consentire la riduzione anche agli invalidi al 50%. Questo poi ve ne farete carico voi. Io ti

0: Faccio presente quello che ci scrivo, no,
1: Posso
0: Presidente?
1: confermare che gli invalidi al 50% seguiranno la procedura che io prima ho riferito e avranno diritto alle retribuzioni.
0: Ci chiedono come ci stiamo organizzando per far sì che si possa salvaguardare lo stadio dalle tifoserie avversarie, perché comunque c'è attenzione, è un gioiello, la città lo deve tenere bene, quindi ci chiedono massima attenzione anche in questo senso. Sappiamo che sarà predisposto un settore ospiti che farebbe invidia a tanti settori ospiti di serie A, con una recinzione, con una grata che divide i settori. Poi però, Presidente, io ho San Cesario, già l'hai conosciuto, ognuno ha i problemi suoi, lo sai, no? Ognuno ha i problemi suoi, la vita. Io ho San Cesario ospite, che è il nostro match analyst, che è una coscienza critica, che non so che stasera che si inventerà. Te lo faccio vedere, ti fa una domanda, vediamo che
1: Non
0: possiamo
1: penso che
0: fare.
1: uno abbia una coscienza critica a prescindere, penso che abbia da confrontarsi e abbia le sue idee. Ciò non
0: Boh.
1: significa che devono essere per forza convergenti con le nostre oppure divergenti. Una
0: Vediamo.
1: persona ha un suo punto di vista, non penso che sia prevenuto con delle critiche.
0: No, no, no, Presidente, no.
1: Mi
0: No.
1: auguro che possa apprezzare lo sforzo che la società, la famiglia Ladisa e l'organizzazione intera del gruppo Fila stia facendo per Taranto e senza presunzione non penso che su questo aspetto possiamo ricevere critiche. Penso che
0: San Cesario.
1: dovremmo condividere solamente
0: Allora,
1: positive.
0: devo dire che innanzitutto buonasera Presidente, apprezzo la sua apertura mentale in questo senso. Sicuramente c'è l'impegno e ve lo riconosco. Io faccio una domanda che si basa su una delle dichiarazioni che hai fatto in palazzo di città riguardo allo stadio che deve essere anche una struttura sociale aperta 365 giorni all'anno e aperta anche a investimenti esterni. Ora, dato che il quartiere stesso, prima anche della struttura commissariale, è stato interessato da proposte che chiaramente non c'entrano nulla con voi e con la vostra professionalità, erano abbastanza fuori dal mondo, è chiaro che una frase del genere si aspetta perlomeno da me una spiegazione più ampia. Quindi, se ci può spiegare che cosa intende con uno stadio aperto a tutti, se può fare in modo che questo stadio non diventi una cosa che possa rischiare di essere peggiorativa della vita del quartiere Salinella e degli altri.
1: Io posso solamente affermare, senza smentita alcuna, che se dovesse essere confermato in una procedura di gara il partenariato che stiamo proponendo, ci saranno effetti positivi di PIL di crescita nel comune di Taranto, rivenendo dalla nostra proposta, perché ci sarà una serie di attività, una serie di eventi, una serie di attenzioni a quel quartiere da poter dare delle soddisfazioni economiche a tutti, sia in termini di risultato che in termini di prospettive di lavoro. Certamente è un investimento importante. Fa parte di un progetto, ora come tutti i progetti non posso comunque avanzarli perché sono know-how aziendale, voglio solamente affermare che l'attenzione è rivolta sia nella crescita del territorio che nella crescita negli aspetti lavorativi. Ci sarà come dire, un investimento importante della famiglia Ladisa su quel quartiere che potrà dare soddisfazioni assolutamente anche nella qualità della vita.
0: Grazie Presidente, San Cesario
1: Bene.
0: è soddisfatto della risposta, sia telegrafico, sì o no, perché dobbiamo liberare il Presidente. Sì, speriamo che queste intenzioni si traducano anche in realtà.
1: Sì, lei è malfidato costantemente, San Cesario. Perfetto, grazie Presidente. Io ti leggo qualche commento. Perbacco, come
0: Voglio rispondere al commentatore. Le intenzioni noi le abbiamo dimostrate dal primo giorno. Siamo stati presenti in un momento in cui a Taranto non si è presentato nessuno. Sì.
1: Era una delle piazze più importanti della Puglia dove ha avuto una manifestazione di interesse della famiglia Ladisa e di un pseudo-americano che al telefono, dopo la prima telefonata, è sparito.
0: No, ma questo lo
1: Voglio
0: ricordo benissimo,
1: solamente
0: infatti non era più buona fede.
1: chiedo scusa, voglio terminare, non l'ho interrotta. Le intenzioni che sono propositive da parte sua, certamente se c'è la famiglia Ladisa, sono fatti, non ci saranno mai intenzioni. Chi Nel momento in cui noi diremo che con i fatti non abbiamo mantenuto quello che abbiamo detto, noi non perdiamo il tempo perché siamo persone nel fare, non nel dire. Quello lo lasci fare ad altri organi e altre istituzioni. Noi siamo per la politica del fare, noi non perdiamo tempo. Il nostro è lavoro, business, come dire, è un messaggio chiaro. Noi il Taranto lo abbiamo scelto, potevamo farlo ovunque. Ci crediamo, ci siamo affezionati ai tarantini, ci abbiamo creduto dal primo giorno. Per noi Taranto è pelle, e così come il messaggio di abbonamento, per noi è fede, e quello non lo dimenticheremo mai.
2: E direi che non c'è migliore chiusa di questa, Presidente. Io non posso che ringraziarti di
0: Bene.
2: essere stato con noi. Grazie davvero, buon lavoro, ci vediamo presto a Taranto.
1: Grazie, arrivederci.
2: Ciao Presidente, grazie. Allora, soddisfatti tutti?
3: Cesare, crocifisso,
2: San
3: non fa
2: Cesario.
3: pensa
2: No,
3: proprio.
2: guarda chi c'è là, guarda chi c'è. Che eleganza degli Santi in diretta da Chianciano Terme dal ritiro del Taranto, fuori un top player e dentro una giovanissima promessa del giornalismo tarantino che si farà.
3: Guarda come è rilassato, alle terme sta
2: Sta alle
3: andando.
2: terme, sì, alle terme.
3: Guarda come è rilassato, guarda, noi qua tutti a sudare, guarda,
2: Nelly
3: lì che...
2: Santi, buonasera.
3: Guarda, guarda. Buonasera Dario, buonasera a tutti, saluto gli ospiti di studio che sono lì presenti, vedo Mimmo, vedo un po' tutti, quindi un abbraccio a tutti. Stiamo
2: Sì.
3: soffrendo il caldo in una maniera clamorosa, permettetemi di dire
2: Dilla
3: questo.
2: noi.
3: Oggi
2: Lui soffre
3: pomeriggio
2: il
3: abbiamo
2: caldo a
3: toccato
2: Chianciano in
3: 40
2: montagna.
3: gradi circa al campo, cioè, non, ma sono le temperature assurde che ci sono in questo periodo, guardate, veramente incredibile. Stiamo soffrendo il caldo quest'anno in maniera importante, però vi dico la verità, qui dove sono seduto, vi faccio capire un po' la situazione. Sul
2: Sì,
3: divano
2: immagino un
3: e
2: condizionatore.
3: ciò ovviamente il condizionatore
2: Eh
3: al
2: certo,
3: fianco.
2: quindi stai soffrendo
3: Avete
2: tanto, stai
3: capito, no?
2: soffrendo tanto. Ma dove sei? Sei
3: Sto
2: in
3: soffrendo.
2: albergo?
3: Sì, sono in albergo, sì.
2: Sì.
3: Diciamo che abbiamo fatto una specie di salotto letterario in maniera
2: Con chi? Voglio i
3: calcistica.
2: nomi, perché voglio sapere con chi hai
3: Non ci si
2: fatto il
3: crede.
2: salotto
3: È un
2: letterario.
3: po' difficile.
2: Fuori nomi, fuori
0: Ci
2: nomi.
0: siamo sbilanciati.
3: Un po' di tutti, un po' di tutti,
2: No,
3: un po' di
2: fuori nomi,
3: tutti.
2: fuori nomi. Chi? Tu, Boccuni, avevate fatto il salotto
3: Bocconi,
2: letterario?
3: Fornaro, un
2: Fornaro!
3: po' tutti, cioè, un po'
2: DS
3: tutti
2: Bagni
3: qua
2: ha
3: abbiamo
2: fatto il
3: fatto un
2: salotto
3: salotto.
2: letterario pure?
3: Benedice,
2: Pure il
3: ha
2: DS
3: voglia, ha
2: Bagni?
3: voglia, cioè, beh, si è confrontato apertamente, si è aperto da
2: Sì.
3: questo punto di vista, ha aperto un libro e
2: Sì,
3: quindi, raccontaci,
2: vabbè,
3: racconta. Anche particolare.
2: Nelly Santi, la
3: No, che
2: capacità di
3: racconto, che se ne
2: sintesi
3: frega.
2: che non appartiene al nostro professor San Cesario. Lei che cosa c'ha da raccontarmi oggi? So che si è festeggiato qualcosa oggi, è vero?
3: Eh sì, perché la torta proprio in serata, nella cena di squadra di gruppo, è arrivata la torta per festeggiare la figlia appena nata, quindi il fiocco rosa per Milenko Scoric, e questo è stato un altro bel momento conviviale per tutti dopo quello di ieri mattina, e questa sicuramente è una bellissima notizia, una bellissima cosa anche da festeggiare insieme. Questo è sono delle cose che poi fanno gruppo.
2: Mi racconti come andrà la giornata oggi? Che aria si respira? Seduta tattica, lavoro dei ragazzi, mister Giuliato, raccontaci tutto, Nelly Santi. Nel frattempo mandiamo anche le immagini di oggi pomeriggio.
3: Come no, assolutamente no. È stata una giornata all'insegna sicuramente dalla parte mattutina, si è lavorato dal punto di vista aerobico e poi un po' di possesso, poi nella parte seconda, ecco, quindi nella seduta pomeridiana, come vedete nelle immagini, vediamo primi movimenti col possesso e non. Quindi i giocatori si sono messi già al lavoro per iniziare appunto a comprendere il credo calcistico di mister Alberto Giuliatto, tanto lavoro come vedete, tanto possesso e insomma, poi ovviamente siamo tornati qui in hotel, è stata una buona cena, si è mangiato il couscous, pensate un po', un buon couscous,
2: Ma io sono
3: e
2: tutto a
3: poi di
2: posto.
3: secondo c'è stato un po' di pesce, insomma, è piacevole, piacevole. Ovviamente la torta ci ha fatto gradire, dopo le lenticchie, permettetemi, di ieri sera, del mio compleanno, almeno ci siamo rifatti volentieri questa sera, ma abbiamo gradito notevolmente, qui già molto bene, sottolineiamo questo, il cibo toscano, devo dire, inizio a gradirlo con grande piacere,
2: Sì,
3: quindi
2: ma al di là delle
3: bazzicando un po'.
2: posizioni personali.
4: Ma ma dove sta questo? Ma
5: l'altro posto.
2: Fermo degli Santi, fermo. Oggi mi hai parlato bene di Incerti ieri, no? Mi hai detto che sembra un giocatore rinvigorito, in una posizione differente. Sì. Poi mi hai detto che c'è amalgama per quanto riguarda anche l'attacco con i tre che si stanno

0: come dire, limando uno sull'altro. Oggi invece ha intervistato Samuele Oltremarini, è vero?
1: C'è. In realtà nella giornata di ieri abbiamo invitato Samuele Oltremarini e abbiamo compreso effettivamente il motivo per cui è arrivato a Taranto e tra l'altro ci ha svelato una retroscena interessante, perché effettivamente con Giuliatto si è ritrovato dopo l'esperienza di Maglie, però questa effettivamente è una sfida tante per la sua, che ha avuto sicuramente degli sì, adesso cerca la consacrazione a Taranto a tutti gli effetti. Ma abbiamo ascoltato anche lo stesso Tomas Catelli, che è stato molto entusiasta di accettare la sfida di Taranto. Allo stesso tempo abbiamo recuperato le dichiarazioni di Javi Morales, il centrale spagnolo, che è contento di ritrovare Antonio Guastamacchia. Pensate un po', lo ha definito addirittura il portafortuna, o meglio, Morales è il portafortuna di Guastamacchia. E in più ci aggiungiamo un'altra cosa, proprio Antonio Guastamacchia nella partitella di calcio tennis ha gridato in questa maniera importante, quasi come dire ho trovato il colpo di fortuna, effettivamente è tornato con me. E chissà che possa essere effettivamente un dato positivo, un dettaglio positivo durante la stagione. I due insieme hanno portato un campionato a termine a Casarano, vincendo, dominando il girone H. Quindi anche questa poi, se ci pensiamo, è la dimostrazione di quanto il collettivo del Taranto sia fuori categoria al momento, perché veramente, come abbiamo detto già ad ora di pranzo, sono giocatori tutti che possono competere anche per il vertice di Serie D.
0: Ci guardiamo per il vertice di Serie D, mi verrebbe da dire. Fermo là, ci guardiamo.
1: Il dono della sintesi non mi appartiene, tu lo sai benissimo.
0: Sì, dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare anche su questo, però degli santi, io poi ti farò vedere, perché un utente ha scovato una somiglianza tra te e un personaggio televisivo, te lo faccio vedere dopo, però prima voglio ascoltare l'intervista che hai realizzato ieri, no oggi, mai corretto, sì, a Samuele Oltremarini, quindi ce la guardiamo, l'ascoltiamo, poi più tardi sentiamo Avi Morales. L'intervista di Deli Santi a Oltremarini, ci sta? No, ancora non possiamo, no, non c'è, non c'è. Come non c'è? No, calma, mi dice.
1: Non c'è.
0: No, dice Candelli che c'è, però lo diceva Frusi, non a me.
2: No, calma, sì, è fatto dei gestacci Candelli.
1: Calma Frusi.
0: Dei gestacci addirittura. Quindi comunque un'intervista che tra poco
1: ascolteremo,
0: intervista che ascolteremo a un attaccante che non parte con i galloni di favorito e che si trova davanti diversi calciatori di spessore, Conte, vero?
3: Eh beh sì, non è facile cercare di rubare qualche minuto per poter giocare, però speriamo di vederlo in campo in modo efficace. La cosa che voglio dire, se mi posso permettere, è la bellezza di quelle immagini, quando vedo quel ritiro, a parte quelle belle magliette, a pensare un anno fa dove eravamo o dove non eravamo, non esistevamo. Quindi oggi vedere questo, sentir parlare il presidente di tutte queste cose che stanno organizzando, tutta questa organizzazione e questa struttura che ci sta per essere consegnata a breve, quindi voglio dire, siamo passati dal niente a cose bellissime, Dario.
0: Assolutamente sì, non so se a questo punto abbiamo un'intervista oltre Marini, altrimenti andiamo avanti con le informazioni che ci sta fornendo il nostro Deli Santi direttamente da Chianciano Terme, perché domani che cosa è previsto? Doppia seduta anche domani, vero?
1: Sì, Dario, doppia seduta confermata anche per domani mattina e quindi, insomma, altri impegni per la squadra sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista della tattica, perché adesso si lavora su questi due fronti, si punta a migliorare il più possibile la forma fisica per arrivare al meglio ai primi appuntamenti stagionali, dove il Taranto sarà chiamato ovviamente a dare la conferma di essere la corazzata che punta a fare bene, che ha l'obbligo, per citare le frasi di Alberto Giuliatto, l'obbligo di vincere assolutamente, perché questa squadra è costruita per vincere.
2: Peppe, ti posso fare qualche domanda?
1: Come no, Mimmo, come no? Ti ascolto volentieri.
2: Ok, uno, volevo sapere un attimino, tu che sei lì in presa diretta, insomma, hai questa fortuna, volevo capire un attimino che gruppo si stava creando, però senza fronzoli, cioè dici seriamente se veramente si sta creando un bel gruppo unito o se secondo te magari c'è anche forse un esubero di calciatori, magari qualcuno è un po' più in disparte perché crede che deve andare via, magari qualcuno è più contento perché sa che è nuovo, qualcuno è contento che sa che rimane, cioè voglio capire un attimino gli umori anche un po' e collettivi e del gruppo. E poi una curiosità dal punto di vista tecnico, volevo sapere se Giuliatto ha iniziato a impostare qualche modulo tattico, insomma se hai visto, se hai capito più o meno come potrebbe effettivamente giocare il Taranto il prossimo anno.
1: Allora,

0: partiamo con ordine, dalla prima curiosità. Sì, è un bel gruppo, si sta amalgamando col tempo e tra l'altro stasera ci sono stati diversi applausi tra di loro, quindi anche questo è un segnale decisamente positivo. Poi sul campo c'è rispetto, c'è la voglia di creare questo grande gruppo. Io ho sottolineato nei giorni scorsi nei collegamenti che questa squadra ha l'umiltà di voler imparare, di apprendere. Questo è un dettaglio che non dobbiamo assolutamente scartare, quindi questa è una squadra che sta lavorando con il prof Catanzano, con il suo staff tecnico, in maniera oculata, attenta, stanno valutando tutto e quindi al momento non c'è questa sensazione che possa esserci un titolare, possa esserci un esubero, possa esserci una riserva. Dobbiamo vedere col tempo come funziona la situazione, perché ne parlavamo ieri, la posizione di incerti già più avanzata è un segnale che dobbiamo cogliere decisamente positivo. Tra l'altro il ragazzo sta molto bene, quindi vuole dare tanto e chissà che questa poi non possa essere l'occasione per lui per rilanciarsi, perché poi sappiamo che dopo un ritiro qualcosa può sempre cambiare. Quindi la società è al lavoro, il direttore sportivo Vanni è al lavoro, mister Alberto Giuliato sta guardando con attenzione tutti i suoi under a disposizione. E poi, recuperando l'aneddoto dal punto di vista tattico, ci sono due moduli che sta provando attualmente, mister, il 4-3-3 e il 4-3-1-2. Con Scorici in cabina di regia ha provato Soldani quest'oggi sulla mezzala sinistra, mezzala destra e quella che vi stavo dicendo prima con gli inserimenti di Incerti. L'attacco tridente, tra molte virgolette, leggero, lo Savio, lo Iodice e Corvino. Tra l'altro li stiamo vedendo molto bene in queste prime battute di affinamento, diciamo, della squadra. Bene anche i centrali difensivi, come vi stavo già accennando, bene Potenza anche che si sta mettendo in mostra e poi anche i due portieri si stanno iniziando a conoscere con il preparatore dei portieri Nicolas Bremek, stanno iniziando a crescere anche di condizione, quindi guardiamo, osserviamo e cerchiamo poi di capire in questi giorni fino al 13 di agosto quello che sarà questo Taranto dal punto di vista dell'intensità e dal punto di vista del carattere, perché in queste categorie serve soprattutto il
1: Bravo.
0: carattere di una squadra che ha voglia di vincere e questo deve dimostrare il Taranto in questa stagione, quella verve per azzannare le partite il prima possibile.
2: Prima di Oltremarini, io vado a leggere qualche commento. Poi sono arrivate le convocazioni per i giochi mediterraneo. Non c'è Under 21, c'era stato detto, c'era stato garantito che ci sarebbe stato Under 21. Ci sono tanti Under 19 che hanno partecipato e credo vinto anche il campionato europeo. Una squadra comunque importante. Peccato perché avevamo
1: Però con il
2: notizia da noi
1: campionato
2: stessi,
1: iniziato, sai, era un po' difficile, sì,
2: però
1: dai.
2: la garanzia c'era stata data, cioè sino a qualche settimana fa, la scorsa settimana c'era la certezza che sarebbe stata la squadra di Baldini a rappresentare l'Italia. Qui evidentemente anche gli scossoni relativi alla nazionale maggiore hanno cambiato il programma. Vado a leggere qualche commento e poi Oltremarini, si può sapere se ci saranno le dirette in casa e fuori, in caso contrario dire al Presidente che anche a pagamento saremo disposti, fuori sede siamo tanti. Allora Stefano, ieri, anzi, avantieri è stato pubblicato il bando dalla LND. Un bando molto particolare. Un bando molto particolare sul quale stiamo lavorando, perché anche quest'anno, come l'anno scorso, Studio 100 ha intenzione di partecipare all'asta per aggiudicarsi i diritti delle gare del Taranto in casa e fuori. E lo scorso anno, pur presentando un'offerta, non siamo risultati vincitori di quest'asta. E abbiamo poi avuto l'opportunità di trasmettere le partite dei playoff, purtroppo sfortunate, quando c'era la possibilità di acquistare senza esclusiva quelle gare. Lo abbiamo fatto per testimoniare la nostra vicinanza, il nostro rapporto saldo con Taranto e sentendoci senza presunzione la TV di Taranto. Abbiamo dato la possibilità a tanta gente anche lontana con la nostra app, con il nostro canale YouTube, con i nostri social di seguire il Taranto. Vorremmo poterlo fare anche quest'anno. Il bando lo stiamo vedendo perché c'è qualcosa che non ci convince pienamente e stiamo cercando di analizzarlo con calma per capire se ci sono le possibilità di procedere e di inseguire il sogno di regalarvi su Studio 100 le dirette del Taranto. Ci sarà quest'asta e cercheremo di parteciparvi e e di regalare a voi e a noi questo sogno. Saluti dall'Albania, poi c'è Tony Pizzi Frusi che mi chiede: ma Gallitelli è parente del presidente? Siccome gli dà del tu, chiedo per un amico, quindi devo chiedere a Tony Pizzi.
3: Ma è una forma mentis giornalistica, insomma.
2: No, ma io devo chiedere a Tony Pizzi il permesso, signor Tony Pizzi, che rispetto, il permesso di dare del tu al presidente. Signor Tony Pizzi, se lo faccio, evidentemente posso permettermi di farlo. Andiamo avanti con il prossimo, col prossimo commento. Trattati da professionisti tipo Serie A, alcuni dei loro colleghi in eccellenza stanno facendo la stagione balneare per prendere qualche euro in campo, mai più come lo scorso anno, giusto? Benvenuto Scano, dice Mastronuzzi. Le amichevoli saranno trasmesse in TV, ancora questo è da comprendere, perché oggi sono venute fuori le prime indiscrezioni sulle amichevoli. Un abbraccio da Lecco. Presidente, ci vada piano a Taranto, dove tutto diventa difficile, specie se c'è la politica di mezzo. Poi c'è gente che saluta San Cesare, dice: San Cesare, prendi in carta e porta a casa. Sorride San Cesario. È tutto uno standard elevato, l'unica macchia è la categoria in cui giocheremo. Poi c'è Rocco Rongo che chiede di rateizzare l'abbonamento e fare convenzioni come si faceva 30 anni fa con enti privati come Amat, Comune e via dicendo. Ragazzi, c'è la possibilità di rateizzare l'abbonamento, convenzioni, il prezzo è quello, si rateizza se c'è la possibilità di farlo e si aderisce a quelle che sono le agevolazioni in caso contrario. Bravo presidente, dice Carmen Mosca. Niki Olmo, sante parole presidente. Troviamo una sistemazione decente per la strada di Jacovone, se ci sono novità per il museo. Di questo dobbiamo parlarne con Carlo Esposito. Presidente, si può fare un abbonamento sospeso, ne avevamo già parlato, e si può fare, vi raccomando, per le dirette, ci dicono. Salvatore Rizzi ci ha chiesto se il presidente è rimasto contento dello stadio, ci pare che abbia annuito un attimino, quindi qualcosa di abbastanza piacevole. Ci saluta Piero da Siracusa, e quindi poi altri commenti che abbiamo già letto, relativa anche alla formazione che scenderà in campo durante i giochi del Mediterraneo, mercato. Poi c'è Cosimo Imperiale che dice: ce ne faremo carico noi, relativamente agli spogliatoi. Bellissimo quella risposta, cioè, se lo volete fare fatelo, altrimenti ce lo facciamo noi. Frusi,
3: no, è stata bella, infatti ti ho fatto anche un gesto, è una cosa incredibile, che è difficile, anche non eravamo abituati a sentirle queste cose, quindi tanta roba, ragazzi, che li vuoi dire a questi?
2: Che li devo dire? Io non dico niente a nessuno.
4: Livello altissimo,
2: ce ne faremo carico noi, presidente. Mai sentite queste cose alle latitudini della città dei due mari? E noi che siamo abituati a Gentaglia negli ultimi 35 anni, forza presidente. Realisticamente, quanti abbonamenti si aspetta? Io chiedo scusa a Walter Giuliani, ma questa domanda non l'ho fatta. Torino Palese ci chiedeva se è possibile consentire la riduzione anche agli invadi del 50%, e sì, l'abbiamo fatto. È una cosa che...
4: Ma credo che ci sia un po' per tutti.
2: È in corso di definizione. Fabio Torio, presidente della LND Taranto, dice: Dario, buonasera, finite le passerelle, i selfie, ai politici iniziamo a chiedere del dopogiochi. Taranto merita rispetto, il calcio, lo sport tarantino meritano rispetto, non devono essere una vetrina per loro. Saluto e abbraccio personalmente Fabio Torio. E Mario Manfuso ci saluta e lo salutiamo anche noi, spero non stia mangiando il brodo come consuetudine. Salvatore Stefanizzi dice: lo spogliatoio del campo B spetta al comune intervenire, abbiamo già chiarito questo punto. E poi si parla, insomma, che dice Crescitiello si è palesemente, non io, Crescitiello quello vero, si è palesemente ispirato a un noto ex presidente del Consiglio e non solo, Frusio.
3: Sì, assolutamente.
2: Che, chiaramente riferimento a Silvio Berlusconi. Comunque vi risulta che la cover dello stadio dopo i giochi avrà un ulteriore rivestimento sia per un fatto estetico che per renderla ancora più resistente? Sì, Giuseppe, abbiamo risposto a questa cosa leggendo anche il commento. Alessandro Monda, Delisanti è un personaggio. A proposito di personaggio, Candelli, abbiamo la similitudine che ci è stata proposta relativa a Delisanti? Eccolo qua, Don Muro, Cristian De Sica.
3: Sì.
2: A te questa fa piacere, no? Non lo sentiamo più.
3: Spero. Conosce il genere, penso, spero che conosca il genere Delisanti.
2: Sì, vai Delisanti, vai.
0: Mi sentite? Forte, oh, per chiaro, me è un mito, cioè, assolutamente. Per me è un mito. Cioè.
2: Appunto.
0: Senza se, senza mai, onestamente, onore, perché
3: il cappello è quello. Sì.
2: Il cappello è quello.
3: La parlata, cioè, ce l'ha, cappello, quindi sì. Diciamo, la cadenza è diversa, ma c'è tanta parlantina, quindi ci siamo. Dai.
2: Ringraziamo Vincenzo Novellino che ci ha fatto presente questa similitudine.
3: Sempre attento, Vincenzo.
2: Sempre attento. Adesso è il momento che ho chiamato quattro volte, Samuele Oltremarini.
0: Terminata la seduta pomeridiana nel quarto giorno di ritiro della SS Taranto qui a Chianciano Terme, abbiamo il piacere di trovare ai nostri microfoni l'attaccante Samuele Oltremarini. Ben ritrovato tra noi, Samuele.
5: Grazie, grazie. Ben ritrovato.
0: E allora, Samuele, partiamo da un ritiro importante, questo per te. Come sta andando? Come procede con la squadra?
5: No, molto bene, ritrovo la squadra, mi sto trovando subito bene, in campo stiamo lavorando insieme al mister, al prof, comunque stiamo facendo giorni interessanti, vediamo un po' come andrà, siamo ancora all'inizio, vediamo un po' come andranno questi giorni.
0: Ritrovi mister Giuliatto dopo le

0: esperienza di maglie, importante per te ritrovare anche l'uomo che ti ha permesso anche di fare quei 18 gol che hanno pesato in un poco in eccellenza lo scorso anno.
1: Sì, sì, è un piacere ovviamente ritrovare il mister in secondo, il prof, un po' tutto lo staff, perché grazie a loro l'anno scorso comunque fortunatamente sono riuscito a fare quello che ho fatto, quindi, e anche grazie a loro che sono qui, quindi mi fa molto piacere ritrovarli.
0: Mi raccontavi un aneddoto a telecamera.

0: una sfida per te Taranto?
1: Sì, scegliere Taranto ovviamente è una grande opportunità un po' per tutti, quindi da, come hai detto tu, da Gallipoli, da Lecce, Gallipoli, sono passato a Galatina, Maglia, comunque piano piano questo è uno step importante della mia vita che ho voluto accettare personalmente e vediamo un po' quest'anno come andrà, mi aspetto il massimo, quindi non lo so.
2: Grazie Samuele, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a te.
3: Allora, queste le parole dell'attaccante del Taranto, Samuele Oltremarini. A questo punto ci gustiamo anche l'altra intervista. Anzi, no, facciamo così, stacchiamo due minuti, andiamo in pubblicità e poi torniamo con Avi Morales. Restate con noi, non andate via, anche perché poi parleremo di box, un ragazzo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, lo farò sedere accanto a Frusi.
4: No, me ne vado, no, di box. Io sai, con ho qualche problema con la box.
3: Con la box.
4: Con le botte.
3: Con le botte, vabbè, sì.
4: Eviterei.
3: Ricordo adesso, pubblicità, torniamo subito.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: www.radiostudio.it.
1: Parlavamo di stadi, parlavamo dell'Loftus Road, casa del QPR, parlavamo di Craven Cottage, casa del Fulham, il tempio del calcio inglese, ma Frusi ha detto ma lo Iacovone. È vero Frusi?
2: Sì, ho detto lo Iacovone. Io però dai, posso mettermi un altro... ci possiamo invertire i ruoli.
1: Vuole venire qua?
2: No, non voglio venire là.
1: Cioè, vuole venire
2: in maniera
1: qua,
2: metaforica, ma voglio, siccome dire... tu... No, ti faccio io una domanda a te, però domanda? Sai sempre quelle domande sentimentali, no?
1: Sì.
2: Tu che lo hai visto crescere, hai avuto la fortuna, grazie al tuo lavoro, insomma, di vederlo crescere questo stadio. Le emozioni che provi quando man mano entravi in quello stadio. Io ci sono entrato solamente una volta con te, sempre per lavoro, e ho avuto una bella botta, però era ancora veramente un cantiere aperto. Ieri mi devi dire che emozioni hai avuto, cioè lascia perdere bello e brutto le emozioni
3: le
2: che
3: sensazioni.
2: Hai avuto e le sensazioni che pensi che proverai quando, per esempio, il 26 agosto suonerà l'inno di Mameli allo stadio.
1: Allora io parto da una considerazione. Quando entravo lo Iacovone e tutto intorno c'era la ditta che demoliva il vecchio Iacovone, mi sembrava già un parco giochi. Ho visto negli scorsi giorni il primo video che abbiamo realizzato in quella parecchio tempo fa, credo che fosse lo scorso anno, quindi 2025, fine 2025, in cui ancora non c'era quasi nulla di costruito. E se lo guardo adesso mi viene lo sdegno. Perché? Perché la bellezza del nuovo impianto è tale da farmi cancellare quello che ho visto. Io sono sempre stato uno dei sostenitori del radiamo al suolo il vecchio Iacovone, sempre, completamente. Ritengo che la cabala abbia influito tanto sulle sorti del Taranto, sono uno di quelli che non ha mai visto la Serie B, lo dico e lo ripeto, e sono contento di avere uno stadio nuovo, completamente nuovo, che si chiamerà Iacovone e quant'altro. L'emozione di vedere, l'emozione più grossa è stata vedere il terreno di gioco, camminare sul terreno di gioco, per lavoro, sulla fascia che mi consentiva di camminare, guardarmi intorno, lo stadio è sensibilmente più piccolo, cioè il colpo d'occhio che ti dà è, ti rendi conto che è un po' più piccolo,
2: però, ragazzi, maniera,
3: un'imponenza sì, diversa,
1: però ragazzi il colpo d'occhio, l'impatto che ti danno quei colori, quella gittata e quella vicinanza delle tribune al rettangolo di gioco, cioè 6 metri non sono nulla, cioè ragazzi 6 metri è essere nel campo. Io ho fatto i biglietti, lo dico a scanso di equivoci, per la mia famiglia per la gara contro il Kosovo dell'Italia,
2: che è il 26 agosto insomma.
1: Che è il 26 agosto, abbiamo un annuncio da darvi per ciò che riguarda il 26 agosto, e vi chiediamo di sintonizzarvi e di far sintonizzare i vostri amici più cari. Sì, assolutamente. E ho selezionato la tribuna ovest inferiore, perché ho avuto modo di vedere il livello in cui si vede la partita e sembra di essere davvero davvero nel campo, quindi si vede benissimo da tutte i settori dello stadio, ha un impatto importante anche vederlo dalla curva superiore, dall'anello superiore della curva, ragazzi è fantastico, un'emozione unica che di poche volte ho provato in vita mia. Parlavamo di Craven Cottage prima, che è uno stadio che ho visto personalmente, e tanti altri ancora, così come Frusi e Conte allo stesso modo, e anche San Cesario che ce l'abbiamo là frizzato. Però San Cesario, l'emozione di vederlo dalla curva, tu che la vivrai dalla curva, ti assicuro che è bellissimo, stupendo.
4: Sì, e aggiungo che tra l'altro anch'io ci sarò con il Kosovo e in curva, perché ho fatto praticamente finire i biglietti della gradinata e mi sono accorto che c'erano ancora i biglietti in curva e sono andato a comprarlo. Vorrei aggiungere uno stadio alla lista di quelli che avete fatto, ed è uno che ho visto personalmente in uno dei viaggi organizzati dalla mia Academy, che è la Match Analysis Academy, in Albania, che è appunto lo stadio per ora della nazionale, quello di Tirana, da 20.000 posti. Io quando sono entrato, sapendo della situazione che c'era all'epoca ancora di costruzione dello stadio a Taranto, ho provato un senso di impotenza, perché c'è un'organizzazione dietro al calcio nazionale albanese e alle principali club, perdonatemi, albanesi, che è molto superiore a quella italiana. Hai una visibilità che mi ricorda quella di queste immagini qui, e sono contento che siamo riusciti a fare una cosa del genere anche a Taranto.
2: Sì,
4: questa impotenza ora non la provo più, per esempio, perché
1: Tirana.
4: Sì, esatto, e questo
2: Roma ha vinto la Conference.
4: Esatto, e c'hanno ancora tutto, diciamo, tutta l'impalcatura della Conference League, quindi è stato un momento molto particolare. Questa sensazione di essere più stretti l'ho provata sia in Albania, entrando sul campo, che sia al Parken di Copenaghen. È una sensazione che appunto anzi favorisce il tifo, ed è una cosa che ribadisco da praticamente sempre, una cosa che finalmente potremmo vedere

0: e che ci meritiamo appunto noi tifosi.
1: Ecco, io voglio leggere qualche altro commento perché c'è Angelo Leone che saluto, abbraccio, Flusi, anche tu immagino che
2: Grande
1: saluti,
2: Angelo,
1: abbraccio Angelo
2: grande Angelo,
1: Leone, saluto,
3: un bacione. Lo abbracciamo.
1: saluto tutti e pongo un quesito sulla scritta tribuna, ci sono da sistemare i sedioli, ragazzi, sistemiamo i sediolini perché vanno, Angelo, questa ce l'ha particolarmente a cuore, c'è qualche sediolino bianco che andrà risistemato e sarà fatto. Non se ne parla ma andrebbe migliorata, complimenti a Giuseppe, inviato grintoso e sorridente, un abbraccio a Peppe Candelli con cui abbiamo fatto insieme anni di diretta su Studio 100. Poi c'è Nico Olmo che dice: quest'anno niente accrediti, pagate il biglietto, pagate il biglietto. È una cosa che è messa particolarmente a cuore, è diventata stucchevole come cosa. Nico, io non so che lavoro fai e te lo dico come ho fatto prima, lo faccio alla stessa maniera, solo che questo è un argomento un po' più serio, se io do del tuo o meno al presidente. È un argomento un po' più serio perché io, se tu dovessi fare l'avvocato nella tua vita, io non credo che tu poi debba pagare l'accesso al tribunale per poter svolgere la tua professione. Noi per fare la nostra professione, abbiamo bisogno di accedere in questi impianti, non solo lì, ma in tanti altri impianti. Paghiamo una quota all'Ordine dei giornalisti annuale, facciamo dei corsi di aggiornamento su base triennale, quindi ci qualifichiamo e per fare il nostro lavoro abbiamo bisogno di accedere in quegli impianti e lo dobbiamo fare in maniera gratuita, a patto che si faccia davvero il lavoro, e su questo siamo pienamente d'accordo, cioè a patto che si vada negli stadi a lavorare davvero.
2: Credo che il riferimento sia quello comunque, sì.
1: Ok, perché cioè magari non tutti lo facciamo e su questo possiamo essere d'accordo, però se si lavora davvero è assurdo chiedere a me, a Frusi, all'Enti, che siamo tutti iscritti all'albo dei giornalisti, chiedere di pagare l'abbonamento, di pagare il biglietto per andare a lavorare. Io metto la benzina per raggiungere lo stadio, tu metti la benzina per raggiungere il tuo posto di lavoro, ma non paghi l'ingresso nel tuo posto di lavoro. Quindi se dobbiamo ragionare da adulti, ragioniamo da adulti. Poi se vogliamo fare polemica stucchevole, facciamo populismo, però non è questo il posto del populismo. E abbiamo da salutare Frusi, però si vede Avi Morales con noi. E
2: Sì,
1: poi puoi
2: no,
1: salutare. Ah, no, c'è un
2: a
1: annuncio
2: proposito di
1: importante.
2: Avi Morales, volevo dirti una
1: Sì.
2: cosa tecnica, che ho parlato con Antonio Obiettivo, che conosci bene, no?
1: Sì.
2: Il direttore sportivo del Casarano,
1: Che salutiamo, abbraccio
2: sì,
1: forte.
2: ho chiesto un po' di informazioni su questo giocatore, me l'ha confermato come un giocatore di altissimo profilo, che proprio con questa marca si sposa bene, perché è un giocatore un po' meno tecnico, ma un difensore quasi all'antico, un roccioso, e
1: Sì.
2: quindi mi ha fatto i complimenti per essere tifoso del Taranto, insomma, seguire il Taranto, per l'acquisto che la squadra rossoblu ha fatto. Poi, Claudio, consentimi e chiedo in questo
1: Andiamo al
2: momento.
1: 26
3: Al
1: agosto.
3: momento più
2: Andiamo al 26
3: importante
2: agosto.
3: della trasmissione.
1: Telecamera su Frusi, per
2: Peppe,
1: piacere.
2: io non so se Peppe Candelli c'ha una musica adatta per dire questa cosa in anteprima
1: Importante, è
2: mondiale,
1: importante.
2: assolutamente,
1: Sì.
2: perché non ce l'ha. Vabbè, facciamola senza musica, non fa
1: Vuoi che
2: niente.
1: canto?
2: Se
1: Eviterei,
2: vuoi
1: forse.
2: cantare una canzone d'amore, non lo
1: Cosa?
2: so, perché devo fare un appello alla mia cara
1: Sì.
2: signora, che io amo tanto, insomma. Quando ho visto che c'era il 21 agosto, c'era l'inaugurazione del nuovo stadio per i giochi, cerimonia e quant'altro, ho fatto subito i biglietti portando anche lì allo stadio, insomma, contentissimo,
1: Giusto.
2: lui tutta la famiglia, quindi andremo a vedere l'inaugurazione. Poi dopo qualche giorno è uscita la notizia che la prima partita della storia al
1: Sì.
2: nuovo stadio Erasmo Iacovone si sarebbe svolta il 26 agosto. Il 26 agosto, chiaramente in orario serale alle
1: Ma che
2: 21.
1: problema c'è?
2: E che problema c'è? Che il 26 agosto è il nostro anniversario di matrimonio.
1: Bene.
2: Quindi io, caro amore mio, che cosa ho pensato, caro amore mio? Ho pensato di farti trascorrere il nostro anniversario di nozze nel posto più bello del mondo, in una data storica, che non è quella
1: Bello.
2: del nostro anniversario, ma è quella della prima partita ufficiale
3: Che non a
2: della nazionale
3: caso.
2: italiana, che poi
3: Certo.
2: sia, insomma, under 21, under 18, under
3: Poco
2: 15,
3: conta.
2: non ci interessa. Quindi noi, il 26 agosto, amore, te lo dico, passeremo il nostro anniversario allo stadio a vedere Italia-Kosovo. So che
1: Ah.
2: sarai contentissima di questa cosa.
1: Non al lume di candela come è avvenuto qualche anno fa, ma con i riflettori
2: Insomma,
1: nuovi.
2: quale posto migliore per festeggiare un
3: Sarà
2: anniversario di
3: felice, dai.
2: nozze? Quindi te lo
1: Bravo Frusi, bravo,
2: dico, il
1: bravo.
2: coraggio di dirlo,
3: Complimenti.
2: apprezza questo, insomma.
1: Nell'etere, bravo Frusi, bravo
2: Magari poi
1: Frusi.
2: vedremo se magari qualche conoscenza faremo mettere sul maxi schermo, insomma, qualche
1: Bravo.
2: video che possa raffigurare la
3: Vedremo
2: nostra
3: se
2: storia d'amore, insomma.
1: continuerà. La kiss cam,
2: Qualora
1: facciamo.
2: dovesse accettare lei di
1: Sì.
2: venire.
3: Speriamo
2: Insomma, no,
3: continui.
2: ti ho fatto i biglietti
3: Per questa
2: per il
3: storia.
2: 26 agosto. Detto
1: Speriamo
2: così va meglio.
3: che continui questa storia,
2: Va
3: perché.
2: bene, va
1: Noi
2: bene,
1: ringraziamo Frusi, lo cacciamo, defenestriamo, ci vediamo presto, Frusi, vero?
2: va bene. Va bene, quando vuoi dare, io sono sempre sul pezzo,
1: Complimenti per l'outfit,
2: grazie
1: Total
2: dell'invito. Sì,
1: White.
2: mi ero messo un po'

0: più sportivo. Poi, insomma, per l'occasione so che tu mi inviti, insomma, con piacere spesso, e so che io ho dovuto purtroppo declinare. 2 settimane fa ero andato a Gallipoli a cena con mia moglie, perché poi
1: Ma
0: comunque
1: basta,
0: sono
1: abbiamo
0: vengo
1: capito,
0: a Rio.
1: basta.
0: E quindi niente, ciao a tutti, ciao a te Dario, e alla prossima.
1: Avi Morales e poi torniamo qua in studio. Poi giochi al Mediterraneo?
2: Quinto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove la preparazione prosegue a ritmi sostenuti. I carichi di lavoro aumentano, ma cresce anche l'intesa all'interno del gruppo, impegnato a costruire le basi della nuova stagione agli ordini di mister Alberto Giuliatto. Tra i protagonisti di questi primi giorni c'è il neodifensore Javi Morales, che racconta tutta la sua soddisfazione per l'approdo in rossoblù e le prime sensazioni vissute con la squadra.
3: La verità sono molto contento di essere qua. Ogni giorno che passa mi rendo conto che la scelta che ho fatto è la più giusta. Vedo un gruppo top, un gruppo di gente molto, con molta fame, con idee molto chiare. Volevo un progetto così ambizioso e la verità sono molto contento.
2: Preparazione importante agli ordini del prof Catanzaro e il suo staff, come ti stai trovando?
3: Bene, bene, la verità ci sta facendo lavorare, però siamo qua per ciò, quindi bene, bene. Il caldo è un po' pesante, però siamo tutti bene.
2: Spazio anche a un simpatico aneddoto raccontato da Avi Morales, protagonista di un curioso siparietto con Guastamacchia. Hai ritrovato un collega di reparto, Guastamacchia, con cui avete fatto le fortune a Casarano. Chissà che questa coppia poi non possa essere riconfermata qui a Taranto.
3: Sì, la verità è che la fortuna di Guastamacchia è che sono tornato io a stare insieme a lui. No, vabbè, c'è un bel rapporto con lui e ci siamo trovati molto bene l'anno a Casarano e speriamo di fare lo stesso.
1: Eccoci qua, non so se abbiamo ancora degli Santi, così lo salutiamo. Se n'è andato? Se n'è andato Elisanti, Elisanti è andato via,
2: No.
1: quindi che? No, no, Conte San Cesare abbiamo poi, abbiamo Davide Fiore, eccolo qua
2: Oh,
1: Elisanti,
2: sto qua, eh.
1: Elisanti! Allora, Morales, questa è la squadra che abbiamo presentato, adesso domani doppia seduta, insomma, continua l'allenamento del Taranto, continua la marcia di avvicinamento, si parla di amichevoli?
2: Diciamo che ci sono le prime indiscrezioni, vediamo se riusciamo a confermarvele già domani, perché ci sono dei test che in questo momento sono in programma
1: Si è bloccato
2: e vedremo
1: l'Elisanti.
2: un attimino come verranno strutturati.
1: Si è bloccato l'Elisanti. Va bene, ecco, vediamo, vediamo, vediamo l'Elisanti di nuovo.
4: Muove.
1: Vai, vai, vai, continua, Peppe.
2: Io mi muovo, io vi sento, vi sento, vi sento. Dicevo, no, e al momento praticamente sono in fase di indiscrezione ancora queste amichevoli, quindi attendiamo comunicazioni ufficiali e poi procederemo con la diramazione a tutti gli effetti sui nostri canali, come sempre, perché stiamo seguendo davvero dettagliatamente questo ritiro in maniera precisa, attenta, sotto tutti i punti di vista.
1: Peppe, grazie mille, ci vediamo domani, solito appuntamento alle 14 col TG di Studio 100 per il nostro entrée, per il nostro antipasto e poi ci vediamo alle 14.30 col TG Sportivo che domani, grazie a Dio, non condurrò io, Peppe, quindi va bene così, nel senso sarò contento ogni tanto io di non farlo e lo farà qualcun altro e siamo sicuri che andrà bene. Mi raccomando, Delisanti, sempre sul pezzo. Adesso che fa Delisanti, il nostro inviato, cosa fa a quest'ora? Alle 21.53. C'è lag, non ci sente più, non ci sente più Delisanti, ci sente?
2: Vabbè, ok, adesso vi sento, riesco a sentirvi, forse
1: Mi
2: adesso,
1: senti
2: ok, perfetto,
1: adesso?
2: sì. Sì, adesso sì, ho sentito solamente l'ultima parte.
1: E va bene, che fa adesso?
2: Si fa una in quel di Chianciano Terme.
1: Ecco, va bene.
5: I giocatori dove sono?
2: Quindi
5: Sono a
2: faccio una.
5: letto?
2: Sì, adesso sono in questo
1: Abbondantemente.
2: momento in fase di relax e poi dritto a nanna in questo caso. Noi
1: Va
2: diciamo che
1: bene.
2: ci prendiamo
1: Grazie
2: qualche
1: Giuseppe,
2: minuto
1: buon
2: e
1: lavoro
2: poi ci facciamo una
1: domani.
2: camminata.
1: A
2: Ciao
1: domani,
2: Dario, un
1: grazie
2: saluto a
1: Giuseppe.
2: tutti, un abbraccio a Mimmo e a Salvatore. Ciao ciao.
1: Allora, chi ci abbiamo qua? L'abbiamo presentato qualche istante fa, non Conte, ci abbiamo San Cesario collegato, Conte che sta accanto e poi abbiamo un ragazzo, è vero Davide?
6: Buonasera a tutti, sono Davide Fiore, ho 21 anni e pratico pugilato.
1: Ma fermi tutti, San Cesario, a differenza sua, questo qua che sta qua seduto, tra qualche giorno salirà sul ring, sai per fa cosa? Per difendere i colori della nazionale italiana durante i giochi del Mediterraneo. Davide, è vero?
6: Esatto, sì, è intorno al 22 agosto.
1: Che fa? Dove si è? San Giorgio?
6: Sì, San Giorgio Ionico.
1: Beh, insomma, emozionato. Parla in
6: Sì,
1: camera così.

0: Sono abbastanza emozionato, soprattutto perché ovviamente nella mia città ed è stato sempre uno dei miei sogni combattere in un evento così importante nella mia città.
1: Come avviene la convocazione? Cioè, ti hanno chiamato la mattina al telefono, che ti hanno detto?
0: No,
1: Che ore
0: allora,
1: eri?
0: funziona che tu vieni scelto dalla squadra nazionale, ovviamente devi avere un po' di esperienza, infatti io faccio parte della nazionale da quando avevo 13 anni.
1: Sì.
0: La nazionale sceglie e subito dopo vieni convocato per la competizione in cui dovrai combattere.
1: Io devo andare adesso, Davide, a recuperare la tua presentazione che mi hanno mandato. Conte, sei pronto? San
2: Sì,
1: Cesario,
2: sì, sì.
1: ascolti, San Cesario,
2: Tutto
1: sei in linea.
2: orecchie.
1: Allora, nato il 2 maggio del 2005, chi è più giovane, lei, San Cesario o Fiore?
2: È più giovane Fiore.
1: È più giovane Fiore, ciò nonostante è già più avanti perché vai, giochi al Mediterraneo, lui e io, lei e Conte no. Campione italiano 2018, 19, 20 e 22, 4 campionati europei, 3 medaglie conquistate, medaglia d'argento ai campionati europei 2019 in Georgia, nazionale affrontate Moldavia, Azerbaigian, Bielorussia, sconfitta in finale per 3-2 con l'Inghilterra, la perfida Albione, caro il mio.
0: Ci siamo vendicati
1: Ci siamo vendicati
0: dopo.
1: dopo, sì, sicuramente ci siamo vendicati dopo. Medaglia di bronzo ai campionati europei Youth in Armenia 2023, nazioni affrontate Polonia e Israele, sconfitte con Georgia 4 volte. Chi loro 4 volte campione d'Europa?
0: Sì, l'avversario.
1: Georgia 4 volte campione d'Europa e vice campione del mondo, Georgiano che diventerà campione d'Europa in seguito, quindi questa gliela possiamo concedere, cioè ha perso contro un top di gamma e gliela facciamo passare. Vincitore 2 al match Italia-Grecia, vincitore 2 al match Italia-Romania, medaglia d'argento torneo internazionale Dracula Open in Romania. E dove se non nel Dracula Open? Poteva essere solo in Romania, Davide. E che ci siamo persi. Nazioni affrontate 2 volte la Romania e poi l'Uzbekistan. Categoria Elite, senza casco, accessibile dopo i 19. Medaglia d'argento, quindi adesso praticamente,
0: Sì,
1: no? Da quattro.
0: dopo i 19 anni togli il caschetto e entri
1: Sì.
0: nel mondo dei grandi, tra virgolette.
1: Medaglia d'argento, campionati italiani assoluti, sconfitta dopo 40 secondi per ferita involontaria causata dall'avversario. Medaglia di bronzo, campionato europeo Under 23 in Ungheria 2025. Nazioni affrontate Scozia, Finlandia, sconfitta con l'Ucraina dopo un match alla pari. L'Ucraino diventerà campione europeo in seguito. Cioè, capito? Lui ci spiega, chi ci ha mandato questa cosa? Ci spiega, ho perso, però ho perso con quello che ha vinto. Quindi è vero, Davide, c'è la
0: Sì,
1: soddisfazione.
0: nei miei campionati europei ho sempre perso col campione europeo.
1: Sì, vincitore 2 al match contro Irlanda e Croazia, vincitore 2 al match con Croazia, Slovenia e Ungheria, vincitore 2 al match contro l'Ungheria, partecipazione World Cup 2026 al primo stage in Brasile, al secondo stage in Cina. La cosa bella è che poi ci hanno mandato pure per riassumere, dice se tu non ce la fai a riassumere, ti riassumiamo noi, 4 volte campione italiano, medaglia d'argento campione europeo, 2 medaglie di bronzo campione europeo, partecipazione alla World Cup, primo stage in Brasile, secondo stage in Cina. San Cesario, lei che ha vinto nella sua vita?
2: Una medaglia di bronzo a 10 anni in una competizione, penso, provinciale a
0: Beh,
2: nuoto. Pensa tu.
1: È già superiore a me e Conte, quindi
2: In
1: lei
2: due non la
1: capisce.
2: facciamo una medaglia.
1: Noi non facciamo una medaglia, noi non facciamo una medaglia, no, assolutamente. Noi cercheremo di.
2: Complimenti.
1: Però, a proposito di medaglie,
2: Grazie.
1: adesso insomma il sogno, Fiore, è la medaglia ai Giochi del Mediterraneo, no?
0: Assolutamente. Il mio obiettivo è, spero che avvenga.
1: Sì,
2: In casa poi,
1: assolutamente.
2: eh? In
0: Certo.
2: casa è tutta un'altra soddisfazione.
1: Com'è strutturato il torneo
0: Allora,
1: di
0: il
1: boxe?
0: torneo funziona a eliminazione diretta, quindi in base al numero dei partecipanti si fa un sorteggio e successivamente si capisce contro chi devi combattere. In questo caso si possono partire dai sedicesimi, dagli ottavi, dai quarti. In genere nella mia categoria, che è una delle più trafficate, ovvero la 65 kg pesi welter, di solito si parte sempre dagli ottavi o dai sedicesimi di finale, quindi sono 4 match se parti dagli ottavi o 5 se parti dai sedicesimi.
1: Tu sai che noi verremo e ti tedieremo per entrare, insomma, dietro, fare immagini che non si possono fare. Lo faremo grazie a te, tu sarai il nostro cavallo di Troia in questa competizione. Quindi, Davide, ti dico solo una cosa: allontana la persona che mi ha detto, ma tu lo conosci, Davide, te lo presento. Quella persona là, che è Francesco Carpenzano, tienila lontana, ascolta, non lo far avvicinare troppo.
0: No, no, lo salutiamo, lo
1: Lo salutiamo
0: salutiamo.
1: Carpenzano, vabbè, salutiamo Carpenzano, va bene. A questo punto noi siamo praticamente in chiusura. Io devo ringraziare San Cesario. San Cesario, lei questa sera, si è beccato televisivamente

0: La prima scoppola della sua vita. Lei, io lo so che lei è mosso, no, me lo lasci dire perché ho qualche anno in più di lei, qualche capello in meno di lei, no, però qualche anno in più di lei ce l'ho e le dico che il presidente ha risposto in maniera piccata ad una sua domanda, ma non tanto alla domanda, perché la domanda ha ottenuto la risposta e credo che fosse quella corretta, la risposta giusta a una domanda lecita la sua. La considerazione successiva va oltre la domanda, e so che probabilmente non era suo interesse, professore, ma andava nella considerazione di sì, voglio vedere se siete capaci di fare quello che state promettendo. E il suo è un errore di gioventù perché ha un interlocutore che le garantisce che fino a questo momento ha detto A e ha fatto A, ha detto B e ha fatto B, ha detto C e ha fatto C. Quella considerazione stona, però. Questo fa curriculum e il ragazzo si farà e lei crescerà anche in questo, professore. L'importante è farlo con garbo,
1: Sì. Giusto
0: educazione e senza preconcetto, come hai fatto
1: una precisazione, è tipo la terza o quarta volta che per quanto obbligato, ecco, da impegni aziendali è molto vago nei termini e ripeto, è una domanda legittima. Ribadisco, è preoccupante che nel momento in cui, sapendo di tutti questi soldi pubblici e privati, per come dice la DISA, vengono investiti nella città, nel momento in cui si chiede e si spera appunto che le intenzioni positive, ho sempre detto che la DISA erano in buona fede, secondo me, nel momento in cui si chiede appunto e si spera che queste intenzioni si tramutino in fatti, innervosirsi così tanto è un fatto che mi preoccupa,
0: No, ma
1: sinceramente, però
0: non
1: questa è
0: c'è
1: una
0: nervoso. No,
1: considerazione che mi
0: ascolta,
1: tengo
0: io non devo
1: per me.
0: prendere le parti di nessuno, però ti ripeto, ho qualche anno in più e comunico, diciamo che con la comunicazione ci pago il mutuo. E questo è un dato di fatto. Dopo anni di tentativi, adesso ci riesco a pagare il mutuo con la comunicazione. Il tuo primo passaggio presuppone quella risposta. E quella risposta che ti è stata fornita è stata: ok, noi faremo questo e lo faremo attraverso il nostro progetto che è in sede di elaborazione, che è in sede di valutazione e che, come ovvio, in sede aziendale non posso venire a svelarti qua, ma c'è il progetto prevede quello che sto dicendo. La tua considerazione successiva sul vediamo se siete capaci di farlo, è chiaro che può lasciare un attimino interdetto chi è abituato a mantenere sino a questo momento, laddove non dovesse essere più così, saremmo i primi a dirlo, a mantenere quello che promette. Ma questo ti ripeto, qua lo puoi fare, a Studio 100 lo puoi fare perché noi siamo liberi e siamo liberi di porre le critiche e le domande. Senza che siano preconcettuali, senza che siano strumentali, l'hai fatto e il presidente ti ha risposto. Non c'è nessun caso. Chiudiamo così. Grazie San Cesario, ci vediamo venerdì prossimo. Io ti ospito pure venerdì prossimo. Sono così anche in presenza, sono così amante della libertà, come diceva qualcuno, che ti ospito pure venerdì prossimo. Va bene?
1: Libero fisco in libera piazza, diceva
0: Appunto,
1: Pertini.
0: grazie San Cesario, come al
1: Ecco,
0: solito, grazie
1: grazie a
0: mille.
1: voi e ci vediamo a venerdì prossimo.
0: Bene, bene, grazie. Ovviamente Lisanti l'abbiamo salutato già prima. Grazie al nostro Davide Fiore. Davide, che sì, in bocca al lupo, che si dice?
2: Sì,
0: In bocca al
2: grazie a
0: lupo.
2: tutti e ci vediamo ai Giochi del Mediterraneo. Spero di vedervi tutti.
0: Tutti, erano parecchi stasera. Non so se, io sono
2: Beh, sì.
0: stato a San Giorgio a vedere il palazzetto. Bello, molto bello. Grazie a Salvatore Conte.
1: Grazie a voi e
0: Ti
1: forza
0: sei
1: Taranto.
0: divertito, Conte, anche stasera?
1: Abbastanza, diciamo che come al solito il ritmo di questa trasmissione si distingue.
0: Sì, è
1: È
0: alto,
1: alto,
0: considerando che
1: altissimo, altissimo.
0: stiamo qua da stamattina alle 7, io alle 6 e mezza, il dottor Candelli. E fatevi fare gli auguri a un grandissimo tifoso del Taranto che oggi festeggia il suo compleanno, Roberto Donatelli, lo abbraccio forte davvero perché è grandissimo tifoso del Taranto, ma una persona speciale, una persona con la quale abbiamo condiviso adesso un percorso, un servizio che è quello del Memorial Arturo Camerino. Lo abbraccio forte a lui e alla sua famiglia e forza Taranto. Grazie a coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza, ora e 35 quasi, di 100 Sport Weekend. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con il TG, ma restate incollati perché come al solito vi forniamo tutte le news, tutte le novità, tutti i ritagli di notizia che arrivano dal nostro territorio attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso la nostra pagina Instagram, attraverso la nostra app che è scaricabile direttamente sulle vostre TV. L'appuntamento quindi è a domani alle 14. Questa trasmissione andrà in replica domani nel pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata. Ovviamente su Studio 100 e grazie soprattutto a Peppe Candelli.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors.

0: Oto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Ma credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, dos a los 3 meses.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo.

0: Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita. E Woody la lascia andare.

Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: sa mère qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Guarda intorno a te, che togli ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
2: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
3: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Ex Ilva, i sindacati firmano piano straordinario nazionale per il rilancio occupazionale e ambientale, proclamata la mobilitazione permanente, intanto Jindal annuncia pronti ad acquisire lo stabilimento. Ma Safra tentano il colpo in un'abitazione ma vengono arrestati grazie alla segnalazione di un cittadino e i carabinieri, in carcere tre georgiani. Giochi del Mediterraneo, il commissario Ferrarese rassicura i cittadini sulle imperfezioni riscontrate in alcuni impianti. Non abbiamo ancora terminato e nessun collaudo avverrà senza standard di qualità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Un piano straordinario nazionale per il rilancio occupazionale e ambientale dello stabilimento siderurgico dell'Ex Ilva di Taranto è la proposta delle sigle sindacali che annunciano contemporaneamente la mobilitazione permanente. E intanto il gruppo indiano Jindal assicura: siamo pronti all'acquisizione. Vediamo. La decarbonizzazione dell'Ex Ilva deve passare da un piano industriale straordinario capace di tenere insieme ambiente, salute, produzione e occupazione. E questa è la posizione unitaria di FIM, FIOM e WILM, espressa in un documento sul futuro del gruppo siderurgico, un piano straordinario nazionale a cui si aggiunge la dichiarazione di mobilitazione permanente. I sindacati chiedono un cambio di passo a politica e istituzioni con un impegno concreto per trasformare l'Ex Ilva in un polo siderurgico sostenibile, senza perdere il suo ruolo strategico e salvaguardando migliaia di posti di lavoro. Ribadiscono inoltre che la questione ambientale e quella occupazionale non possono essere separate. Il piano di rilancio si basa su alcune priorità fondamentali: mantenere l'integrità del gruppo, avviare il risanamento ambientale e realizzare la decarbonizzazione. Secondo le organizzazioni sindacali, non si tratta di una crisi locale ma di un problema che riguarda l'intero sistema siderurgico nazionale, motivo per cui è necessario un forte intervento dello Stato. Al centro del progetto c'è la transizione dal ciclo integrale agli altiforni a un modello basato su forni elettrici e preridotto, una trasformazione che secondo i sindacati deve essere graduale e senza effetti negativi sull'occupazione. Nella fase iniziale sarà poi necessario l'utilizzo del gas, un elemento tecnico indispensabile. Tra le proposte quella di 4 forni elettrici, 3 a Taranto e 1 a Genova, e la creazione a Taranto di un polo per la produzione di DRI che ridurrebbe l'impatto ambientale e garantirebbe nuove opportunità di lavoro. Ma il piano prevede anche manutenzioni, rilancio dei siti produttivi e acquisto di semi lavorati per mantenere attivo l'intero sistema industriale. Grande attenzione è riservata anche ai lavoratori, in particolare dell'indotto. I sindacati chiedono una clausola sociale per garantire ricollocazione e ammortizzatore dedicato con copertura almeno all'80% dello stipendio, oltre a misure di pensionamenti anticipati e tutela delle fragilità. Viene infine richiesto un forte intervento pubblico con risorse già dalla legge di bilancio 2027 e un potenziamento della sanità territoriale. I sindacati annunciano la mobilitazione permanente, ribadendo che la transizione non può avvenire a scapito dei lavoratori. Ci spostiamo adesso a Massafra, dove un tentativo di furto all'interno di un'abitazione è stato sventato grazie alla segnalazione al 112 di un cittadino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Tre arresti a Massafra per un tentato furto in un'abitazione. I carabinieri hanno bloccato tre uomini sorpresi all'alba nei pressi di un condominio dopo la segnalazione di un cittadino al 112. L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino. La chiamata di un residente ha permesso ai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra e della stazione di Palagiano di arrivare rapidamente sul posto e fermare due persone mentre cercavano di allontanarsi. Durante i controlli sono stati trovati alcuni strumenti utilizzati per forzare le serrature. Le ricerche sono proseguite nella zona e hanno portato al fermo di un terzo uomo trovato a bordo di un'auto a noleggio che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata per agevolare la fuga. All'interno del veicolo sono stati trovati altri attrezzi da effrazione e i documenti dei tre sospettati. I controlli nell'abitazione presa di mira hanno evidenziato segni compatibili con un tentativo di scasso. Sulla porta erano presenti fili di colla, una tecnica utilizzata per verificare se l'appartamento viene aperto, e tracce vicino alla serratura. I tre uomini arrestati sono cittadini georgiani di 43, 39 e 36 anni, domiciliati a

0: Bari. Sono stati trasferiti nel carcere di Taranto con l'accusa, allo stato attuale delle indagini, di tentato furto in abitazione.
1: Parliamo ora di giochi del Mediterraneo perché il commissario straordinario Massimo Ferrarese è intervenuto per rassicurare tutti i tarantini in merito alle presunte imperfezioni riscontrate durante i sopralluoghi ai cantieri degli impianti sportivi. Vediamo.
2: Nessuna opera dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sarà collaudata o consegnata prima del completo rispetto degli standard qualitativi previsti. Lo assicura il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, intervenendo dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che, seguendo l'avanzamento dei cantieri, hanno evidenziato imperfezioni su lavorazioni ancora in corso. Comprendo che, osservando cantieri ancora in fase di ultimazione, ha dichiarato, possano essere notate imperfezioni o dettagli che richiedono ulteriori rifiniture. È una circostanza del tutto normale, ma un'opera si giudica quando è ultimata e collaudata, non durante la sua realizzazione. Il commissario ha voluto però rassicurare tutti su un punto fondamentale: nessuna opera sarà collaudata e consegnata finché ogni lavorazione e rifinitura non sarà eseguita a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei progetti, delle prescrizioni tecniche e degli standard qualitativi previsti. Ferrarese ha ricordato che la struttura commissariale dispone di garanzie contrattuali a tutela dell'interesse pubblico. Le imprese esecutrici hanno infatti prestato garanzie definitive valide fino al certificato di collaudo, mentre al termine dei lavori dovranno stipulare una polizza indennitaria decennale contro eventuali gravi difetti costruttivi. Fino al completamento di tutti i collaudi continueremo a esercitare il massimo livello di controllo e vigilanza, ha assicurato il commissario, pretendendo che ogni dettaglio sia realizzato secondo quanto previsto dai contratti. I cittadini, insomma, possono avere la certezza che non sarà rilasciato alcun certificato di collaudo finché le opere non risponderanno pienamente ai requisiti di qualità, sicurezza e funzionalità che meritano.
1: Buone notizie in arrivo per i Giardini Virgilio, uno dei parchi più rappresentativi di Taranto. La Giunta infatti ha approvato una delibera con cui dà il via all'iter di rilancio del parco. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Dopo mesi di chiusura, i giardini Virgilio torneranno a disposizione dei cittadini. La Giunta Comunale di Taranto, con una delibera approvata il 29 luglio, ha dato il via al percorso per riaprire il parco e per affidare in futuro la gestione dell'intera area. La prima fase sarà la riapertura della parte verde dei giardini, quella non interessata dai provvedimenti della magistratura. Il Comune ha dato mandato agli uffici di intervenire per sistemare l'area, garantire la manutenzione, la pulizia e la sicurezza, evitando che il parco resti abbandonato. Resta invece delimitata una piccola zona esterna sottoposta a sequestro. La decisione arriva dopo la chiusura del precedente rapporto con la società Sergen, che dal 2017 gestiva l'area. La concessione, inizialmente prevista per 6 anni, era stata prorogata dal Comune fino al 1° ottobre 2025, anche a causa delle difficoltà economiche legate ai lavori dell'acquedotto pugliese e agli effetti della pandemia. Nel marzo del 2026, dopo il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, il Comune aveva escluso ulteriori proroghe e chiesto la restituzione dell'area. Una scelta che è stata ritenuta legittima in via cautelare dal TAR Puglia e dal Consiglio di Stato. Ora Palazzo di Città guarda al futuro. L'obiettivo è pubblicare una nuova gara per trovare un gestore che possa valorizzare i giardini Virgilio con un progetto capace di unire servizi per i cittadini, attività nell'area e tutela del verde. La nuova gestione sarà affidata attraverso una procedura di partenariato pubblico-privato prevista dal nuovo codice degli appalti. Il Comune non ha ancora stabilito quali attività dovranno essere realizzate, ma valuterà le proposte degli operatori interessati sulla base della qualità del progetto, della sostenibilità economica e della capacità di valorizzare il patrimonio pubblico.
1: Ci spostiamo ora al quartiere Salinella, questa mattina protesta del comitato Alimini che chiede all'amministrazione comunale certezze sull'iter che vuole trasformare Via Maestri del Lavoro in una strada sicura e a norma e anche una viabilità alternativa nell'attesa. Vediamo.
3: Noi siamo contentissimi delle strutture. Abbiamo delle strutture, ringraziamo Ferrarese per queste strutture bellissime, ma speravamo in un contorno dell'occasione per riqualificare un quartiere che ha tante potenzialità. Invece ci ritroviamo uno stadio bellissimo, la cittadella dello sport, il Pala Ricciardi e intorno situazioni che ricordano le favelas.
2: toppe in asfalto per livellare almeno le voragini più pericolose che però non risolvono il problema e sfalcio dell'erba incolta ai lati sono le soluzioni temporanee apportate dall'amministrazione Bitetti in via Maestri del Lavoro, in attesa di procedere con il progetto che la renderà una strada a tutti gli effetti, ovvero a norma con illuminazione pubblica sicura. Intanto però i residenti lamentano la mancanza di tempistiche certe e la necessità di dover percorrere ancora per chissà quanto una via che di sicuro non ha nulla, per non parlare dei rifiuti abbandonati in più punti. Per questo il Comitato Alimini del quartiere Salinella torna ad avanzare richieste ben precise.
3: Noi siamo qui per chiedere una viabilità alternativa. Non vogliamo essere obbligati a percorrere questa strada, la cui condizione segnaleremo nuovamente lunedì al prefetto, considerato che si stanno per riunire i tavoli per la sicurezza. Vogliamo una viabilità alternativa che non ci obblighi a percorrere quella strada. In caso contrario vogliamo sapere chi si assumerà la responsabilità nel caso dovesse succedere qualcosa di farci passare da quella strada. E in più chiederemo di conoscere quali sono, quale iter, perché ci dicono che, di stare tranquilli perché è stato avviato un iter. Siccome iter ce ne sono tanti che si possono affrontare, che hanno una durata diversa, vogliamo sapere qual è l'iter, considerato che il sindaco potrebbe intervenire per questioni di sicurezza su questa strada. Noi siamo disposti anche ad aspettare, però nel frattempo la strada venga chiusa. Non si può transitare una strada pericolosa. Segnaliamo inoltre che l'assessore Lonoce pubblicamente, non so se proprio rispondendo a lei, aveva detto che sarebbero state asfaltate via Lagualimini grande e piccolo, invece scopriamo che via Lagualimini grande e piccolo non verranno asfaltate e che sono asfaltate soltanto le strade interessate dei giochi. Noi sappiamo che non è così, cioè, non vogliamo fare la guerra tra poveri, ma sono state asfaltate strade che non rientrano assolutamente nella funzionalità dei giochi del Mediterraneo.
1: Le spiagge pubbliche pugliesi saranno tutte attrezzate, l'annuncio del governatore De Caro tra i bagnanti di Monopoli, spiegando il progetto Mare Democratico. Vediamo.
2: Il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro tra i bagnanti per far conoscere le iniziative della Regione per la riqualificazione delle spiagge pubbliche. Fino ad oggi sono 56 tratti di costa gratuiti attrezzati in tutta la Puglia grazie al progetto Mare Democratico, da Cagnano Varano a Gallipoli, passando per Margherita di Savoia, Monopoli e Torricella. Nelle scorse ore a Cala Susca, lungo il litorale di Monopoli, sulla costa a sud di Bari, il presidente De Caro si è intrattenuto a lungo con i fruitori della spiaggia, insieme a lui il sindaco Angelo Annese. Nell'occasione è stato illustrato il progetto del comune di Monopoli, finanziato dalla regione. In un video pubblicato sulla sua pagina social, De Caro ha spiegato le finalità di questa misura regionale, che dona 50.000 euro a ciascun comune costiero per progetti di riqualificazione delle spiagge pubbliche. Sono tante le spiagge pugliesi che abbiamo finanziato finora, ha spiegato De Caro, 56 in tutto i comuni che hanno già ricevuto il finanziamento, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. E l'anno prossimo rifinanziamo, così l'anno dopo ancora, fino ad attrezzare tutte le spiagge pubbliche pugliesi. Progetti di pedane per facilitare l'accesso, torrette di salvamento, docce, spogliatoi, cassetti per conservare i propri beni personali, ma anche attività di accompagnamento per le persone con disabilità e anziane. Insomma, ha concluso il presidente della Regione Puglia, le spiagge pubbliche pugliesi devono restare pubbliche e devono essere attrezzate dai comuni grazie al sostegno che arriverà dalla Regione.
1: E parliamo adesso ancora del caro benzina, perché il risparmio in Puglia si è fermato a 9,2 centesimi, uno dei valori più bassi in Italia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Il taglio delle accise sul gasolio varato dal governo ha avuto vita breve sul fronte del risparmio effettivo per gli automobilisti pugliesi. La misura entrata in vigore il 28 luglio prevedeva una riduzione complessiva del costo del diesel di 17 centesimi al litro, grazie al taglio di 14 centesimi sulle accise e di ulteriori 3 centesimi legati all'IVA. Sulla carta l'intervento resterà valido fino al 6 agosto, con la possibilità di una proroga attraverso il meccanismo delle accise mobili. Nella pratica, però, l'aumento dei prezzi dei carburanti carburanti legato alle tensioni in Medio Oriente ha rapidamente ridotto il beneficio. Dopo appena pochi giorni, una parte consistente dello sconto è stata assorbita dal rialzo del prezzo del petrolio. Secondo quanto riportato da ANSA e dalle rivelazioni sui prezzi alla pompa, il beneficio effettivo in Puglia si è fermato a circa 9,02 euro al litro, uno dei risultati peggiori tra le regioni italiane. Il dato significa che quasi metà dello sconto previsto dal governo è stato neutralizzato dagli aumenti registrati sul mercato. Il gasolio, infatti, continua a salire. Per gli automobilisti pugliesi, quindi, il taglio delle accise

0: si è rivelato un sollievo solo parziale.
1: Capitolo tassa sui rifiuti, sia a Taranto aumenta, a Statte invece diminuisce. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato uno sconto del 16% per il sindaco Fabio Spada e l'applicazione del principio chi inquina paga. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Mentre a Taranto la TARI è aumentata, a Statte accade l'esatto contrario. Il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione della tassa sui rifiuti per il 2026, un taglio del 10% per oltre 5.000 utenze domestiche e del 16% per più di 300 utenze non domestiche, tra attività commerciali, imprese e aziende del territorio. Un provvedimento che, secondo l'amministrazione comunale, rende Statte l'unico comune della provincia di Taranto ad aver abbassato le tariffe sui rifiuti. La riduzione è stata possibile grazie all'utilizzo di una quota delle compensazioni ambientali riconosciute al comune dall'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia, insieme ai risultati ottenuti nella lotta all'evasione. Il sindaco Fabio Spada definisce il provvedimento un risultato importante perché restituisce risorse alla comunità e coinvolge migliaia di cittadini e attività economiche. Sottolinea inoltre che per la prima volta una parte delle compensazioni ambientali viene utilizzata direttamente per alleggerire il peso della TARI, dando così applicazione concreta al principio del chi inquina paga. In passato, infatti, queste risorse erano destinate esclusivamente ad altri interventi di carattere ambientale.
2: Se da una parte l'amministrazione comunale è riuscita a reperire i fondi che hanno permesso quest'oggi di abbattere la TARI del 10% per le utenze domestiche e 16% per le attività commerciali, dall'altra parte ho bisogno del vostro aiuto perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo affinché si possa raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Il raggiungimento di tale obiettivo permetterebbe un ulteriore abbattimento della TARI.
1: E adesso ci spostiamo al porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia di istituzione della sezione di rappresentanza territoriale Puglia dell'Istituto Italiano di Navigazione, con sede presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Un'iniziativa che nasce per rafforzare il dialogo tra ricerca, istituzioni e imprese in un momento di profonda trasformazione del settore marittimo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del cluster portuale, a conferma del valore strategico dell'iniziativa per il nostro territorio. Durante la cerimonia è stata affissa la targa dell'istituto e presentate anche le linee programmatiche della nuova sezione. Il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per consolidare il ruolo del porto come punto di incontro tra mondo scientifico e shipping. Il presidente della sezione Puglia, Francesco Paolo Sisto, ha evidenziato poi come la nuova sede rappresenti un incubatore di idee orientato alla navigazione del futuro, con focus su sostenibilità, digitalizzazione, porti intelligenti e tutela ambientale. Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di rilancio di Taranto anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. E torniamo adesso al quartiere Salinella, ma anche a Parco Cimino, dove si è svolta questa mattina una bella iniziativa del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo con le associazioni Plastic Free e Siamo Taranto. Vediamo.
3: Questa mattina volevamo aiutare in modo concreto la città e volevamo fare un gesto per la città in cui stiamo operando e pulire quest'area e anche Cimino.
1: Puliamo Taranto è l'iniziativa realizzata questa mattina dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 insieme a Siamo Taranto e Plastic Free a Parco Cimino e nei pressi dello Stadio Iacovone. Tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo incuranti del caldo torrido già nelle prime ore del mattino per riportare decoro e pulizia a due delle zone più frequentate della città.
4: Noi operiamo sul territorio anche d'inverno tutto l'anno e le criticità che notiamo sono tante. Abbiamo accolto l'invito degli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo e siamo sempre attivi. Le criticità sono, a parte lo sfalcio delle erbe, delle erbacce, anche quelle di rimuovere prima dello sfalcio le plastiche e gli inquinanti che ci sono, perché ogni volta poi insomma si frantumano e diventa più problematico riuscire a pulire.
1: Un'iniziativa che mira a sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica al senso civico, ma anche ad accendere i riflettori sulla necessità di ripulire alcune zone dalla vegetazione secca e incolta, specialmente nei pressi dello Stadio Iacovone, sollecitando in tal senso anche i privati proprietari dei terreni in questione. Nerissima

0: Serpe e Simba 22 sono i rapper che si sono esibiti a San Giorgio Ionico in occasione del Fiorino Future Festival nella serata di ieri davanti a un folto pubblico di ragazzi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Nerissima Serpe e Simba 22 hanno acceso ieri sera il palco del Fiorino Future Festival 2026. I due rapper si sono esibiti al Parco Due Mare di San Giorgio Ionico per l'unico appuntamento in Puglia. Una serata partecipata con un pubblico soprattutto giovane che ha riempito l'aria per assistere ai live dei due artisti. Hanno portato i loro brani più conosciuti, coinvolgendo il pubblico in una serata di musica e spettacolo. Nerissima Serpe, nome d'arte di Matteo Di Falco, è uno dei rapper più seguiti della nuova generazione italiana. Nato nel 2000 in provincia di Pavia, si è affermato grazie ai diversi singoli, collaborazioni e al suo primo album Identità, pubblicato con Universal. Accanto a lui Simba 22, pseudonimo di Andrea Meazza, rapper classe 2002, originario di Saronno. Dopo gli inizi con i freestyle si è fatto conoscere per uno stile diretto e per testi che raccontano la vita dei giovani, le difficoltà delle periferie e la voglia di riscatto. Dopo la serata dedicata al rap, il Fiorino Future Festival prosegue questa sera con un appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Sul palco del Parco Due Mari arriva Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, con lo spettacolo Io sono le mie canzoni, un viaggio tra i brani che hanno segnato la sua carriera e la storia della musica italiana.
0: Il festival Geziamoci approda per la prima volta a Martina Franca. Dal 3 al 7 agosto il Chiostro di San Domenico ospiterà 5 concerti della storica rassegna jazz nata in Basilicata. Il servizio di Luciana Convertini.
2: 5 serate dedicate al jazz per inaugurare un nuovo capitolo dell'estate culturale martinese. Dal 3 al 7 agosto Martina Franca ospiterà la prima edizione di Geziamoci in Valle d'Itria, progetto che porta in Puglia uno dei festival jazz più longevi del Mezzogiorno. L'iniziativa rappresenta anche l'ingresso della città nella rete del Geziamoci, nata in Basilicata e oggi estesa per la prima volta alla Puglia. Un ponte culturale tra due territori che si inserisce nel calendario estivo subito dopo la conclusione del Festival della Valle d'Itria, creando un ideale passaggio di testimone tra la lirica e il jazz. Sul palco del Chiostro di San Domenico si alterneranno grandi nomi del panorama jazzistico, con 3 appuntamenti a ingresso libero e 2 a pagamento.
3: Due nomi della scena internazionale molto importanti, il pianista statunitense Aaron Goldberg, e poi c'è questo trio con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite su un progetto dedicato alle canzoni di Lucio Dalla. E poi abbiamo 3 proposte originali, 2 formazioni con giovani musicisti come il gruppo di Alessandro Iachini Quintet, che aprirà questa fase del Geziamoci in Valle d'Itria, e poi il 6 agosto Rossella Palagano in quartetto. E poi questo ciclo qui a Martina verrà chiuso dal progetto di Pasquale Mega, dedicato al jazz e alle donne del jazz.
2: L'approdo del Geziamoci trova una città che negli anni ha coltivato l'interesse per il jazz anche grazie all'attività di Pasquale Mega, pianista e compositore materano residente da tempo a Martina Franca, autore di diversi progetti discografici e promotore di numerose iniziative dedicate alla diffusione della cultura jazz, un percorso che ha contribuito a consolidare in città un pubblico attento a questo genere musicale.
4: Tra l'altro è stato molto richiesto anche dalla cittadinanza e dai turisti, proprio diciamo per fare da sponda a quello che è poi il nostro fantastico festival della Valle d'Itria con la sua lirica, le sue opere. In questa rassegna, ovviamente, per la quale ringrazio l'Onyx Jazz Club di Matera, abbiamo coinvolto veramente grandi nomi del panorama jazzistico italiano.
0: E adesso, come di consueto, ci colleghiamo da Chianciano Terme, luogo del ritiro della squadra di calcio del Taranto, con il nostro inviato Giuseppe Dellisanti. Buon pomeriggio e ben trovato, Giuseppe. Che cosa ci anticipi? Ti ritroveremo poi nel TG Sportivo.
5: Ciao Maria Laura, buon pomeriggio a tutti. Sì, ci sono diverse anticipazioni, ma non vi sveleremo tantissimo. Intanto la squadra questa mattina ha lavorato in palestra e poi ci sono davvero notizie interessanti dal punto di vista tattico, che avevamo già detto ieri sera nella trasmissione di 100 Sport Weekend condotta dal nostro direttore Dario Gallitelli, e quindi tante novità, tanta possibilità dal punto di vista degli schieramenti tattici, e poi parleremo anche naturalmente del pranzo che si è vissuto qui all'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme. A più tardi.
0: Perfetto, grazie al nostro Giuseppe Degli Santi. La nostra edizione del telegiornale termina qui. Noi vi lasciamo appunto al TG Sportivo, mentre l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.
6: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
0: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e bentrovati a 100 Sport. Entriamo subito nel vivo delle nostre notizie sportive, perché sono tanti i temi caldi in casa Taranto tra le vicende societarie ma anche la nuova stagione alle porte. In particolare il presidente Sebastiano Ladisa ha voluto fare chiarezza sull'incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi, ma anche sull'attesa per i verdetti della FIGC, mentre il club lancia ufficialmente la campagna abbonamenti. Vediamo i dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
7: Chiarimenti istituzionali e sguardo proiettato al futuro in casa Taranto. Il presidente rosso-blu Sebastiano Ladisa è intervenuto ai microfoni di Studio 100 per fare luce sul recente incontro con il ministro per lo sport Andrea Abodi, avvenuto durante la visita allo stadio Iacovone. Ladisa ha precisato che il confronto si è concentrato esclusivamente sui giochi del Mediterraneo e sui ringraziamenti per le opere in cantiere in città. Nessun pressing politico sulle vicende societarie. La società ha confermato di aver completato sia le pratiche per la riammissione sia quelle per il ripescaggio, affidandosi con rispetto alle decisioni ufficiali della FIGC che arriveranno lunedì 3 agosto. Nel frattempo la SS Taranto guarda avanti e chiama a raccolta i tifosi. Lunedì 3 agosto alle 17 prenderà il via la nuova campagna abbonamenti sul circuito Viva Ticket, sia online che nei punti vendita autorizzati. Per gli acquisti online sarà disponibile anche il pagamento in 3 rate senza interessi, mentre i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente senza occupare il posto. Previste importanti riduzioni per donne under 16 over 65 acquistabili direttamente nei canali di vendita, oltre ad agevolazioni dedicate agli invalidi sopra il 50% e ai nuclei familiari di almeno 3 persone. Per questi ultimi 2 casi la richiesta andrà inviata via mail direttamente alla società con la documentazione allegata. Una volta approvata dal club, la tessera potrà essere ritirata nei punti vendita fisici previa esibizione del documento d'identità.
0: Bene, adesso torniamo in quel di Chianciano Terme, dove si sta svolgendo senza sosta il ritiro della squadra di Taranto Calcio, dove abbiamo il nostro Giuseppe Degli Santi, che vedo adesso proprio collegato. Allora Giuseppe, raccontaci tutte le novità.
8: Sì, intanto ridiamo il buon pomeriggio qui da Chianciano Terme, presso l'Atlantico Palace Hotel. Siamo qui per il 6° giorno, il day 6 praticamente, tutti gli effetti della SS Taranto. Prosegue senza sosta, come hai giustamente anticipato prima, perché il Taranto questa mattina tra l'altro ha svolto una seduta d'allenamento in palestra, quindi si è andato a rafforzare la forza, i muscoli, e quindi si lavora per migliorare la condizione atletica. E poi questo pomeriggio, a partire dalle 16:30, ci sarà la seduta pomeridiana, anche qui partitella, tante idee, tante mosse, soprattutto da parte del tecnico Giuliatto, che avevamo svelato tra l'altro già ieri pomeriggio con delle prime indicazioni dal punto di vista tattico. Un 4-3-3 che si è iniziato a vedere già con più qualità. Si è visto naturalmente il lavoro della mezzala, che è in questo momento è Alessandro Soldani, in classe 2008, bene Scoric in cabina di regia. Sulla situazione di destra c'è Davide Incerti, quindi una realtà che sta iniziando a crescere sempre di più, inizia ad amalgamarsi sempre di più ovviamente anche il gruppo. Bene l'intesa, in attesa naturalmente del calendario degli allenamenti congiunti che uscirà nel primo pomeriggio, quindi attendiamo dunque l'ufficialità, perché insomma sapremo già tutto su quello che accadrà nel mondo della SS Taranto e quello che realizzerà qui a Chianciano Terme. Insomma, tante novità, tante news anche dal punto di vista del cibo. Maria Laura, tu sei sempre aggiornata, lo sappiamo benissimo, quindi procede benissimo la situazione. Oggi tra l'altro un po' di focaccina è arrivata a tavola, quindi è piaciuta molto allo staff e ai ragazzi. Questo sicuramente è un dettaglio che continua a piacere e che continuiamo a sottolineare sempre, e ci avviciniamo sempre di più agli aspetti culinari. Però è fondamentale, ecco,
5: partire dall'unione, partire dalla forza di questa squadra che continua a costruire giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, questo campionato che si sta avvicinando, perché oramai facciamo la conta dei giorni al prossimo campionato, a quello che sarà il futuro della SS Taranto. E allora guardiamo il servizio adesso, perché ci sono appunto tante novità dal punto di vista degli under e del lavoro.
9: Sesto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il lavoro prosegue con intensità e il gruppo continua a compiere passi in avanti sotto ogni aspetto. Dopo il momento di svago nel pomeriggio di ieri, caratterizzato da un coinvolgente torneo di calcio tennis, la squadra è tornata subito a concentrarsi sul campo, riprendendo il percorso di crescita tecnica e tattica. Nel corso della seduta, lo staff guidato da Alberto Giuliatto ha focalizzato l'attenzione su esercitazioni di possesso palla e movimenti collettivi, con l'obiettivo di affinare i meccanismi di gioco e migliorare la sintonia tra i reparti. Allenamento intenso, ma accompagnati da segnali incoraggianti sotto il profilo dell'applicazione e della partecipazione da parte dell'intero gruppo. Continuano a mettersi in mostra anche i giovani under, sempre più protagonisti nel lavoro quotidiano. In particolare, Soldani e Potenza stanno confermando grande vivacità e personalità, mentre Skoric si sta disimpegnando con qualità nel ruolo di regista, dettando i tempi della manovra. Positivi anche i riscontri per Incerti, impiegato come mezzala destra a supporto della fase offensiva, interpretando il ruolo con dinamismo e disponibilità. La mattinata odierna, invece, è stata dedicata prevalentemente al lavoro atletico in palestra, con una seduta mirata al potenziamento fisico e alla gestione dei carichi di preparazione, sempre più consistenti in questa fase del ritiro. Nel pomeriggio è attesa anche l'ufficializzazione del calendario degli allenamenti congiunti, che permetteranno allo staff di valutare i progressi della squadra nei primi test sul campo. Intanto, il percorso di crescita continua senza sosta. L'intesa tra i calciatori aumenta giorno dopo giorno, i principi di gioco vengono assimilati con sempre maggiore naturalezza, e in casa SS Taranto cresce la fiducia in vista dei primi appuntamenti della nuova stagione.
0: Bene, allora noi salutiamo il nostro inviato Giuseppe Degli Santi. Mi raccomando, continua a monitorare con grande attenzione dovizia di dettagli, come stai già facendo il ritiro della nostra squadra di calcio.
5: Sì, Maria Laura, assolutamente. Continuiamo naturalmente a monitorare tutto quello che accadrà qui a Chianciano Terme per la SS Taranto. Non so che temperature sono presenti lì a Taranto, ma qui toccheremo questo pomeriggio 41 gradi, più o meno. Quindi prepariamoci, sì, a vivere un altro pomeriggio di calore. Quindi ovviamente prenderemo anche un po' di abbronzatura, quella che non riusciamo a prendere a mare. Però da questo punto di vista è sempre piacevole seguire la squadra. E quindi continueremo, a parte gli scherzi, a darvi aggiornamenti quotidiani, costanti, su Studio 100, con video, interviste e tutto quello che vedrete nelle prossime ore. Grazie ancora e buon proseguimento.
0: Grazie, grazie e buon lavoro a Giuseppe Degli Santi. E noi adesso passiamo dal ritiro del Taranto Calcio a quello della squadra di Brindisi in quel di Viggiano. Domani alle 17:30 un amichevole con il Calcio San Cataldo, utile per verificare lo stato di crescita della squadra. Vediamo il servizio.
9: Prosegue il lavoro del Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano e arriva un nuovo test per i biancazzurri. Domani pomeriggio alle 17:30 allo stadio comunale Coviello, la formazione brindisina affronterà il San Cataldo in un amichevole che rappresenta un passaggio importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione. Per il tecnico Roberto Taurino sarà un'occasione utile per verificare i progressi della squadra dopo i primi giorni di intenso lavoro, valutando condizione atletica, organizzazione di gioco e crescita del gruppo sotto il profilo tecnico e tattico. La gara confermata dalla federazione nelle ultime ore offrirà inoltre spazio a tutti gli elementi della rosa, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi in vista dei prossimi impegni estivi. Un altro banco di prova, dunque, per un Brindisi che continua a costruire la propria identità in vista dell'inizio del campionato.
0: E passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo. Gli azzurrini sono pronti per Taranto 2026. Il coordinatore Viscidi ha infatti già diramato la lista dei 18 convocati per il torneo di calcio maschile. Tutti i dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
7: Si entra nel vivo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, ha ufficializzato i 18 azzurrini convocati per il torneo di calcio maschile, una rosa composta da 16 calciatori classe 2009 e da due giovani promesse del 2010, il difensore Dattilo e il centrocampista Guaglianone della Roma. Il raduno scatterà martedì 18 agosto nella capitale, prima del trasferimento in Puglia previsto per il 20, alla vigilia dell'attesa cerimonia d'apertura allo Iacovone di Taranto. L'Italia è stata stata inserita nel girone B insieme ad Algeria, Kosovo e Albania. L'esordio degli azzurrini avverrà sabato 22 agosto alle ore 21 alla Via del Mare di Lecce contro l'Albania. La seconda sfida si giocherà lunedì 24 al Fanuzzi di Brindisi contro l'Algeria, mentre il girone si chiuderà nell'ultima gara del 26 agosto allo Iacovone contro il Kosovo. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento staccheranno il pass per le semifinali di venerdì 28 agosto, mentre la finalissima che assegnerà la medaglia d'oro è in programma domenica 30 agosto alle ore 19 sul manto erboso del nuovo stadio Iacovone.
0: E adesso parliamo di pallavolo, perché la Prisma Taranto Volley continua a costruire il suo roster in vista della prossima stagione sportiva, puntando anche sui talenti del territorio. Ci sarebbe infatti tra le novità il giovane centrale tarantino Alessio Martucci. Ce ne parla Giuseppe Delisanti.

0: Prende forma il roster della Prisma Taranto Volley in vista della stagione 2026-2027. Al centro della rete arriva Alessio Martucci, centrale tarantino classe 2004, pronto a vivere la sua prima esperienza nel volley senior. Martucci è cresciuto pallavolisticamente tra il settore amatoriale e la polisportiva Frascolla, dove ha sviluppato le sue qualità tecniche fino a conquistare la chiamata della società rossoblù. Per il giovane atleta si tratta di un traguardo importante, quello di rappresentare la propria città nel campionato che attende la Prisma. Grande l'entusiasmo nelle prime parole da giocatore rossoblù. Martucci ha parlato di orgoglio per l'opportunità ricevuta, ringraziando società e allenatore per la fiducia. Il centrale ha sottolineato di voler affrontare questa nuova avventura con umiltà, spirito di sacrificio e tanta voglia di imparare, sfruttando ogni allenamento e ogni partita per crescere, sia come atleta che come persona. L'obiettivo, include Martucci, è dare il massimo per contribuire ai risultati della squadra e affrontare al meglio la nuova stagione.
1: La New Taranto ritrova un protagonista della passata stagione. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato il ritorno di Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 metterà a disposizione della società esperienza e qualità, per lui anche un nuovo ruolo nello staff del settore giovanile. Vediamo.
0: La New Taranto piazza un colpo di esperienza in vista della nuova stagione e riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 torna a vestire la maglia rossoblù dopo la parentesi dello scorso campionato, conclusasi a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Per i che si tratta di un ritorno importante, forte di una carriera di alto livello. Prima dell'approdo in Italia ha militato nella Liga Spagnola con Burela, Jumilla e del Pozzo Murcia. Nel campionato italiano invece ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilli e la Sverona e della stessa New Taranto, distinguendosi per qualità, esperienza e leadership. Ma il suo contributo non si limiterà al campo. Il brasiliano entrerà infatti a far parte anche dello staff tecnico del settore giovanile rossoblù, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita dei giovani talenti del club. Un doppio ruolo quindi per i che, chiamato a essere protagonista sia in prima squadra sia nella costruzione del futuro della New Taranto.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Restate ovviamente con noi su Studio 100 per tante altre informazioni sportive e non. Una buona giornata.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito
3: Buongiorno.
2: dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
2: Devo chiamarti professore Massimo, poi
3: Massimo.
2: spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine,
3: Sì, alla
2: sennò fanno i
3: fine,
2: conti degli
3: alla
2: anni.
3: fine, alla fine.
2: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica. Appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei. Qualche mese fa.
3: Esatto.
2: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport,

0: Educazione sportiva
1: e passione per me
0: è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmetteva ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con
1: la tua vita, lo sport, Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo, però poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni. Ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché dopo alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
0: Sì.
1: Poi da un po' di tempo Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
0: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po', di che dobbiamo parlare oggi con te?
0: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Mai allenatore,
0: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
0: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola
1: è stato
0: la mia, il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
0: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
0: quindi era
1: una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
0: sì,
1: ricordo,
0: lì,
1: la piscina di via Bruno.
0: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni, e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
1: gioco? Giro, intanto guardo perché sia lui, non passano amici.
0: Ed era tutto lì, invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, abbiamo detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis, e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì,
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ah, quindi quest'anno c'è una novità.
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi.

0: Oltre a Gregorio, che è sempre un nostro amico,
1: non so se ci sarà,
0: non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuovo, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto a onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, questi giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro il tabellone, eccoci
0: e
1: qua,
0: che sono, Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino,
1: l'utenza,
0: che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
0: Allora,
1: da ignorante lo sto chiedendo, sì, io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
1: Tu sei
0: ottimista? Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego,
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista? Perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa, quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma
1: ricominciare almeno in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.

0: Settembre si iscrive un
1: magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa, per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
0: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale e popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
1: Assolutamente,
0: non è propriamente tarantino, no?
1: Assolutamente.
0: Però,
1: sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
0: calibrata e ponderata.
1: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
0: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Quarantesimo posto.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Lusso è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta. Palla al lato. Il Taranto

del suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rosso-blu. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

agradeço. Thank you.

l'ospite fondatore.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora di ex Ilva, dai sindacati in arrivo un piano nazionale straordinario per il rilancio occupazionale e ambientale dello stabilimento siderurgico, mentre il gruppo indiano Jindal assicura siamo pronti all'acquisizione. Ancora andremo a Massafra, dove un tentativo di furto all'interno di un'abitazione da parte di tre cittadini di nazionalità georgiana è stato sventato grazie alla segnalazione di un residente della zona ai carabinieri. E poi ancora il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese interviene sulle presunte imperfezioni riscontrate durante i sopralluoghi ai cantieri e rassicura i cittadini: nessun collaudo avverrà senza gli standard di qualità. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto

0: di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Ex Ilva, i sindacati firmano piano straordinario nazionale per il rilancio occupazionale e ambientale, proclamata la mobilitazione permanente, intanto Jindal annuncia pronti ad acquisire lo stabilimento. Ma Safra tentano il colpo in un'abitazione ma vengono arrestati grazie alla segnalazione di un cittadino e i carabinieri in carcere, tre georgiani. Giochi del Mediterraneo, il commissario Ferrarese rassicura i cittadini sulle imperfezioni riscontrate in alcuni impianti. Non abbiamo ancora terminato e nessun collaudo avverrà senza standard di qualità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'Ex Ilva e del piano straordinario nazionale dei sindacati per mettere insieme salute, occupazione ma anche rispetto dell'ambiente. E intanto il gruppo indiano Jindal continua a dirsi pronto all'acquisizione dello stabilimento siderurgico tarantino. Vediamo.
4: La decarbonizzazione dell'Ex Ilva deve passare da un piano industriale straordinario capace di tenere insieme ambiente, salute, produzione e occupazione. E questa è la posizione unitaria di FIM, FIOM e WILM, espressa in un documento sul futuro del gruppo siderurgico, un piano straordinario nazionale a cui si aggiunge la dichiarazione di mobilitazione permanente. I sindacati chiedono un cambio di passo a politica e istituzioni con un impegno concreto per trasformare l'Ex Ilva in un polo siderurgico sostenibile, senza perdere il suo ruolo strategico e salvaguardando migliaia di posti di lavoro. Ribadiscono inoltre che la questione ambientale e quella occupazionale non possono essere separate. Il piano di rilancio si basa su alcune priorità fondamentali: mantenere l'integrità del gruppo, avviare il risanamento ambientale e realizzare la decarbonizzazione. Secondo le organizzazioni sindacali, non si tratta di una crisi locale, ma di un problema che riguarda l'intero sistema siderurgico nazionale, motivo per cui è necessario un forte intervento dello Stato. Al centro del progetto c'è la transizione dal ciclo integrale agli altiforni, a un modello basato su forni elettrici e preridotto, una trasformazione che secondo i sindacati deve essere graduale e senza effetti negativi sull'occupazione. Nella fase iniziale sarà poi necessario l'utilizzo del gas, un elemento tecnico indispensabile. Tra le proposte, quella di 4 forni elettrici, 3 a Taranto e 1 a Genova, e la creazione a Taranto di un polo per la produzione di DRI che ridurrebbe l'impatto ambientale e garantirebbe nuove opportunità di lavoro. Ma il piano prevede anche manutenzioni, rilancio dei siti produttivi e acquisto di semi lavorati per mantenere attivo l'intero sistema industriale. Grande attenzione è riservata anche ai lavoratori, in particolare dell'indotto. I sindacati chiedono una clausola sociale per garantire ricollocazione e ammortizzatore dedicato con copertura almeno all'80% dello stipendio, oltre a misure di pensionamenti anticipati e tutela delle fragilità. Viene infine richiesto un forte intervento pubblico con risorse già dalla legge di bilancio 2027 e un potenziamento della sanità territoriale. I sindacati annunciano la mobilitazione permanente, ribadendo che la transizione non può avvenire a scapito dei lavoratori.
3: Ci spostiamo adesso a Massafra, dove un tentativo di furto all'interno di un'abitazione è stato sventato grazie alla segnalazione al 112 di un cittadino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Tre arresti a Massafra per un tentato furto in un'abitazione. I carabinieri hanno bloccato tre uomini sorpresi all'alba nei pressi di un condominio dopo la segnalazione di un cittadino al 112. L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino. La chiamata di un residente ha permesso ai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra e della stazione di Palagiano di arrivare rapidamente sul posto e fermare due persone mentre cercavano di allontanarsi. Durante i controlli sono stati trovati alcuni strumenti utilizzati per forzare le serrature. Le ricerche sono proseguite nella zona e hanno portato al fermo di un terzo uomo trovato a bordo di un'auto a noleggio che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata per agevolare la fuga. All'interno del veicolo sono stati trovati altri attrezzi da effrazione e i documenti dei tre sospettati. I controlli nell'abitazione presa di mira hanno evidenziato segni compatibili con un tentativo di scasso. Sulla porta erano presenti fili di colla, una tecnica utilizzata per verificare se l'appartamento viene aperto, e tracce vicino alla serratura. I tre uomini arrestati sono cittadini georgiani di 43, 39 e 36 anni, domiciliati a Bari. Sono stati trasferiti nel carcere di Taranto con l'accusa, allo stato attuale, delle indagini di tentato furto in abitazione.
3: Parliamo ora di giochi del Mediterraneo, perché il commissario straordinario Massimo Ferrarese è intervenuto per rassicurare tutti i tarantini in merito alle presunte imperfezioni riscontrate durante i sopralluoghi ai cantieri degli impianti sportivi. Vediamo.
6: Nessuna opera dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sarà collaudata o consegnata prima del completo rispetto degli standard qualitativi previsti. Lo assicura il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, intervenendo dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che, seguendo l'avanzamento dei cantieri, hanno evidenziato imperfezioni su lavorazioni ancora in corso. Comprendo che, osservando cantieri ancora in fase di ultimazione, ha dichiarato, possano essere notate imperfezioni o dettagli che richiedono ulteriori rifiniture, è una circostanza del tutto normale, ma un'opera si giudica quando è ultimata e collaudata, non durante la sua realizzazione. Il commissario ha voluto però rassicurare tutti su un punto fondamentale: nessuna opera sarà collaudata e consegnata finché ogni lavorazione e rifinitura non sarà eseguita a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei progetti, delle prescrizioni tecniche e degli standard qualitativi previsti. Ferrarese ha ricordato che la struttura commissariale dispone di garanzie contrattuali a tutela dell'interesse pubblico. Le imprese esecutrici hanno infatti prestato garanzie definitive valide fino al certificato di collaudo, mentre al termine dei lavori dovranno stipulare una polizza indennitaria decennale contro eventuali gravi difetti costruttivi. Fino al completamento di tutti i collaudi continueremo a esercitare il massimo livello di controllo e vigilanza, ha assicurato il commissario, pretendendo che ogni dettaglio sia realizzato secondo quanto previsto dai contratti. I cittadini, insomma, possono avere la certezza che non sarà rilasciato alcun certificato di collaudo finché le opere non risponderanno pienamente ai requisiti di qualità, sicurezza e funzionalità che meritano.
3: Buone notizie in arrivo per i Giardini Virgilio, uno dei parchi più rappresentativi di Taranto. La Giunta infatti ha approvato una delibera con cui dà il via all'iter di rilancio del parco. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Dopo mesi di chiusura, i Giardini Virgilio torneranno a disposizione dei cittadini. La Giunta Comunale di Taranto, con una delibera approvata il 29 luglio, ha dato il via al percorso per riaprire il parco e per affidare in futuro la gestione dell'intera area. La prima fase sarà la riapertura della parte verde dei giardini, quella non interessata dai provvedimenti della magistratura. Il Comune ha dato mandato agli uffici di intervenire per sistemare l'area, garantire la manutenzione, la pulizia e la sicurezza, evitando che il parco resti abbandonato. Resta invece delimitata una piccola zona esterna sottoposta a sequestro. La decisione arriva dopo la chiusura del precedente rapporto con la società Sergen, che dal 2017 gestiva l'area. La concessione, inizialmente prevista per 6 anni, era stata prorogata dal Comune fino al 1 ottobre 2025, anche a causa delle difficoltà economiche legate ai lavori dell'acquedotto pugliese e agli effetti della pandemia. Nel marzo del 2026, dopo il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, il Comune aveva escluso ulteriori proroghe e chiesto la restituzione dell'area. Una scelta che è stata ritenuta legittima in via cautelare dal TAR Puglia e dal Consiglio di Stato. Ora Palazzo di Città guarda al futuro. L'obiettivo è pubblicare una nuova gara per trovare un gestore che possa valorizzare i giardini Virgilio con un progetto capace di unire servizi per i cittadini, attività nell'area e tutela del verde. La nuova gestione sarà affidata attraverso una procedura di partenariato pubblico-privato prevista dal nuovo codice degli appalti. Il Comune non ha ancora stabilito quali attività dovranno essere realizzate, ma valuterà le proposte degli operatori interessati sulla base della qualità del progetto, della sostenibilità economica e della capacità di valorizzare il patrimonio pubblico.
3: Ci spostiamo ora al quartiere Salinella. Questa mattina protesta del comitato Alimini che chiede all'amministrazione comunale certezze sull'iter che vuole trasformare via Maestri del Lavoro in una strada sicura e a norma e anche una viabilità alternativa nell'attesa. Vediamo.
7: Noi siamo contentissimi delle strutture. Abbiamo delle strutture, ringraziamo Ferrarese per queste strutture bellissime, ma speravamo in un contorno dell'occasione per riqualificare un quartiere che ha tante potenzialità. Invece ci ritroviamo uno stadio bellissimo, la cittadella dello sport, il Pala Ricciardi e intorno situazioni che ricordano le favelas.
3: Toppe in asfalto per livellare almeno le voragini più pericolose che però non risolvono il problema e sfalcio dell'erba incolta ai lati sono le soluzioni temporanee apportate dall'amministrazione Bitetti in via Maestri del Lavoro in attesa di procedere con il progetto che la renderà una strada a tutti gli effetti, ovvero a norma con illuminazione pubblica sicura. Intanto però i residenti lamentano la mancanza di tempistiche certe e la necessità di dover percorrere ancora per chissà quanto una via che di sicuro non ha nulla, per non parlare dei rifiuti abbandonati in più punti. Per questo il comitato Alimini del quartiere Salinella torna ad avanzare richieste ben precise.
7: Noi siamo qui per chiedere una viabilità alternativa. Non vogliamo essere obbligati a percorrere questa strada, la cui condizione segnaleremo nuovamente lunedì al prefetto, considerato che si stanno per riunire i tavoli per la sicurezza. Vogliamo una viabilità alternativa che non ci obblighi a percorrere quella strada, in caso contrario vogliamo sapere chi si assumerà la responsabilità nel caso dovesse succedere qualcosa di farci passare da quella strada e in più chiederemo di conoscere quali sono, quale iter, perché ci dicono che, di stare tranquilli perché è stato avviato un iter. Siccome iter ce ne sono tanti che si possono affrontare, che hanno una durata diversa, vogliamo sapere qual è l'iter, considerato che il sindaco potrebbe intervenire per questioni di sicurezza su questa strada. Noi siamo disposti anche ad aspettare, però nel frattempo la strada venga chiusa. Non si può transitare una strada pericolosa. Segnaliamo inoltre che l'assessore Lonoce pubblicamente, non so se proprio rispondendo a lei, aveva detto che sarebbero state asfaltate via Lago Alimini grande e piccolo, invece scopriamo che via Lago Alimini grande e piccolo non verranno asfaltate e che sono asfaltate soltanto le strade interessate dei giochi. Noi sappiamo che non è così, cioè, non vogliamo fare la guerra tra poveri, ma sono state asfaltate strade che non rientrano assolutamente nella funzionalità dei giochi del Mediterraneo.
3: Le spiagge pubbliche pugliesi saranno tutte attrezzate, l'annuncio del governatore De Caro tra i bagnanti di Monopoli spiegando il progetto Mare Democratico. Vediamo. Il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro tra i bagnanti per far conoscere le iniziative della Regione per la riqualificazione delle spiagge pubbliche. Fino ad oggi sono 56 tratti di costa gratuiti attrezzati in tutta la Puglia grazie al progetto Mare Democratico, da Cagnano Varano a Gallipoli passando per Margherita di Savoia, Monopoli e Torricella. Nelle scorse ore a Calasusca, lungo il litorale di Monopoli, sulla costa a sud di Bari, il presidente De Caro si è intrattenuto a lungo con i fruitori della spiaggia, insieme a lui il sindaco Angelo Annese. Nell'occasione è stato illustrato il progetto del comune di Monopoli, finanziato dalla regione. In un video pubblicato sulla sua pagina social, De Caro ha spiegato le finalità di questa misura regionale, che dona 50.000 euro a ciascun comune costiero per progetti di riqualificazione delle spiagge pubbliche. Sono tante le spiagge pugliesi che abbiamo finanziato finora, ha spiegato De Caro, 56 in tutto i comuni che hanno già ricevuto il finanziamento, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. e l'anno prossimo rifinanziamo, così l'anno dopo ancora, fino ad attrezzare tutte le spiagge pubbliche pugliesi. Progetti di pedane per facilitare l'accesso, torrette di salvamento, docce, spogliatoi, cassetti per conservare i propri beni personali, ma anche attività di accompagnamento per le persone con disabilità e anziane. Insomma, ha concluso il presidente della Regione Puglia, le spiagge pubbliche pugliesi devono restare pubbliche e devono essere attrezzate dai comuni grazie al sostegno che arriva.

0: arriverà dalla regione.
1: E parliamo adesso ancora del caro benzina perché il risparmio in Puglia si è fermato a 9,2 centesimi, uno dei valori più bassi in Italia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Il taglio delle accise sul gasolio varato dal governo ha avuto vita breve sul fronte del risparmio effettivo per gli automobilisti pugliesi. La misura entrata in vigore il 28 luglio prevedeva una riduzione complessiva del costo del diesel di 17 centesimi al litro, grazie al taglio di 14 centesimi sulle accise e di ulteriori 3 centesimi legati all'IVA. Sulla carta l'intervento resterà valido fino al 6 agosto con la possibilità di una proroga attraverso il meccanismo delle accise mobili. Nella pratica, però, l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alle tensioni in Medio Oriente ha rapidamente ridotto il beneficio. Dopo appena pochi giorni, una parte consistente dello sconto è stata assorbita dal rialzo del prezzo del petrolio. Secondo quanto riportato da ANSA e dalle rivelazioni sui prezzi alla pompa, il beneficio effettivo in Puglia si è fermato a circa 9,02 euro al litro, uno dei risultati peggiori tra le regioni italiane. Il dato significa che quasi metà dello sconto previsto dal governo è stato neutralizzato dagli aumenti registrati sul mercato. Il gasolio, infatti, continua a salire. Per gli automobilisti pugliesi, quindi, il taglio delle accise si è rivelato un sollievo solo parziale.
1: Capitolo tassa sui rifiuti, sia a Taranto aumenta, a Statte invece diminuisce. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato uno sconto del 16% per il sindaco Fabio Spada e l'applicazione del principio chi inquina paga. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Mentre a Taranto la Tari è aumentata, a Statte accade l'esatto contrario. Il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione della tassa sui rifiuti per il 2026, un taglio del 10% per oltre 5.000 utenze domestiche e del 16% per più di 300 utenze non domestiche, tra attività commerciali, imprese e aziende del territorio. Un provvedimento che secondo l'amministrazione comunale rende Statte l'unico comune della provincia di Taranto ad aver abbassato le tariffe sui rifiuti. La riduzione è stata possibile grazie all'utilizzo di una quota delle compensazioni ambientali riconosciute al comune dall'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia, insieme ai risultati ottenuti nella lotta all'evasione. Il sindaco Fabio Spada definisce il provvedimento un risultato importante perché restituisce risorse alla comunità e coinvolge migliaia di cittadini e attività economiche. Sottolinea inoltre che per la prima volta una parte delle compensazioni ambientali viene utilizzata direttamente per alleggerire il peso della Tari, dando così applicazione concreta al principio del chi inquina paga. In passato, infatti, queste risorse erano destinate esclusivamente ad altri interventi di carattere ambientale.
3: Se da una parte l'amministrazione comunale è riuscita a reperire i fondi che hanno permesso quest'oggi di abbattere la Tari del 10% per le utenze domestiche e 16% per le attività commerciali, dall'altra parte ho bisogno del vostro aiuto perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo affinché si possa raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Il raggiungimento di tale obiettivo permetterebbe un ulteriore abbattimento della Tari.
1: E adesso ci spostiamo al porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia di istituzione della sezione di rappresentanza territoriale Puglia dell'Istituto Italiano di Navigazione, con sede presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, un'iniziativa che nasce per rafforzare il dialogo tra ricerca, istituzioni e imprese in un momento di profonda trasformazione del settore marittimo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del cluster portuale, a conferma del valore strategico dell'iniziativa per il nostro territorio. Durante la cerimonia è stata affissa la targa dell'istituto e presentate anche le linee programmatiche della nuova sezione. Il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per consolidare il ruolo del porto come punto di incontro tra mondo scientifico e shipping. Il presidente della sezione Puglia, Francesco Paolo Sisto, ha evidenziato poi come la nuova sede rappresenti un incubatore di idee orientato alla navigazione del futuro, con focus su sostenibilità, digitalizzazione, porti intelligenti e tutela ambientale. Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di rilancio di Taranto anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. E torniamo adesso al quartiere Salinella, ma anche a Parco Cimino, dove si è svolta questa mattina una bella iniziativa del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo con le associazioni Plastic Free e Siamo Taranto. Vediamo.
4: Questa mattina volevamo aiutare in modo concreto la città e volevamo dare una

0: fare un gesto per la città in cui stiamo operando e pulire quest'area e anche Cimino.
1: Puliamo Taranto è l'iniziativa realizzata questa mattina dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 insieme a Siamo Taranto e Plastic Free a Parco Cimino e nei pressi dello Stadio Iacovone. Tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo incuranti del caldo torrido già nelle prime ore del mattino per riportare decoro e pulizia a due delle zone più frequentate della città.
2: Noi operiamo sul territorio anche d'inverno tutto l'anno e le criticità che notiamo sono tante. Abbiamo accolto l'invito degli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo e siamo sempre attivi. Le criticità sono, a parte lo sfalcio delle erbe, delle erbacce, anche quelle di rimuovere prima dello sfalcio le plastiche e gli inquinanti che ci sono, perché ogni volta poi insomma si frantumano e diventa più problematico riuscire a pulire.
1: Un'iniziativa che mira a sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica al senso civico, ma anche ad accendere i riflettori sulla necessità di ripulire alcune zone dalla vegetazione secca e incolta, specialmente nei pressi dello Stadio Iacovone, sollecitando in tal senso anche i privati proprietari dei terreni in questione. Nerissima Serpe e Simba 22 sono i rapper che si sono esibiti a San Giorgio Ionico in occasione del Fiorino Future Festival nella serata di ieri davanti a un folto pubblico di ragazzi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Nerissima Serpe e Simba 22 hanno acceso ieri sera il palco del Fiorino Future Festival 2026. I due rapper si sono esibiti al Parco Due Mare di San Giorgio Ionico per l'unico appuntamento in Puglia. Una serata partecipata con un pubblico soprattutto giovane che ha riempito l'aria per assistere ai live dei due artisti. Hanno portato i loro brani più conosciuti coinvolgendo il pubblico in una serata di musica e spettacolo. Nerissima Serpe, nome d'arte di Matteo Di Falco, è uno dei rapper più seguiti della nuova generazione italiana. Nato nel 2000 in provincia di Pavia, si è affermato grazie ai diversi singoli, collaborazioni e al suo primo album Identità, pubblicato con Universal. Accanto a lui Simba 22, pseudonimo di Andrea Meazza, rapper classe 2002, originario di Saronno. Dopo gli inizi con i freestyle si è fatto conoscere per uno stile diretto e per testi che raccontano la vita dei giovani, le difficoltà delle periferie e la voglia di riscatto. Dopo la serata dedicata al rap, il Fiorino Future Festival prosegue questa sera con un appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Sul palco del Parco Due Mari arriva Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, con lo spettacolo Io sono le mie canzoni, un viaggio tra i brani che hanno segnato la sua carriera e la storia della musica italiana.
1: Il festival Jazziamoci approda per la prima volta a Martina Franca. Dal 3 al 7 agosto il Chiostro di San Domenico ospiterà 5 concerti della storica rassegna jazz nata in Basilicata. Il servizio di Luciana Convertini.
4: 5 serate dedicate al jazz per inaugurare un nuovo capitolo dell'estate culturale martinese. Dal 3 al 7 agosto Martina Franca ospiterà la prima edizione di Jazziamoci in Valle d'Itria, progetto che porta in Puglia uno dei festival jazz più longevi del Mezzogiorno. L'iniziativa rappresenta anche l'ingresso della città nella rete del Jazziamoci, nata in Basilicata e oggi estesa per la prima volta alla Puglia. Un ponte culturale tra due territori che si inserisce nel calendario estivo subito dopo la conclusione del Festival della Valle d'Itria, creando un ideale passaggio di testimone tra la lirica e il jazz. Sul palco del Chiostro di San Domenico si alterneranno grandi nomi del panorama jazzistico, con 3 appuntamenti a ingresso libero e 2 a pagamento.
5: Due nomi della scena internazionale molto importanti, il pianista statunitense Aaron Goldberg e poi c'è questo trio con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite su un progetto dedicato alle canzoni di Lucio Dalla. E poi abbiamo 3 proposte originali, 2 formazioni con giovani musicisti come il gruppo di Alessandro Iachini Quintet, che aprirà questa fase del Jazziamoci in Valle d'Itria, e poi il 6 agosto Rossella Palagano in quartetto. E poi questo ciclo qui a Martina verrà chiuso dal progetto di Pasquale Mega, dedicato al jazz e alle donne del jazz.
4: L'approdo del Jazziamoci trova una città che negli anni ha coltivato l'interesse per il jazz anche grazie all'attività di Pasquale Mega, pianista e compositore materano residente da tempo a Martina Franca, autore di diversi progetti discografici e promotore di numerose iniziative dedicate alla diffusione della cultura jazz, un percorso che ha contribuito a consolidare in città un pubblico attento a questo genere musicale.
6: Tra l'altro

0: È stato molto richiesto anche dalla cittadinanza e dai turisti, proprio diciamo per fare da sponda a quello che è poi il nostro fantastico Festival della Valle d'Itria con la sua lirica, le sue opere. In questa rassegna, ovviamente, per la quale ringrazio l'Onyx Jazz Club di Matera, abbiamo coinvolto veramente grandi nomi del panorama jazzistico italiano.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e bentrovati a 100 Sport. Entriamo subito nel vivo delle nostre notizie sportive perché sono tanti i temi caldi in casa Taranto tra le vicende societarie ma anche la nuova stagione alle porte. In particolare il presidente Sebastiano Ladisa ha voluto fare chiarezza sull'incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi ma anche sull'attesa per i verdetti della FIGC mentre il club lancia ufficialmente la campagna abbonamenti. Vediamo i dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Chiarimenti istituzionali e sguardo proiettato al futuro in casa Taranto. Il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa è intervenuto ai microfoni di Studio 100 per fare luce sul recente incontro con il ministro per lo sport Andrea Abodi, avvenuto durante la visita allo stadio Iacovone. Ladisa ha precisato che il confronto si è concentrato

0: Concentrato esclusivamente sui giochi del Mediterraneo e sui ringraziamenti per le opere in cantiere in città. Nessun pressing politico sulle vicende societarie, la società ha confermato di aver completato sia le pratiche per la riammissione sia quelle per il ripescaggio, affidandosi con rispetto alle decisioni ufficiali della FIGC che arriveranno lunedì 3 agosto. Nel frattempo la SS Taranto guarda avanti e chiama a raccolta i tifosi. Lunedì 3 agosto alle 17 prenderà il via la nuova campagna abbonamenti sul circuito Viva Ticket, sia online che nei punti vendita autorizzati. Per gli acquisti online sarà disponibile anche il pagamento in 3 rate senza interessi, mentre i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente senza occupare il posto. Previste importanti riduzioni per donne under 16 over 65 acquistabili direttamente nei canali di vendita, oltre ad agevolazioni dedicate agli invalidi sopra il 50% e ai nuclei familiari di almeno 3 persone. Per questi ultimi due casi la richiesta andrà inviata via mail direttamente alla società con la documentazione allegata. Una volta approvata dal club, la tessera potrà essere ritirata nei punti vendita fisici previa esibizione del documento d'identità.
1: Bene, adesso torniamo in quel di Chianciano Terme, dove si sta svolgendo senza sosta il ritiro della squadra di Taranto Calcio, dove abbiamo il nostro Giuseppe Delli Santi, che vedo adesso proprio collegato. Allora, Giuseppe, raccontaci tutte le novità.
2: Sì, intanto ridiamo il buon pomeriggio qui da Chianciano Terme, presso l'Atlantico Palace Hotel. Siamo qui per il sesto giorno, il day six, praticamente tutti gli effetti della SS Taranto. Prosegue senza sosta, come hai giustamente anticipato prima, perché il Taranto questa mattina, tra l'altro, ha svolto una seduta d'allenamento in palestra, quindi si è andato a rafforzare la forza, i muscoli e quindi si lavora per migliorare la condizione atletica. E poi questo pomeriggio, a partire dalle 16:15, 16:30 ci sarà la seduta pomeridiana, anche qui partitella, tante idee, tante mosse, soprattutto da parte del tecnico Giuliatto, che avevamo svelato tra l'altro già ieri pomeriggio con delle prime indicazioni dal punto di vista tattico, un 4-3-3 che si è iniziato a vedere già con più qualità. Si è visto naturalmente il lavoro della mezzala, che in questo momento è Alessandro Soldani, in classe 2008, bene Scorici in cabina di regia. Sulla situazione di destra c'è Davide Incerti, quindi una realtà che sta iniziando a crescere sempre di più, inizia ad amalgamarsi sempre di più ovviamente anche il gruppo. Bene l'intesa, in attesa naturalmente del calendario degli allenamenti congiunti che uscirà nel primo pomeriggio, quindi attendiamo dunque l'ufficialità, perché insomma sapremo già tutto su quello che accadrà nel mondo della SS Taranto e quello che realizzerà qui a Chianciano Terme. Insomma, tante novità, tante news anche dal punto di vista del cibo. Maria Laura, tu sei sempre aggiornata, lo sappiamo benissimo, quindi procede benissimo la situazione. Oggi, tra l'altro, un po' di focaccina è arrivata a tavola, quindi è piaciuta molto allo staff e ai ragazzi. Questo sicuramente è un dettaglio che continua a piacere e che continuiamo a sottolineare sempre, ci avviciniamo sempre di più agli aspetti culinari, però è fondamentale, ecco, partire dall'unione, partire dalla forza di questa squadra che continua a costruire giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, questo campionato che si sta avvicinando, perché oramai facciamo la conta dei giorni al prossimo campionato, a quello che sarà il futuro della SS Taranto. E allora guardiamo il servizio adesso, perché ci sono appunto tante novità dal punto di vista degli under e del lavoro. Sesto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il lavoro prosegue con intensità e il gruppo continua a compiere passi in avanti sotto ogni aspetto. Dopo il momento di svago nel pomeriggio di ieri, caratterizzato da un coinvolgente torneo di calcio tennis, la squadra è tornata subito a concentrarsi sul campo, riprendendo il percorso di crescita tecnica e tattica. Nel corso della seduta, lo staff guidato da Alberto Giuliatto ha focalizzato l'attenzione su esercitazioni di possesso palla e movimenti collettivi, con l'obiettivo di affinare i meccanismi di gioco e migliorare la sintonia tra i reparti. Allenamento intenso, ma accompagnati da segnali incoraggianti sotto il profilo dell'applicazione e della partecipazione da parte dell'intero gruppo. Continuano a mettersi in mostra anche i giovani under, sempre più protagonisti nel lavoro quotidiano. In particolare, Soldani e Potenza stanno confermando grande vivacità e personalità, mentre Scoric si sta disimpegnando con qualità nel ruolo di regista, dettando i tempi della manovra. Positivi anche i riscontri per Incerti, impiegato come mezzala destra a supporto della fase offensiva, interpretando il ruolo con dinamismo e disponibilità. La mattinata odierna, invece, è stata dedicata prevalentemente al lavoro atletico in palestra, con una seduta mirata al potenziamento fisico e alla gestione dei carichi di preparazione, sempre più consistenti in questa fase del ritiro. Nel pomeriggio è attesa anche l'ufficializzazione del calendario degli allenamenti congiunti, che permetteranno allo staff di valutare i progressi della squadra nei primi test sul campo. Intanto il percorso di crescita continua senza sosta. L'intesa tra i calciatori aumenta giorno dopo giorno, i principi di gioco vengono assimilati con sempre maggiore naturalezza e in casa SS Taranto cresce la fiducia in vista dei primi appuntamenti della nuova stagione.
1: Bene, allora noi salutiamo il nostro inviato Giuseppe Degli Santi, mi raccomando continua a monitorare con grande attenzione dovizia di dettagli come stai già facendo il ritiro della nostra squadra di calcio.
2: Sì, Maria Laura, assolutamente, continuiamo.

0: Prepariamoci a vivere un altro pomeriggio di calore, quindi ovviamente prenderemo anche un po' di abbronzatura, quella che non riusciamo a prendere a mare, però da questo punto di vista è sempre piacevole seguire la squadra e quindi continueremo, a parte gli scherzi, a darvi aggiornamenti quotidiani, costanti su Studio 100 con video, interviste e tutto quello che vedrete nelle prossime ore. Grazie ancora e buon proseguimento.
1: Grazie, grazie e buon lavoro a Giuseppe Delisanti. E noi adesso passiamo dal ritiro del Taranto Calcio a quello della squadra di Brindisi in quel di Viggiano, domani alle 17:30. Un amichevole con il calcio San Cataldo, utile per verificare lo stato di crescita della squadra. Vediamo il servizio.
2: Prosegue il lavoro del Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano e arriva un nuovo test per i biancazzurri. Domani pomeriggio alle 17:30 allo stadio comunale Coviello, la formazione brindisina affronterà il San Cataldo in un amichevole che rappresenta un passaggio importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione. Per il tecnico Roberto Taurino sarà un'occasione utile per verificare i progressi della squadra dopo i primi giorni di intenso lavoro, valutando condizione atletica, organizzazione di gioco e crescita del gruppo sotto il profilo tecnico e tattico. La gara confermata dalla federazione nelle ultime ore offrirà inoltre spazio a tutti gli elementi della rosa con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi in vista dei prossimi impegni estivi. Un altro banco di prova dunque per un Brindisi che continua a costruire la propria identità in vista dell'inizio del campionato.
1: E passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo. Gli azzurrini sono pronti per Taranto 2026. Il coordinatore Viscidi ha infatti già diramato la lista dei 18 convocati per il torneo di calcio maschile. Tutti i dettagli nel servizio di Dario Gallitelli.
3: Si entra nel vivo dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, ha ufficializzato i 18 azzurrini convocati per il torneo di calcio maschile, una rosa composta da 16 calciatori classe 2009 e da due giovani promesse del 2010, il difensore Dattilo e il centrocampista Guaglianone della Roma. Il raduno scatterà martedì 18 agosto nella capitale, prima del trasferimento in Puglia previsto per il 20, alla vigilia dell'attesa cerimonia d'apertura allo Iacovone di Taranto. L'Italia è stata inserita nel girone B insieme ad Algeria, Kosovo e Albania. L'esordio degli azzurrini avverrà sabato 22 agosto alle ore 21 alla Via del Mare di Lecce contro l'Albania. La seconda sfida si giocherà lunedì 24 al Fanuzzi di Brindisi contro l'Algeria, mentre il girone si chiuderà nell'ultima gara del 26 agosto allo Iacovone contro il Kosovo. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento staccheranno il pass per le semifinali di venerdì 28 agosto, mentre la finalissima che assegnerà la medaglia d'oro è in programma domenica 30 agosto alle ore 19 sul manto erboso del nuovo stadio Iacovone.
1: E adesso parliamo di pallavolo perché la Prisma Taranto Volley continua a costruire il suo roster in vista della prossima stagione sportiva, puntando anche sui talenti del territorio. Ci sarebbe infatti tra le novità il giovane centrale tarantino Alessio Martucci. Ce ne parla Giuseppe Delisanti.
2: Prende forma il roster della Prisma Taranto Volley in vista della stagione 2026-2027. Al centro della rete arriva Alessio Martucci, centrale tarantino classe 2004, pronto a vivere la sua prima esperienza nel volley senior. Martucci è cresciuto pallavolisticamente tra il settore amatoriale e la polisportiva Frascolla, dove ha sviluppato le sue qualità tecniche fino a conquistare la chiamata della società rossoblù. Per il giovane atleta si tratta di un traguardo importante, quello di rappresentare la propria città nel campionato che attende la Prisma. Grande l'entusiasmo nelle prime parole da giocatore rossoblù. Martucci ha parlato di orgoglio per l'opportunità ricevuta, ringraziando società e allenatore per la fiducia. Il centrale ha sottolineato di voler affrontare questa nuova avventura con umiltà, spirito di sacrificio e tanta voglia di imparare, sfruttando ogni allenamento e ogni partita per crescere, sia come atleta che come persona. L'obiettivo, conclude Martucci, è dare il massimo per contribuire ai risultati della squadra e affrontare al meglio la nuova stagione.
1: La New Taranto ritrova un protagonista della passata stagione. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato il ritorno di Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 metterà a disposizione della società esperienza e qualità, per lui anche un nuovo ruolo nello staff del settore giovanile. Vediamo.
2: La New Taranto piazza un colpo di esperienza in vista della nuova stagione e riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 torna a vestire la maglia rossoblù dopo la parentesi dello scorso campionato, conclusasi a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Per i che si tratta di un ritorno importante, forte di una carriera di alto livello. Prima dell'approdo in Italia ha militato nella Liga spagnola con Burela, Jumilla e del Pozzo Murcia. Nel campionato italiano invece ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilli, Hellas Verona e della stessa New Taranto, distinguendosi per qualità, esperienza e leadership. Ma il suo contributo non si limiterà al campo, il brasiliano entrerà infatti a far parte anche

0: anche dello staff tecnico del settore giovanile rossoblù, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita dei giovani talenti del club. Un doppio ruolo, quindi, per i che chiamato a essere protagonista sia in prima squadra sia nella costruzione del futuro della New Taranto.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, restate ovviamente con noi su Studio 100 per tante altre informazioni sportive e non. Una buona giornata.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
3: Buongiorno.
2: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
2: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
2: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
2: Se no fanno i conti degli
3: alla
2: anni.
3: Alla fine, alla fine.
2: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto. Si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
3: Esatto.
2: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport sia l'educazione sportiva.
2: E passione e dovere.
3: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con
2: la tua vita,
3: con
2: sport,
3: il sorriso.
2: Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
3: Sì.
2: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
3: Sì, è vero.
2: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
3: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
2: Mai allenatore,
3: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
2: E poi perché il passaggio ad altri sport?
3: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola
2: è stato
3: il mio divertimento.
2: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
3: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
2: Scusa, fino agli 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo, quindi era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
3: sì,
2: ricordo,
3: lì,
2: la piscina di via Bruno.
3: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato

0: Il tennis però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco?
1: Giro, intanto guardo perché c'è la luce, passano amici,
0: persone. Ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, abbiamo detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì...
1: Però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non so se ci sarà,
0: ancora non fermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto. Sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: E qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro del tabellone, eccoci qua,
0: Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino.
1: Di utenza.
0: Che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le 2 piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
0: Allora,
1: da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello. e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista esterico per essere degli impianti di altissimo

0: bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa, però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano e degli accorgimenti.
1: Tu sei ottimista.
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego,
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. E questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma almeno
1: cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Lavoro di squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini, portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva. Perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale, popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente.
1: Però,
0: sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento
1: ci stiamo calando.
0: Tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata.
1: Calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Conto la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate i prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: quest'anno.
1: Io dopo...
0: Oh, così vedo bene.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento.

0: così fregati come quelli che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio.
1: Taranto
0: è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: chi te l'ha detto che è incasinato questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio. Tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila. E voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila. Non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quello che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì. Lo fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, il fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Senti, fax.
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è il problema.
0: Fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500. 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa? Più angolo il parcheggio.
0: Volevo dire.
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla
1: ufficio
0: nostra
1: reclami.
0: Trasmissione ufficio reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, ufficio reclami.
1: Ufficio reclami.
0: È una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino
1: Sì, tre,
0: di quanti anni?
1: quattro
0: Quindi siamo a
1: forse.
0: metà anni 70
1: Sì.
0: con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua. Si nota subito una cosa, sei l'unico senza grembiule. Eri un ribelle?
1: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà
0: Ah, lo ero già, vuol dire che lo sei ancora?
1: ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età, insomma, non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica, mia mamma, e quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba, di appiattimento. E quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
0: E la
1: E
0: maestra e i maestri nulla dicevano,
1: beh, ma sai, non è che si
0: erano
1: poteva dire
0: scoraggiati.
1: molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano. Sì, venivo sicuramente non visto bene per questo,
0: Redarguito.
1: però era così,
0: E mamma, che
1: pazienza.
0: mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto, hai
1: Sì, io
0: detto.
1: l'ho persa presto, ma mia madre
0: Quanti anni avevi?
1: ne avevo 27, quindi insomma
0: Però
1: ero
0: l'hai vissuta,
1: già
0: insomma.
1: grande, non tantissimo, perché nella realtà mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta, noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro, era mio nonno, che io non ho mai
0: Nonno.
1: conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre perché morì molto giovane. Anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. La famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid, il
0: Upanarid,
1: giornale era il nostro,
0: con
1: era
0: l'icona del venditore del
1: col
0: giornale,
1: venditore del
0: come
1: giornale,
0: no?
1: e fu il famoso Mark Pol
0: Sì,
1: era un nostro dipendente, quindi voglio dire, immagina che storia
0: sì. Lui
1: anche
0: piazzava
1: quella.
0: anche le schedine,
1: Sì, quello
0: diceva
1: della seconda fase, ma
0: a una
1: lui
0: busta.
1: nasce Strillone, quindi
0: Nasce Strillone,
1: lui
0: sì.
1: nasce Strillone ed era vendeva i nostri
0: Infatti in quel
1: giornali.
0: logo molti intravedono Mark Pol.
1: Eh sì,
0: Sì.
1: quindi poi quindi pensa, no, che famiglia
0: Quindi era l'editore di
1: di
0: Upanarid.
1: Upanarid, sì, anche poi si è perso purtroppo perché poi, insomma, varie vicende familiari, ma si è perso il marchio.
0: Quindi questa è la famiglia
1: Peccato,
0: Leggeri.
1: Leggeri di mia mamma. Quindi, mia madre, quindi ti dicevo, mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che io ero molto bambino, quindi avevo 7-8 anni. E a un certo punto
0: Tu eri con mamma.
1: io vivevo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre, perché il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto come dire, all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e
0: Astatte.
1: quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra, insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano,
0: Mike Liuzzi.
1: Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, originario di Statte. E compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona
0: Ah, e così nasce
1: residenziale.
0: un.
1: E nasce così. E si trova bene con mio nonno perché mio nonno parlava l'inglese. Perché essendo stato tanti anni prigioniero, era un uomo che aveva imparato
0: Quindi
1: l'inglese.
0: torna il detonatore bellico
1: Sì,
0: nella
1: e
0: vostra.
1: divenne un altro, era uno grande amico di mio nonno, e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla se non come residenti.
0: A proposito, Antonello, ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia la. Come si chiama l'azienda di tuo padre? La
1: Le ripara
0: ripara tutto,
1: tutto.
0: poi l'attività politico-industriale di tuo padre la tua nascita. Tuo nonno, poi, che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
1: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore. Ah. Si dedica nella nostra galassia a un certo punto, le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno dismette le sue attività e sempre sua astatte avevamo un capannone nel quale facevamo, avevamo una grossa falegnameria. Ah. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per Fontoterzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende.
0: Ah, quindi era perché
1: era nostra, sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da rimettere a posto, ma sì. Immaginiamo
0: bisognerebbe negli anni costruire meno e rimettere a posto. Rimettere a posto di più.
1: Noi abbiamo fatto negli anni primi anni '80 tutti i grandi lavori, da Palazzo di Città, Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San Domenico,
0: la conservazione,
1: al Convento
0: di
1: Santa Chiara. Quindi facevamo conservazione di tutti quei beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente.
0: Quindi tuo nonno
1: non si poteva. E mio nonno si dedicava così quando, per sport. A questa falegnameria e quindi gestiva, diciamo, andava a controllare.
0: Torniamo alla mamma. La mamma, hai detto che tu hai vissuto con mamma fino all'adolescente.
1: Sì, fino all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà. E quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente estremamente eclettica, ti dicevo, quindi una persona che aveva questo spirito di ribellione, che credo sia più il mio lato.
0: Tu ti ci rivedi?

0: Beh, per molti versi sì.
1: Tu che adolescente, che giovane
0: Oh,
1: sei.
0: pessimo.
1: Pessimo.
0: Pessimo.
1: Scuola, cose.
0: Pessimo, pessimo. No, scuola pessimo, nel senso che comunque
1: I tuoi figli ti stanno
0: sono
1: ascoltando?
0: stato, sì, sono, non sono
1: Lo
0: stato un
1: sanno?
0: modello, non sono stato un modello
1: E
0: certamente.
1: cosa chiedi ai tuoi figli? Di non
0: Ma
1: essere come
0: senti,
1: te o di vivere
0: ma no,
1: come viene?
0: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché comunque ero un po', quella ribellione derivava da un sacco di motivi che sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno, comunque quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente
1: Sì,
0: quello.
1: fammi capire, tu eri il figlio di Castalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Castalia.
0: Ma no, a parte
1: Non
0: che
1: è
0: io non sono
1: quello.
0: mio papà e mio papà non era mio nonno,
1: Sai,
0: insomma,
1: quando uno c'ha un cognome
0: l'evoluzione, certo,
1: in una società così
0: sicuramente
1: piccola come la nostra, poi.
0: quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con
1: Se la devono
0: l'impegno.
1: sudare comunque.
0: Spero di sì, il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero che lo
1: Fai
0: farà. Il
1: grande?
0: grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college per sue capacità,
1: Si sta
0: non perché,
1: preparando.
0: e sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma, quindi.
1: Con prospettive, immagino,
0: Bah,
1: quindi
0: spero di
1: è
0: sì per
1: chiaro.
0: lui, nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro
1: Che è la
0: lavoro.
1: sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
0: Ma
1: È facile
0: senti,
1: dirlo a un ragazzo oggi?
0: dipende dalle opportunità che gli offri, però, cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo. Per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole,
1: Certo.
0: bisogna creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
1: Tanto Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in Confindustria. Hai ragione però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla destra, poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale, di
0: Beh, sì, si
1: costruttori,
0: vedono
1: no?
0: tanti,
1: Quelli che hanno fatto la città.
0: Beh sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Azzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno nel suo settore. Diciamo, noi facevamo prevalentemente in quel momento il pubblico, quindi facevamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse, che facevano sia pubblico che cosiddetto privato,
1: Privato.
0: e alcuni che facevano solo privato, come
1: E a proposito di
0: Umberto.
1: grande privato, qui c'è una stretta di mano
0: Sì,
1: a
0: sì.
1: Luciano Benetton. Dove siamo qui?
0: E qui siamo a Taranto perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma
1: In
0: che
1: Piazza
0: all'epoca in
1: Carmine.
0: Piazza Carmine, che
1: Ah, ecco.
0: all'epoca era Benetton, e arrivò, ci sono due persone, c'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a
1: Qui al
0: Bari,
1: centro della foto.
0: questo mio amico che è vicino a me, qui c'è l'ingegner
1: Sei ingegner vecchi,
0: Vecchi,
1: certo.
0: storico,
1: Come no?
0: progettista, famiglia
1: Grande
0: storica di
1: professionista
0: ingegneri,
1: italiano.
0: con la quale poi paradossalmente noi figli, mio papà e Peppino hanno fatto tante cose insieme e io ad oggi continuo a lavorare con
1: Con
0: Raffaele
1: Filippo,
0: e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo
1: di quello store.
0: fabbricato e rimase molto
1: Quello fu un
0: impressionato.
1: recupero di un palazzotto
0: Quello fu
1: del
0: un
1: borgo
0: lavoro molto
1: importante.
0: complesso, perché a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la
1: Sì, che la
0: facciata,
1: legge impone la salvaguardia della
0: manteneva
1: facciata.
0: quello, e all'interno poi realizzammo lo store che attualmente è ancora quello, insomma, ancora in buone
1: Quanti
0: condizioni.
1: dipendenti avete oggi?
0: Beh, adesso come gruppo ne ho un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo.
1: Starei ore e ore a parlare
0: Grazie,
1: con Giuseppe Spadafino,
0: grazie.
1: perché quando incontriamo e incrociamo storie che parlano della nostra città, ma attraverso il sentimento e la passione delle cose fatte bene, delle cose fatte con orgoglio venute meno bene, o delle cose anche sorprendenti venute
0: È il
1: benissimo,
0: commercio.
1: raccontiamo la vita di tutti noi.
0: È il
1: E questo
0: commercio.
1: è bello. Sì, tu dici il commercio, ma poi è la vita di
0: È la
1: ognuno di noi.
0: vita, hai ragione, hai
1: E
0: ragione.
1: mi fa piacere rilevare questa armonia di fondo con cui stai raccontando questa storia, perché ogni tanto capita di sentire, questo magari non lo vorrei dire qui.

0: stenderei un velo pietoso. Qui veli pietosi non ne ho
1: No,
0: visti.
1: assolutamente.
0: Quindi questo è, una volta tanto diciamoci, è una
1: Scusami
0: storia.
1: Angelo,
0: Prego.
1: difenderemo la categoria, quella della merceria, ma del commercio prima e delle mercerie dopo, io penso fino a quando non chiuderò gli
0: Non c'è
1: occhi.
0: intelligenza artificiale che tenga di
1: No,
0: fronte a ago e filo, vero?
1: no, no, c'è una cultura di base che secondo me andava curata, anche le nostre peculiarità, il bisso tarantino, per dire storia tarantina, però non molleremo mai quel concetto di commercio, soprattutto specializzato nel campo della merceria, che è un fabbisogno, un po' come le ferramenta, no? Secondo me si può recuperare, ci sono degli ingredienti che possono far sì che si possa recuperare.
0: Quanto l'online ha tolto al mercato dell'abbigliamento
1: È
0: della
1: un fatto
0: merceria?
1: di cultura, i telefonini hanno tolto, la tecnologia, la distrazione, non c'è stata da parte dei genitori, delle mamme, quella cultura di trasferire quelle arti che oggi chi è riuscito a trasferire
0: L'arte
1: tiene.
0: del
1: Ci sono
0: cucito.
1: delle signore, devo dire, che entrando in difficoltà oggi riescono a fare riparazioni. Cosa è successo oggi nei nostri negozi? Che prima avevamo tante sarte che venivano e cucivano per loro e per gli altri. Oggi le sarte non ci sono più, però c'è un servizio, questo dimostra come cambia il commercio, e noi ci siamo rimodulati, che è quello della riparazione veloce,
0: Perché la
1: bisogno del
0: crisi fa calare gli
1: pantalone,
0: acquisti, ma
1: sì,
0: aumenta la
1: alla
0: riparazione anche le
1: riparazione,
0: scarpe. Ci sono calzolai che
1: assolutamente.
0: hanno
1: Infatti,
0: ripreso alla grande.
1: quel benessere che si vede in certe attività, perché c'è un'esigenza, è mirata al servizio, quindi noi stiamo orientando al servizio, ma la nostra forza è quella, ce ne sono tanti di concorrenti anche di carattere orientali o pakistani, ma non la nostra idea è diversa perché noi abbiamo il prodotto, quindi quando viene la cliente, al di là della riparazione, va a impreziosire un capo che va a recuperare quel recupero di cui oggi facciamo tanta
0: Quindi parliamo di restauro
1: fatica.
0: vero e proprio,
1: Assolutamente,
0: vero?
1: ma cose belle, eh? Cioè ci
0: Certo.
1: sono passamanerie che noi vendiamo a 30, 40 euro,
0: Passamanerie.
1: passamanerie, pizzi,
0: Sì.
1: merletti, sono delle bordure che noi vendiamo a 40, 45, 50 euro al metro, quindi che vanno a
0: Di
1: impreziosire
0: pregio.
1: capi che si tengono negli armadi che possono essere
0: Quindi c'è questa
1: rinnovati.
0: ricerca ancora del
1: Certo,
0: gusto da
1: assolutamente. È
0: parte.
1: lì che dobbiamo puntare.
0: La qualità fa la differenza, ancora c'è
1: Assolutamente.
0: il suo mercato. Ecco, vediamo un attimo, sei in una foto con tuo figlio, prego
1: Sì.
0: Candelli, di mandarla. Ecco,
1: Questo è Michele.
0: questo mi sa di laboratorio
1: No,
0: o no?
1: siamo in fiera a Milano, OMI,
0: Ok.
1: è il grande MACEF, quindi il tessile, la casa, e come dicevo prima, noi che andiamo a fare ricerca su quelli che sono i prodotti, e qui si vede tutta, no? Quei
0: Dove sta andando il
1: tessili.
0: vostro
1: E
0: mercato?
1: il nostro mercato è un mercato mordi e fuggi, purtroppo quello che ci rammarica è la mancanza di qualità. E su quel processo artistico e soprattutto il fatto che i genitori non possano più tramandare quei bei corredini. Però anche lì stiamo facendo dei cambiamenti e ci sono ragazze che vengono da noi che fanno dei mini corsi perché è tutto molto veloce oggi e quindi ci siamo adeguati, dove facciamo dei corsi di ricamo perché loro possano fare il bavaglino o il corredino o per la nuova
0: Al
1: nascitura,
0: nascituro.
1: ricamandolo, anche il fiocco nascita stesso se lo personalizza andando a usare il ricamo.
0: Qualche settimana scorsa io ero ospite ad un cinquantenario di matrimonio, la sposa, diciamo così,
1: Sì.
0: che
1: Perfetto.
0: festeggiava i 50 anni, ha regalato a tutti dei confetti con un centrino fatto a mano.
1: Beh, è quello. E noi, è quello
0: E
1: che
0: tutti
1: oggi ci
0: abbiamo
1: serve.
0: apprezzato perché era bellissimo anche toccarlo.
1: Perché esci fuori ed è personalizzato. Addirittura ci sono nel caso delle nascite, la scritta con la data, il battesimo dei bimbi, dove si vanno a ricavare, questi sono rimasti, dove si va a ricamare l'abito battesimale, perché l'abito battesimale ci devi ricamare il nome, il cognome e la data. Quindi ci sono ancora dei valori che tengono il nostro mercato. Sono residuali, però noi ci crediamo. E
0: Vorrei
1: tenere un
0: chiudere.
1: assortimento di quel tipo, voglio dire, guarda che noi, tutto l'assortimento nostro è fatto di misure e colori. Per essere assortito devi avere almeno mediamente su ogni cosa un paio di centinaio di colori,
0: Almeno 100
1: almeno.
0: proposte, un paio di
1: Quindi
0: centinaia
1: un
0: di proposte.
1: investimento, chi pensa che la merceria si possa fare con poco, pensa male, l'investimento di una merceria è ancora
0: Perché
1: più
0: può entrare
1: importante.
0: una qualsiasi persona con una qualsiasi richiesta.
1: Richiesta, un po' come le
0: Certo,
1: ferramenta.
0: certo. Vorrei chiudere con te questa chiacchierata con una foto che ci dimostra come le crisi possono essere anche nuove opportunità. Eccola qua. Allora, io vedo un uomo con la
1: Sì.
0: mascherina,
1: Sì.

0: con un...
1: Guarda, se posso raccontartela io, te la racconto io. Io e Michele non ci perdiamo d'animo.
0: È tuo figlio?
1: Sì, mio figlio. La scritta Spadafino dietro, facciamo le magliette. Dietro vedete la scritta Spadafino, ce ne facciamo una decina. Il collettino nazionale, perché abbiamo vissuto quel momento, quello del Covid, che era il momento in cui dovevamo stare tutti uniti.
0: Il cesto mi fa pensare che siamo in lockdown.
1: E siamo in lockdown.
0: E voi come commercianti forse al secondo
1: avete
0: avuto la possibilità.
1: Anche per due cotoni abbiamo garantito quel servizio. Lì abbiamo in una zona, qui siamo mi sembra alla Salinella, abbiamo consegnato a una nostra cliente che ci chiamava e aveva bisogno di cucire. In quel periodo, udite udite, tutte le mamme hanno provato a trasferire alle proprie figlie, stando in casa,
0: qualche cosa bisognava fare. Qualche cosa bisognava fare.
1: E qui, lì,
0: io ho un amico che ha imparato a fare la focaccia.
1: Infatti, ho imparato a fare manutenzione a casa, però con Michele con la mascherina, se voi lo notate,
0: sì.
1: È il periodo proprio del lockdown, anche per come, c'era sopraggiunta l'ansia che potessimo perdere i nostri clienti, andava garantito quel legame, quel filo di cui tu parlavi.
0: Quel filo lungo.
1: Quindi Michele.
0: E qui c'è un filo, guarda, che dove
1: scende giù.
0: La signora prima di fare
1: non
0: la
1: potevamo consegnare Promanibus, quindi ci eravamo inventati questa logica e quindi.
0: E ha funzionato? Cioè,
1: ha funzionato. Ha garantito un minimo, quel minimo che non c'ha più che di carattere finanziario o di carattere morale, perché in quel momento l'ansia c'ha, perché non sapevi se c'era una fine a questa cosa. Quindi immaginiamo i commercianti che hanno vissuto l'ansia di quel momento, che però dovevi combattere. In questo modo.
0: Io immagino i commercianti che dovevano pagare il fitto.
1: Ma non ti dico. Fitti che andavano garantiti. E ti devo dire una cosa però, Angelo. Oggi stiamo vivendo, e qui è il pezzo che mi rammarica un po'. Io oggi, umilmente ma responsabilmente, lo dico in fase finale, perché hai fatto bene a concentrarlo. Ho una missione. Nella mia funzione, nella mia carica, che umilmente, responsabilmente,
0: ma avverti il peso?
1: Assolutamente sì. La cosa che mi sta piacendo è che sono riuscito a unire un gruppo di commercianti del borgo che erano divisi. Ieri ho avuto una marea di telefonate, hanno aperto i commercianti, ma c'ho una missione, quella dei negozi di vicinato, oltre che quella della riconversione.
0: Scendo e trovo.
1: Perché noi dobbiamo far sì che quelle belle vie che noi abbiamo vissuto, che io ho avuto la fortuna di conoscere, non va bene quel palazzo Frisini, non va bene quel palazzo Erchito.
0: Come stanno?
1: Perché poi metteteci nelle condizioni di fare commercio, anche davanti alle difficoltà dell'online. Ma una cosa mi ha insegnato, per tornare ai miei nonni, quando mangiavamo a tavola, Angelo, che la concorrenza è un fatto scontato nel commercio. L'importante è che sia parità di regole. Nell'online le regole non sono pari a quelle dei commercianti.
0: Invece
1: che tutti hanno.
0: Invece di prossimità c'è il...
1: Sì. Ci dovete mettere
0: il riconoscimento.
1: Bisogna, ed è quello per il quale io mi batterò nella mia carica, lo dico con grande forza e lo farò. Lo farò a costo di alzare le barricate con i miei amici commercianti. Dobbiamo dare dignità alle attività commerciali, dobbiamo far sì che tutte quelle serrande chiuse diventino opportunità per i ragazzi giovani. Ci sono i ragazzi, la stessa città vecchia, via Cava, possiamo fare mille cose fra commercio e artigianato, e ci sono gli ingredienti. L'importante
0: è bando del comune
1: che
0: apre a questo.
1: Sì, va bene, va ancora meglio specificato per quelle che sono quelle conoscenze che noi abbiamo. Umilmente, Angelo, le vogliamo mettere a sistema, vogliamo far sì che comprendano tutti quanto è importante la funzione sociale dei commercianti, l'hanno capito nel lockdown, però molte volte si è cattivi nei confronti di gente.
0: Un'insegna luminosa qualifica quel pezzo di marciapiede.
1: Assolutamente, ma c'è tanta gente che apre quelle serrande la mattina alle 6, i panifici, gli salumieri, i tanti operatori, e insieme a loro è tutto un indotto, e la città si sveglia, si apre, si ravviva. Immaginate se non ci fosse. Non aprirebbero la sicurezza, l'illuminazione. Certo. Guardate, ve lo dico con grande emozione, dopo aver raccontato la storia di una famiglia che ha sempre fatto il mio lavoro, oggi mi permetto di dire una cosa su tutte, Angelo, approfitto della tua telecamera per dire alla mia mamma, che è stata una grande lavoratrice, grazie. Grazie perché ha creato un'educazione, una cultura attraverso il commercio, quel commercio che noi non dobbiamo disperdere.
0: E io dalla nonna Maria vorrei chiudere con...

0: I bisnipoti esistono?
1: Sì, non so, mi
0: Ma
1: stai stranando lì,
0: ecco,
1: sì.
0: dobbiamo
1: Quando gioca con loro si
0: immaginare
1: inventa,
0: dei piccoli spadafino che stanno crescendo?
1: sì. Possibile. Oggi chiaramente è cambiato un po' tutto, diventa tutto più drammaticamente difficile. Certo, la mia
0: Ma con voi non si
1: generazione,
0: sa mai, mi
1: quella,
0: sa,
1: no,
0: eh? Da quanto ho
1: con le mie
0: capito,
1: sorelle e con me, è la mia mamma
0: ci spunta una
1: che sta
0: merceria di
1: lì.
0: 3 metri quadri con un
1: Sì,
0: bambino.
1: è possibile.
2: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? Centro storia, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma lei sei studente in questa
3: Eh
2: foto.
3: sì, quello è come fummo, in quella foto
0: Come
3: sono
0: fummo,
3: come
0: non come
3: fummo,
0: eravamo, come
3: no, come
0: film,
3: fummo,
0: come
3: perché
0: fummo,
3: ormai
0: con due M.
3: con due M, perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne
0: Però quei
3: ricordo.
0: tarantini tornavano, tornavate,
3: Sì,
0: è vero?
3: sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
0: E questo è un
3: Purtroppo è
0: problema.
3: così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina, ancora ingegneria,
0: Poi dagli anni
3: ingegneria
0: 70 anche
3: industriale.
0: economia e commercio.
3: Poi economico, però essenzialmente Bologna-Firenze erano o medicina
0: Però
3: o
0: lasciavate
3: giurisprudenza.
0: strutture familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
3: Sì.
0: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più
3: Beh,
0: complicato, no?
3: sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo, adesso è la seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa. E poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva, tanto l'importante è laurearti, se ti laurei il posto di lavoro lo trovi.
0: Adesso se ti lauri
3: Adesso
0: continua a studiare, a
3: continua a studiare
0: specializzarti.
3: perché altrimenti il posto di lavoro
0: È
3: la vedo
0: anche
3: dura.
0: vero che una mentalità, e forse dal punto di vista dell'espansione proprio delle proprie conoscenze, è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia. È una generazione dell'Erasmus.
3: Strano a dirsi, nel nostro territorio un po' era al contrario, no? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui
0: L'aeroporto
3: trasporti
0: attivo di
3: siamo
0: Grottaglie,
3: andati un po'
0: certo.
3: indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca, che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato
0: Eh
3: molto
0: beh, per l'Ilva, no? Per le calzine.
3: sì, per
0: Poi però
3: l'acciaio. Poi si è
0: superato il
3: spento
0: corso.
3: e
0: E
3: non.
0: adesso è una delle battaglie
3: Adesso è
0: storiche.
3: una delle battaglie future.
0: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella. Bianco e nero, casa rurale, con due auto che rimandano a cavallo tra anni 60 e 70. Ma cos'è qui? Dove siamo?
3: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca che quest'anno compie 70 anni, infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
0: 70
3: del
0: anni. Questa, quella di
3: settantesimo anno.
0: fatto era la prima sede.
3: Quella era la prima sede, infatti c'è una Bianchini 850, ma è del 56, ma nel 95 quando io sono venuto in questa banca la sede era ancora quella. Quindi
0: Cioè tu sei
3: io,
0: anche coetaneo della banca praticamente.
3: eh sì.
0: C'hai anche
3: Siamo
0: questo.
3: andati insieme, sì.
0: È quasi fatto
3: È
0: apposta.
3: fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede.
0: Ah.
3: Ecco perché, come vedi,
0: Fa parte della tua
3: ne
0: storia
3: abbiamo fatto di
0: personale.
3: strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120. Quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante,
0: 120 dipendenti.
3: al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia
0: È
3: un risultato
0: un'importante azienda.
3: importante.
0: Senti, qui ti vedo con

0: Reggio, ma che
1: Ah,
0: hai
1: sì.
0: fatto Beautiful?
1: No, Beautiful non abbiamo fatto questo, è Ron Moss, abbiamo fatto con lui un film, Viaggio a sorpresa, che abbiamo coprodotto. C'è anche Lino Banfi,
0: Sì, c'è anche una foto con Lino Banfi, sì, eccola
1: è
0: qua.
1: stata
0: Una
1: una bella.
0: premiazione qui.
1: Sì, questa è la premiazione a Venezia, sì. È
0: Che esperienza è
1: una
0: stata?
1: bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è stata
0: Era divertente già la... Banfi
1: un'esperienza bellissima.
0: è simpatico, così è umano come appare, vero?
1: Banfi è simpaticissimo, riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito. No, e sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un
0: Ci si
1: immobile,
0: innamora poi di
1: si è
0: questa terra,
1: innamorato della
0: vero?
1: Puglia,
0: Ma che
1: sì.
0: abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente...
1: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è
0: Fin qua
1: ovviamente
0: ci
1: il clima.
0: siamo.
1: E no, e poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori
0: No,
1: non
0: forse anche come siamo
1: percepisce.
0: fatti noi. Che dici?
1: Senti, anche questo è un argomento che
0: Guerra atomica.
1: meriterebbe sì, un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, l'Emir e tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri,
0: Quindi è più il
1: nei loro
0: territorio,
1: circhi.
0: dici?
1: Da come la vedo
0: Sì.
1: io, è più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
0: Sta Puglia con due mari, con le
1: sì, la
0: coste, la
1: ristorazione, le
0: ristorazione,
1: coste, il mare, le
0: la
1: barche,
0: storia,
1: la
0: le
1: storia, gli ulivi, le masserie.
0: cattedrali.
1: Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile
0: Non è delle
1: trovare
0: nuove generazioni questo
1: le
0: problema, è il
1: nuove.
0: nostro,
1: Esatto,
0: vero?
1: è nostro,
0: E i ragazzi invece,
1: esatto.
0: vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
1: Bene o male questi sono,
0: Sì, ma
1: ragazzi.
0: devono, secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti... E
1: Ce lo
0: i tuoi
1: dobbiamo
0: figli hanno seguito
1: augurare.
0: la tua strada?
1: No, no, no. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni,
0: Certo.
1: nuove attività, e anche devo dire, se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei
0: No.
1: no, la mia carriera la rifarei a fotocopia
0: Non mi smontare
1: sicuramente,
0: un'intervista,
1: ma
0: mo
1: no, no, ma ricominciare in questo mondo. Con la banca di oggi, se fossi un giovane,
0: ok.
1: cominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale.
0: Che faresti oggi? Ecco, via, così, giochiamo.
1: Ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi se potessi ricominciare girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè mi
0: Quindi come un
1: lavorerei.
0: ragazzo di oggi
1: Mi
0: ragioneresti?
1: lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese oggi.
0: Senti, qui sei con una collega, come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
1: Bella e brava anche
0: Bene.
1: Fagnani, sì. E
0: Che occasione è questa qua?
1: questa è stata la premiazione che abbiamo fatto, una delle edizioni del Libro Possibile, che questa
0: A
1: manifestazione
0: Polignano,
1: letteraria
0: bellissima, sì.
1: Polignano bellissima, e noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna. E lo assegniamo alla donna che in quell'anno, a nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome, è una donna di assoluto prestigio. E quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima,
0: È una
1: simpaticissima,
0: signora
1: molto alla mano,
0: professionista, sì,
1: una professionista.
0: assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto di
1: Sì,
0: oncoematologia pediatrica. Questa è l'attività di
1: questa è
0: beneficenza.
1: sì, un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini
0: Sì. Sì.
1: che tutti i giorni fanno ricorso al balcone.

0: alimentare per il bisogno primario del cibo. È un territorio.
1: La povertà spesso.
0: Sì.
1: Spesso è quella che vent'anni fa avremmo detto la classe media.
0: Sì. Gente che ha perso.
1: Classe media in difficoltà.
0: Gente che ha perso il lavoro, gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio,

0: Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario invece che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
1: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere? Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
0: La sfida da vincere è innanzitutto quella di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori e uno dei nostri obiettivi è proprio, e rispondo, quello di trattenere il maggior numero di
1: La vera
0: giovani
1: sfida è
0: possibili.
1: questa,
0: La vera sfida è
1: o di
0: questa.
1: creare condizioni per il loro ritorno.
0: O creare, e quello è un'altra sfida, creare le condizioni per il ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, e ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste. I soldi non sono un problema, i soldi ci
1: I
0: stanno,
1: fondi a
0: i
1: disposizione,
0: fondi a
1: tra
0: disposizione
1: l'altro.
0: sono tanti, ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione, il
1: Ecco,
0: momento di
1: forse
0: fare
1: coesione è
0: le
1: proprio
0: cose
1: la parola
0: insieme.
1: chiave, forse.
0: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però,
1: Però deve andare oltre se
0: ma
1: stessa.
0: niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà.

0: Con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle, diciamo, delle presenze, o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, insomma, a questo punto della stagione.
1: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
0: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto, noi non abbiamo tantissimissimi posti perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua. È proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, certo. Per l'amor di Dio, non sono solo qui da noi. Questo non può che farci piacere perché chiaramente il turista che poi viene da fuori e porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere, certo. Per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
1: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico differente.
0: Assolutamente, la cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati. Invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso rimane proprio sbalordito della meraviglia, e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
1: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente che è con gli Adica Pongo e con Marika Tisei, che aprirà appunto la serata con gli Adica Pongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate con il Gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che farà eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi uno spettacolo particolare. E oltre a questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con
1: c'è la musica anche il 30, musica, il 30 c'è anche la musica,
2: non manca mai e quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque di musica stare, è una serata particolare di degustazione, e verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è in oltre,
1: e credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto Marika,
1: questa serata particolare.
2: Sì, aprirà la serata per gli Adica Pongo, quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
1: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, sì. E però ci sono tante

0: altre cose belle e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini e parleremo perché è un appuntamento del quale abbiamo già raccontato l'anno scorso e quindi poi approfondiamo. Agosto quindi che cosa ci aspetta?
1: Ci aspetta, è un appuntamento molto particolare per me, lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento, diciamo, multiplo, che è organizzato dalla Onlus che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma, tante attività alle quali insomma, si può partecipare con una donazione e quindi poi
0: Ne parliamo con
1: culminerà.
0: Gaia
1: Ne
0: poi
1: parliamo con
0: dopo.
1: Gaia, assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione perché è comunque un evento bello, con una, diciamo, con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo, credo, con una festa di fine estate, no? Tutti gli
0: Certo.
1: appuntamenti di Lido Gandrio come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
0: Vabbè, quindi
1: E
0: continuate a seguire, come si
1: continuiamo.
0: dice, no? Continuate a seguire le attività di Lido
1: Certo,
0: Gandoli,
1: sulle nostre
0: insomma, anche
1: pagine.
0: perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere il mare
1: Certo.
0: alle
1: Il
0: spalle,
1: mare è il
0: il
1: protagonista.
0: mare protagonista, quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora
1: Giusto.
0: ragazze, grazie.
1: Grazie a te.
0: Intanto
1: Grazie a
0: ci
1: te, Sandy.
0: rivedremo più in là sicuramente e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchini e Paola Alessandro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare, che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika!
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo, che come dicevo si avrà due momenti: un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adicapongo, che sono un gruppo storico per quello,
3: certo,
2: che riguarda l'animazione.
3: Groove, carichi di groove.
2: Una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
3: musica. Parlo degli Adicapongo, ho visto che sono abbastanza carichi.
2: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà per quello che ti riguarda la sera del 31.
3: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogna abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto, e che sarà principalmente di musica italiana, perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
2: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, un pubblico un po' più in là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
3: sì,
2: da questo.
3: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, che io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quasi ti fanno uscire dal locale.
2: A qualsiasi età.
3: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
2: certo,
3: quindi classici, per esempio come Mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no, dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
2: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo.
3: Sì.
2: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
3: Insieme alle altre, Mother Funk It è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella Black Music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto.
2: Sì. Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli. E quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
3: sì,
2: la sera del 31 luglio per questa cena spettacolo sulla terrazza Oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo,
3: e cantare insieme
2: appunto insieme a Marika Tisei e Enzo Mignogna, prima degli Adikapongo.
3: Certo, vi aspetto qui.

0: Bella chiacchierata.
1: Ci vediamo in queste terrazze di Dogandoli il 31 luglio.
0: 31 luglio, Marica, ti sei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamenti veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto, infatti, dalle parti nostre, vai, vogliamo fare un'intervista seria.
2: No, con, seria no, mi no, alzo e me ne vado.
0: Con Vincenzo Albano.
2: Buonasera.
0: Buonasera, ciao.
2: O buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, Vincenzo Albano, ma sì, tu com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
2: Allora,
0: di Taranto.
2: Io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
0: Però sono di Taranto,
2: però diciamo, sono di Taranto, diciamolo, per me l'estate è Taranto.
0: Oh, e l'inverno? È Zelig.
2: L'inverno è Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
0: Un giorno tornerò. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa, no. Però un giorno tornerà.
2: Mollo la macchina e prendo la BRT.
0: Beh, sfruttiamola a questo punto.
2: Cavolo, certo, c'ho già il biglietto pronto io.
0: Senti, Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto.
2: Aia.
0: Nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che abbiamo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
2: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione. È una vocazione.
0: Però a te piace la musica. Ed eri quasi portato a fare il musicista.
2: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali in cui gioco a fare la rockstar, in cui insomma coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la tradizione è quella del teatro canzone. E ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo avvalendomi lì dove posso di musicisti, oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la rockstar, ecco.
0: Cosa che avresti voluto fare, di la verità.
2: Sì, poi mi sono fatto male al menisco, come i calciatori, no?
0: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
2: Non lo direste mai.
0: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta differenza.
2: No. Oh mio Dio, sì, grazie, sì. Grazie per l'accostamento. Grazie per l'accostamento.
0: Senti Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
2: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici. Molto divertente, devo dire. Ma guarda, al riguardo invitarvi domani?
0: Sì, domani.
2: A Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se vi va mi trovate lì. Oppure dici domani non posso, e che problema c'è? Agosto.
0: Andiamo incontro ad agosto.
2: Bisceglie, 4 agosto con...
0: Ce le abbiamo tutte vicine praticamente.
2: Sì. Risollevante, per i 30 anni del Risollevante, stiamo girando per i comuni pugliesi in vista del trentesimo festival del cabaret di Martina Franca.
0: Ma ci sarai a Martina Franca?
2: Credo, spero, insomma.
0: Devo chiamare a Mauro Pulpito.
2: Che ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
0: No, se no la facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci mettiamo niente.
2: Ma quello dorme a quest'ora, quello c'ha la pennichella lunga. Comunque domani Nardò e il 4 a Bisceglie.
0: Allora,
2: e a Taranto no, vogliamo dirlo a Taranto.
0: Vogliamo dirlo. Che non lo fai?
2: Non lo faccio, ma non per me. Io volevo fare...
0: Allora, chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo in qualche...
2: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT.
0: Ecco,
2: io voglio fare il mio spettacolo comico gratuitamente
0: di fermata in fermata
2: al capolinea della BRT.
0: Questa è una bella idea, però,
2: come
0: ne dobbiamo parlare,
2: come i Beatles.
0: Bravo, esattamente, anzi sulla tettoia della BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di Zelig,
2: sì.
0: È un po' la lacrimuccia scesa a tutti quando è finita, di la verità.
2: Io ero lì,
0: appunto.
2: Sì. Però il bello di Zelig è che è mutevole e deve cambiare per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso

0: Ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig dei 30 anni e poi ci sarà su Italia 1 la nuova edizione di Zelig On, insomma ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
1: Senti, ma tu la senti, perché ogni tanto parlando con qualche stand-up comedian ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta, sì, e coloro che fanno la stand-up, no?
0: Sì.
1: Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo, perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
0: Allora,
1: tu la senti la differenza?
0: Sì, c'è, effettivamente c'è una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
1: Dobbiamo essere, ecco, moderni.
0: Non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già passate.
1: Certo, e tu ovviamente che cosa hai scelto? La BRT come tematica?
0: Esatto.
1: Cioè, proprio per...
0: ma ne avrei, però non voglio...
1: No.
0: Ecco.
1: Ma anche perché, hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
0: Esatto. Ma io non vedo l'ora di raggiungere si può raggiungere tutto con la BRT.
1: Assolutamente.
0: Milano. Faranno anche una fermata a Milano.
1: Lo faremo.
0: Taranto-Milano
1: direttamente in BRT. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio Nardò in piazza.
0: 29, domani è 29.
1: Ah, già è 29, è vero, scusami, dimenticavo.
0: Adesso c'è il sole,
1: Sì. Quindi è il mercoledì, domani mercoledì. E poi il 4 invece di agosto,
0: Bisceglie,
1: Risollevante, insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario. Vabbè,
0: poi se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non...
1: Vabbè, abbiamo tempo per vederci online e ricordare la data.
0: Ogni stagione. Inverno ci siamo visti, sono venuto.
1: Sì.
0: Primavera.
1: Ci siamo sentiti
0: online,
1: per Sanremo pure.
0: Anche per Sanremo, mamma mia.
1: Ogni tanto non si può mancare l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è
0: una
1: per
0: tassa.
1: Vincenzo Albano è per sempre. Grazie.
0: Esatto, grazie a voi.
1: Vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
0: Assolutamente.
1: Così, sì. Insomma.
0: Ma mi sono accorto adesso c'è il mare, non
1: guarda, c'è il mare.
0: Quante cose si scoprono.
1: Non c'è solo la birretta.
0: Ciao.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie Sabrina.
1: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport. E di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli, che quest'anno sta conducendo il corso di
3: SAP Pilates.
1: Adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
3: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che gli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
1: Si parla di equilibrio,
3: si
1: giusto?
3: Parla di equilibrio, si parla di stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione, materia nelle quali le donne sono particolarmente
1: interessate.
3: Attente, e poi il benessere mentale, perché comunque il mare, come risaputo, dona il beneficio, certo, del relax,
1: dello star bene a
3: 360 gradi.
1: Senti,
3: sì.
1: Alessio, come ti è venuta questa idea? Cioè, è una cosa che già esisteva?
3: Sì,
1: poi
3: esisteva,
1: ovviamente la location lo permetteva, visto che qui...
3: Io, se mi permetti, sono il pioniere in Costa Ionica.
1: Ecco, allora, già questa è una cosa importante, ed è importante che si faccia qui a Lido Ganduli.
3: È importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente, grazie alla proprietà,
1: certo,
3: per avermi concesso,
1: certo,
3: di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto, ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
1: Sì.
3: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo, può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al mare,
1: cioè tutte le
3: tutto
1: attività
3: quello
1: legate
3: che
1: al mare.
3: Coincide, che il mare offre, secondo me noi dovremmo comunque incentivare, prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere venirci a trovare.
1: Certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che ora a che ora?
3: Martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.
1: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Ganduli per avere informazioni su questo corso innovativo.
3: Va bene.
1: Buon lavoro.
3: Perfetto. Grazie. Buon lavoro.
1: Grazie a te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Ganduli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
4: Buonasera.
1: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita, e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
4: Allora, SAP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SAP Academy Taranto e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
1: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara che ti sei aggiudicata.
5: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani, e dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori.

0: juniores femminile, due medaglie di bronzo nella juniores femminile e una medaglia d'argento.
1: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento al maestro Mario Tagarelli perché sicuramente, insomma, ci sta guardando perché questa sera non poteva essere qui, però insomma, diciamo che è un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Gandoli relativamente al SAP, proprio va a lui e al lavoro che sta svolgendo e all'impegno. Quanto è difficile il SAP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Gandoli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione di questa disciplina, ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
2: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile, effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale che richiede una certa capacità di usarla. Invece, svolgere SAP dico, è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
1: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare, insomma, che dovrai affrontare e soprattutto cosa ti aspetti? Perché magari, sai, non tutti poi pensano di intraprendere insomma, una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
0: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare se non di più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo, ma io così come tutta la squadra, perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale, la squadra fa veramente tanto.
1: E allora l'invito è quello anche se non volete fare SAP perché magari lo ritenete impegnativo di venire qui a Lido Gandoli e seguire quando ci sono le gare ma anche gli allenamenti perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere questi, insomma, questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a
0: Grazie,
1: Sveva
0: grazie a voi.
1: Sabato, grazie a Laura Metta e li ritroviamo qui a Lido Gandoli nella squadra del SAP. Ciao Mario Tagarelli.
3: Ciao. Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
1: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle, ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini. Abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante, Tubiduca, che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare e a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
4: Sì, esatto. Sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SAP, le lezioni di SAP, il SAP Pilates, il torneo di burraco. Il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi è anche un workout in spiaggia, quindi insomma abbiamo proprio voluto ampliare, diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età e per rendere insomma un'esperienza sentita all'insegna dell'amore, della cura, del benessere e per una causa più grande, per dare insomma, tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prion. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Telethon, riusciamo a sostenere la ricerca che per noi ha proprio Tubiduca nasce con questo intento. E tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica.

0: E quindi speriamo, insomma, di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno sia per la ricerca ma anche nei cuori di tutte le persone che ci sostengono.
1: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività, no, per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa. C'è l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
2: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro, e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no? Per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale a novembre, per cui diciamo, siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè del nostro, insomma, della nostra onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale,
1: Finale.
2: e lo vorremmo, insomma, raggiungere attraverso appunto questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto e l'altro il 18 ottobre a Roma. Sono eventi di aggregazione però, quindi voglio dire, comunque la ragione di fondo è molto molto importante. Ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però insomma, comunque far stare le persone.
1: Aggregativa.
2: Aggregativa,
1: Sì. E
2: sì, assolutamente.
1: allora noi ci ritroveremo più in là a parlare, insomma, in uno speciale del Tubi Duca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma, personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola
2: A
1: Alessano,
2: te,
1: e
2: Fabio.
1: noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini.

0: tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. e alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante, avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio del Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo, azione pericolosa del Taranto. Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo, bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero, nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio, che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il campo basso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio. E poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il campo basso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso, che vince e non perde colpi, fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina a quota 51, lo stesso Martina a 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12.

11 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da tre giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo 57.

0: Va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Tarusano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al settimo il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide la

anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere Molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli Ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso dove discena la Provasto ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza che ha retto il timone della società per 2 anni a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino.
Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio.

0: me. My name is Baby Bam. Turn out the jam. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i quattro reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Beh, questo deve essere il punto di partenza.

partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia munizione ed una testata sotto porta di Scopelliti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta

0: caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15° Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26° para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35° quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre, vola sulla sinistra. Sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido. Lo scontro in aria tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione. È sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo, che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori, che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Sant'Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in aria Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati in pegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana.
2: I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione.

0: Poi accade quello che non ti aspetti. La Puteolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonito rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partito, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare.

0: L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
1: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break del Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, in oltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto.

per essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano
per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi

ai suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, i sindacati firmano piano straordinario nazionale per il rilancio occupazionale e ambientale, proclamata la mobilitazione permanente, intanto Jindal annuncia pronti ad acquisire lo stabilimento. Ma Safra tentano il colpo in un'abitazione ma vengono arrestati grazie alla segnalazione di un cittadino e i carabinieri in carcere tre georgiani. Giochi del Mediterraneo, il commissario ferrarese rassicura i cittadini sulle imperfezioni riscontrate in alcuni impianti. Non abbiamo ancora terminato e nessun collaudo avverrà senza standard di qualità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'Ex Ilva e del piano straordinario nazionale dei sindacati.

0: per mettere insieme salute, occupazione, ma anche rispetto dell'ambiente. E intanto il gruppo indiano Jindal continua a dirsi pronto all'acquisizione dello stabilimento siderurgico tarantino. Vediamo.
1: La decarbonizzazione dell'ex Ilva deve passare da un piano industriale straordinario capace di tenere insieme ambiente, salute, produzione e occupazione. E questa è la posizione unitaria di FIM, FIOM e WILM, espressa in un documento sul futuro del gruppo siderurgico, un piano straordinario nazionale a cui si aggiunge la dichiarazione di mobilitazione permanente. I sindacati chiedono un cambio di passo a politica e istituzioni con un impegno concreto per trasformare l'ex Ilva in un polo siderurgico sostenibile, senza perdere il suo ruolo strategico e salvaguardando migliaia di posti di lavoro. Ribadiscono inoltre che la questione ambientale e quella occupazionale non possono essere separate. Il piano di rilancio si basa su alcune priorità fondamentali: mantenere l'integrità del gruppo, avviare il risanamento ambientale e realizzare la decarbonizzazione. Secondo le organizzazioni sindacali, non si tratta di una crisi locale, ma di un problema che riguarda l'intero sistema siderurgico nazionale, motivo per cui è necessario un forte intervento dello Stato. Al centro del progetto c'è la transizione dal ciclo integrale agli altiforni a un modello basato su forni elettrici e preridotto, una trasformazione che secondo i sindacati deve essere graduale e senza effetti negativi sull'occupazione. Nella fase iniziale sarà poi necessario l'utilizzo del gas, un elemento tecnico indispensabile. Tra le proposte, quella di 4 forni elettrici, 3 a Taranto e 1 a Genova, e la creazione a Taranto di un polo per la produzione di DRI che ridurrebbe l'impatto ambientale e garantirebbe nuove opportunità di lavoro. Ma il piano prevede anche manutenzioni, rilancio dei siti produttivi e acquisto di semi lavorati per mantenere attivo l'intero sistema industriale. Grande attenzione è riservata anche ai lavoratori, in particolare dell'indotto. I sindacati chiedono una clausola sociale per garantire ricollocazione e ammortizzatore dedicato con copertura almeno all'80% dello stipendio, oltre a misure di pensionamenti anticipati e tutela delle fragilità. Viene infine richiesto un forte intervento pubblico con risorse già dalla legge di bilancio 2027 e un potenziamento della sanità territoriale. I sindacati annunciano la mobilitazione permanente, ribadendo che la transizione non può avvenire a scapito dei lavoratori.
0: Ci spostiamo adesso a Massafra, dove un tentativo di furto all'interno di un'abitazione è stato sventato grazie alla segnalazione al 112 di un cittadino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Tre arresti a Massafra per un tentato furto in un'abitazione. I carabinieri hanno bloccato tre uomini sorpresi all'alba nei pressi di un condominio dopo la segnalazione di un cittadino al 112. L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino. La chiamata di un residente ha permesso ai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra e della stazione di Palagiano di arrivare rapidamente sul posto e fermare due persone mentre cercavano di allontanarsi. Durante i controlli sono stati trovati alcuni strumenti utilizzati per forzare le serrature. Le ricerche sono proseguite nella zona e hanno portato al fermo di un terzo uomo trovato a bordo di un'auto a noleggio che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata per agevolare la fuga. All'interno del veicolo sono stati trovati altri attrezzi da effrazione e i documenti dei tre sospettati. I controlli nell'abitazione presa di mira hanno evidenziato segni compatibili con un tentativo di scasso. Sulla porta erano presenti fili di colla, una tecnica utilizzata per verificare se l'appartamento viene aperto, e tracce vicino alla serratura. I tre uomini arrestati sono cittadini georgiani di 43, 39 e 36 anni, domiciliati a Bari. Sono stati trasferiti nel carcere di Taranto con l'accusa, allo stato attuale, delle indagini di tentato furto in abitazione.
0: Parliamo ora di giochi del Mediterraneo, perché il commissario straordinario Massimo Ferrarese è intervenuto per rassicurare tutti i tarantini in merito alle presunte imperfezioni riscontrate durante i sopralluoghi ai cantieri degli impianti sportivi. Vediamo.
1: Nessuna opera dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sarà collaudata o consegnata prima del completo rispetto degli standard qualitativi previsti. Lo assicura il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, intervenendo dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che, seguendo l'avanzamento dei cantieri, hanno evidenziato imperfezioni su lavorazioni ancora in corso. Comprendo che, osservando cantieri ancora in fase di ultimazione, ha dichiarato, possano essere notate imperfezioni o dettagli dettagli che richiedono ulteriori rifiniture. È una circostanza del tutto normale, ma un'opera si giudica quando è ultimata e collaudata, non durante la sua realizzazione. Il commissario ha voluto però rassicurare tutti su un punto fondamentale: nessuna opera sarà collaudata e consegnata finché ogni lavorazione e rifinitura non sarà

0: sarai seguita a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei progetti, delle prescrizioni tecniche e degli standard qualitativi previsti. Ferrarese ha ricordato che la struttura commissariale dispone di garanzie contrattuali a tutela dell'interesse pubblico. Le imprese esecutrici hanno infatti prestato garanzie definitive valide fino al certificato di collaudo, mentre al termine dei lavori dovranno stipulare una polizza indennitaria decennale contro eventuali gravi difetti costruttivi. Fino al completamento di tutti i collaudi continueremo a esercitare il massimo livello di controllo e vigilanza, ha assicurato il commissario, pretendendo che ogni dettaglio sia realizzato secondo quanto previsto dai contratti. I cittadini, insomma, possono avere la certezza che non sarà rilasciato alcun certificato di collaudo finché le opere non risponderanno pienamente ai requisiti di qualità, sicurezza e funzionalità che meritano.
1: Buone notizie in arrivo per i Giardini Virgilio, uno dei parchi più rappresentativi di Taranto. La Giunta infatti ha approvato una delibera con cui dà il via all'iter di rilancio del parco. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dopo mesi di chiusura, i giardini Virgilio torneranno a disposizione dei cittadini. La Giunta Comunale di Taranto, con una delibera approvata il 29 luglio, ha dato il via al percorso per riaprire il parco e per affidare in futuro la gestione dell'intera area. La prima fase sarà la riapertura della parte verde dei giardini, quella non interessata dai provvedimenti della magistratura. Il Comune ha dato mandato agli uffici di intervenire per sistemare l'area, garantire la manutenzione, la pulizia e la sicurezza, evitando che il parco resti abbandonato. Resta invece delimitata una piccola zona esterna sottoposta a sequestro. La decisione arriva dopo la chiusura del precedente rapporto con la società Sergen, che dal 2017 gestiva l'area. La concessione, inizialmente prevista per 6 anni, era stata prorogata dal Comune fino al 1° ottobre 2025, anche a causa delle difficoltà economiche legate ai lavori dell'acquedotto pugliese e agli effetti della pandemia. Nel marzo del 2026, dopo il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, il Comune aveva escluso ulteriori proroghe e chiesto la restituzione dell'area. Una scelta che è stata ritenuta legittima in via cautelare dal TAR Puglia e dal Consiglio di Stato. Ora Palazzo di Città guarda al futuro. L'obiettivo è pubblicare una nuova gara per trovare un gestore che possa valorizzare i giardini Virgilio con un progetto capace di unire servizi per i cittadini, attività nell'area e tutela del verde. La nuova gestione sarà affidata attraverso una procedura di partenariato pubblico-privato prevista dal nuovo codice degli appalti. Il Comune non ha ancora stabilito quali attività dovranno essere realizzate, ma valuterà le proposte degli operatori interessati sulla base della qualità del progetto, della sostenibilità economica e della capacità di valorizzare il patrimonio pubblico.
1: Ci spostiamo ora al quartiere Salinella, questa mattina protesta del comitato Alimini che chiede all'amministrazione comunale certezze sull'iter che vuole trasformare Via Maestri del Lavoro in una strada sicura e a norma e anche una viabilità alternativa nell'attesa. Vediamo.
3: Noi siamo contentissimi delle strutture. Abbiamo delle strutture, ringraziamo Ferrarese per queste strutture bellissime, ma speravamo in un contorno dell'occasione per riqualificare un quartiere che ha tante potenzialità. Invece ci ritroviamo uno stadio bellissimo, la cittadella dello sport, il Pala Ricciardi e intorno situazioni che ricordano le favelas.
0: Toppe in asfalto per livellare almeno le voragini più pericolose che però non risolvono il problema e sfalcio dell'erba incolta ai lati sono le soluzioni temporanee apportate dall'amministrazione Bitetti in Via Maestri del Lavoro in attesa di procedere con il progetto che la renderà una strada a tutti gli effetti, ovvero a norma con illuminazione pubblica sicura. Intanto però i residenti lamentano la mancanza di tempistiche certe e la necessità di dover percorrere ancora per chissà quanto una via che di sicuro non ha nulla. Per non parlare dei rifiuti abbandonati in più punti. Per questo il Comitato Alimini del quartiere Salinella torna ad avanzare richieste ben precise.
3: Noi siamo qui per chiedere una viabilità alternativa. Non vogliamo essere obbligati a percorrere questa strada, la cui condizione segnaleremo nuovamente lunedì al prefetto, considerato che si stanno per riunire i tavoli per la sicurezza. Vogliamo una viabilità alternativa che non ci obblighi a percorrere quella strada, in caso contrario vogliamo sapere chi si assumerà la responsabilità nel caso dovesse succedere qualcosa di farci passare da quella strada, e in più chiederemo di conoscere quali sono, quale iter, perché ci dicono che, di stare tranquilli perché è stato avviato un iter. Siccome iter ce ne sono tanti che si possono affrontare, che hanno una durata di

0: diversa. Vogliamo sapere qual è l'iter, considerato che il sindaco potrebbe intervenire per questioni di sicurezza su questa strada. Noi siamo disposti anche ad aspettare, però nel frattempo la strada venga chiusa. Non si può transitare una strada pericolosa. Segnaliamo inoltre che l'assessore Lonoce pubblicamente, non so se proprio rispondendo a lei, aveva detto che sarebbero state asfaltate Viale Guadalimini grande e piccolo, invece scopriamo che Viale Guadalimini grande e piccolo non verranno asfaltate e che sono asfaltate soltanto le strade interessate dai giochi. Noi sappiamo che non è così, cioè, non vogliamo fare la guerra tra poveri, ma sono state asfaltate strade che non rientrano assolutamente nella funzionalità dei giochi del Mediterraneo.
1: Le spiagge pubbliche pugliesi saranno tutte attrezzate, l'annuncio del governatore De Caro tra i bagnanti di Monopoli, spiegando il progetto Mare Democratico. Vediamo.
2: Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i bagnanti per far conoscere le iniziative della Regione per la riqualificazione delle spiagge pubbliche. Fino ad oggi sono 56 i tratti di costa gratuiti attrezzati in tutta la Puglia, grazie al progetto Mare Democratico, da Cagnano Varano a Gallipoli, passando per Margherita di Savoia, Monopoli e Torricella. Nelle scorse ore a Calasusca, lungo il litorale di Monopoli, sulla costa a sud di Bari, il presidente De Caro si è intrattenuto a lungo con i fruitori della spiaggia, insieme a lui il sindaco Angelo Annese. Nell'occasione è stato illustrato il progetto del comune di Monopoli, finanziato dalla regione. In un video pubblicato sulla sua pagina social, De Caro ha spiegato le finalità di questa misura regionale, che dona 50.000 euro a ciascun comune costiero per progetti di riqualificazione delle spiagge pubbliche. Sono tante le spiagge pugliesi che abbiamo finanziato finora, ha spiegato De Caro, 56 in tutto i comuni che hanno già ricevuto il finanziamento, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. E l'anno prossimo rifinanziamo, così l'anno dopo ancora, fino ad attrezzare tutte le spiagge pubbliche pugliesi. Progetti di pedane per facilitare l'accesso, torrette di salvamento, docce, spogliatoi, cassetti per conservare i propri beni personali, ma anche attività di accompagnamento per le persone con disabilità e anziane. Insomma, ha concluso il presidente della Regione Puglia, le spiagge pubbliche pugliesi devono restare pubbliche e devono essere attrezzate dai comuni, grazie al sostegno che arriverà dalla Regione.
1: E parliamo adesso ancora del caro benzina, perché il risparmio in Puglia si è fermato a 9,2 centesimi, uno dei valori più bassi in Italia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Il taglio delle accise sul gasolio varato dal governo ha avuto vita breve sul fronte del risparmio effettivo per gli automobilisti pugliesi. La misura entrata in vigore il 28 luglio prevedeva una riduzione complessiva del costo del diesel di 17 centesimi al litro, grazie al taglio di 14 centesimi sulle accise e di ulteriori 3 centesimi legati all'IVA. Sulla carta l'intervento resterà valido fino al 6 agosto, con la possibilità di una proroga attraverso il meccanismo delle accise mobili. Nella pratica, però, l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alle tensioni in Medio Oriente ha rapidamente ridotto il beneficio. Dopo appena pochi giorni, una parte consistente dello sconto è stata assorbita dal rialzo del prezzo del petrolio. Secondo quanto riportato da ANSA e dalle rivelazioni sui prezzi alla pompa, il beneficio effettivo in Puglia si è fermato a circa 9,02 euro al litro, uno dei risultati peggiori tra le regioni italiane. Il dato significa che quasi metà dello sconto previsto dal governo è stato neutralizzato dagli aumenti registrati sul mercato. Il gasolio, infatti, continua a salire. Per gli automobilisti pugliesi, quindi, il taglio delle accise si è rivelato un sollievo solo parziale.
1: Capitolo tassa sui rifiuti. Se a Taranto aumenta, a Statte invece diminuisce. Il Consiglio Comunale, infatti, ha approvato uno sconto del 16% per il sindaco Fabio Spada e l'applicazione del principio chi inquina paga. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Mentre a Taranto la TARI è aumentata, a Statte accade l'esatto contrario. Il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione della tassa sui rifiuti per il 2026, un taglio del 10% per oltre 5.000 utenze domestiche e del 16% per più di 300 utenze non domestiche, tra attività commerciali, imprese e aziende del territorio. Un provvedimento che secondo l'amministrazione comunale rende Statte l'unico comune della provincia di Taranto ad aver abbassato le tariffe sui rifiuti. La riduzione è stata possibile grazie all'utilizzo di una quota delle compensazioni ambientali riconosciute al comune dall'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia, insieme ai risultati ottenuti nella lotta all'evasione. Il sindaco Fabio Spada definisce il provvedimento un risultato importante perché restituisce risorse alla comunità e coinvolge migliaia di cittadini e attività economiche. Sottolinea inoltre che per la prima volta

0: Una parte delle compensazioni ambientali viene utilizzata direttamente per alleggerire il peso della Tari, dando così applicazione concreta al principio del chi inquina paga. In passato, infatti, queste risorse erano destinate esclusivamente ad altri interventi di carattere ambientale.
1: Se da una parte l'amministrazione comunale è riuscita a reperire i fondi che hanno permesso quest'oggi di abbattere la Tari del 10% per le utenze domestiche e 16% per le attività commerciali, dall'altra parte ho bisogno del vostro aiuto perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo affinché si possa raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata. Il raggiungimento di tale obiettivo permetterebbe un ulteriore abbattimento della Tari.
2: E adesso ci spostiamo al porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia di istituzione della sezione di rappresentanza territoriale Puglia dell'Istituto Italiano di Navigazione, con sede presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, un'iniziativa che nasce per rafforzare il dialogo tra ricerca, istituzioni e imprese in un momento di profonda trasformazione del settore marittimo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del cluster portuale, a conferma del valore strategico dell'iniziativa per il nostro territorio. Durante la cerimonia è stata affissa la targa dell'Istituto e presentate anche le linee programmatiche della nuova sezione. Il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per consolidare il ruolo del porto come punto di incontro tra mondo scientifico e shipping. Il presidente della sezione Puglia, Francesco Paolo Sisto, ha evidenziato poi come la nuova sede rappresenti un incubatore di idee orientato alla navigazione del futuro, con focus su sostenibilità, digitalizzazione, porti intelligenti e tutela ambientale. Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di rilancio di Taranto, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. E torniamo adesso al quartiere Salinella, ma anche a Parco Cimino, dove si è svolta questa mattina una bella iniziativa del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo con le associazioni Plastic Free e Siamo Taranto. Vediamo.
3: Questa mattina volevamo aiutare in modo concreto la città e volevamo fare un gesto per la città in cui stiamo operando e pulire quest'area e anche Cimino.
2: Puliamo Taranto è l'iniziativa realizzata questa mattina dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 insieme a Siamo Taranto e Plastic Free a Parco Cimino e nei pressi dello Stadio Iacovone. Tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo incuranti del caldo torrido già nelle prime ore del mattino per riportare decoro e pulizia a due delle zone più frequentate della città.
4: Noi operiamo sul territorio anche d'inverno tutto l'anno e le criticità che notiamo sono tante. Abbiamo accolto l'invito degli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo e siamo sempre attivi. Le criticità sono, a parte lo sfalcio delle erbe, delle erbacce, anche quelle di rimuovere prima dello sfalcio le plastiche e gli inquinanti che ci sono, perché ogni volta poi insomma si frantumano e diventa più problematico riuscire a pulire.
2: Un'iniziativa che mira a sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica al senso civico, ma anche ad accendere i riflettori sulla necessità di ripulire alcune zone dalla vegetazione secca e incolta, specialmente nei pressi dello Stadio Iacovone, sollecitando in tal senso anche i privati proprietari dei terreni in questione. Nerissima Serpe e Simba 22 sono i rapper che si sono esibiti a San Giorgio Ionico in occasione del Fiorino Future Festival nella serata di ieri davanti a un folto pubblico di ragazzi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Nerissima Serpe e Simba 22 hanno acceso ieri sera il palco del Fiorino Future Festival 2026. I due rapper si sono esibiti al Parco Due Mare di San Giorgio Ionico per l'unico appuntamento in Puglia. Una serata partecipata con un pubblico soprattutto giovane che ha riempito l'aria per assistere ai live dei due artisti. Hanno portato i loro brani più conosciuti coinvolgendo il pubblico in una serata di musica e spettacolo. Nerissima Serpe, nome d'arte di Matteo Di Falco, è uno dei rapper più seguiti della nuova generazione italiana. Nato nel 2000 in provincia di Pavia, si è affermato grazie ai diversi singoli, collaborazioni e al suo primo album Identità, pubblicato con Universal. Accanto a lui Simba 22, pseudonimo di Andrea Meazza, rapper classe 2002, originario di Saronno. Dopo gli inizi con i freestyle si è fatto conoscere per uno stile diretto e per testi che raccontano la vita dei giovani, le difficoltà delle periferie e la voglia di riscatto. Dopo la serata dedicata al rap, il Fiorino Future Festival prosegue questa sera con un appuntamento dedicato alla

0: Grande musica italiana. Sul palco del Parco Due Mari arriva Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, con lo spettacolo Io sono le mie canzoni, un viaggio tra i brani che hanno segnato la sua carriera e la storia della musica italiana.
1: Il festival Geziamoci approda per la prima volta a Martina Franca. Dal 3 al 7 agosto il Chiostro di San Domenico ospiterà 5 concerti della storica rassegna jazz nata in Basilicata. Il servizio di Luciana Convertini.
2: 5 serate dedicate al jazz per inaugurare un nuovo capitolo dell'estate culturale martinese. Dal 3 al 7 agosto Martina Franca ospiterà la prima edizione di Geziamoci in Valle d'Itria, progetto che porta in Puglia uno dei festival jazz più longevi del Mezzogiorno. L'iniziativa rappresenta anche l'ingresso della città nella rete del Geziamoci, nata in Basilicata e oggi estesa per la prima volta alla Puglia. Un ponte culturale tra due territori che si inserisce nel calendario estivo subito dopo la conclusione del Festival della Valle d'Itria, creando un ideale passaggio di testimone tra la lirica e il jazz. Sul palco del Chiostro di San Domenico si alterneranno grandi nomi del panorama jazzistico, con 3 appuntamenti a ingresso libero e 2 a pagamento.
3: Due nomi della scena internazionale molto importanti, il pianista statunitense Aaron Goldberg, e poi c'è questo trio con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite su un progetto dedicato alle canzoni di Lucio Dalla. E poi abbiamo 3 proposte originali, 2 formazioni con giovani musicisti, come il gruppo di Alessandro Iachini Quintet, che aprirà questa fase del Geziamoci in Valle d'Itria, e poi il 6 agosto Rossella Paragano in quartetto. E poi questo ciclo qui a Martina verrà chiuso dal progetto di Pasquale Mega, dedicato al jazz e alle donne del jazz.
2: L'approdo del Geziamoci trova una città che negli anni ha coltivato l'interesse per il jazz anche grazie all'attività di Pasquale Mega, pianista e compositore materano, residente da tempo a Martina Franca, autore di diversi progetti discografici e promotore di numerose iniziative dedicate alla diffusione della cultura jazz, un percorso che ha contribuito a consolidare in città un pubblico attento a questo genere musicale.
4: Tra l'altro è stato molto richiesto anche dalla cittadinanza e dai turisti, proprio diciamo per fare da sponda a quello che è poi il nostro fantastico festival della Valle d'Itria con la sua lirica, le sue opere. In questa rassegna, ovviamente, per la quale ringrazio l'Onyx Jazz Club di Matera, abbiamo coinvolto veramente grandi nomi del panorama jazzistico italiano.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.
5: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e bentrovati a 100 Sport. Entriamo subito nel vivo delle nostre notizie sportive perché sono tanti i temi caldi in casa Taranto tra le vicende societarie ma anche la nuova stagione alle porte. In particolare il presidente Sebastiano Ladisa ha voluto fare chiarezza sull'incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi ma anche sull'attesa per i verdetti della FIGC mentre il club lancia ufficialmente la campagna abbonamenti. Vediamo i dettagli nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
1: Chiarimenti istituzionali e sguardo proiettato al futuro in casa Taranto. Il presidente rosso-blu Sebastiano Ladisa è intervenuto ai microfoni di Studio 100 per fare luce sul recente incontro con il ministro per lo sport Andrea Abodi, avvenuto durante la visita allo stadio Iacovone. Ladisa ha precisato che il confronto si è concentrato esclusivamente sui giochi del Mediterraneo e sui ringraziamenti per le opere in cantiere in città. Nessun pressing politico sulle vicende societarie, la società ha confermato di aver completato sia le pratiche per la riammissione sia quelle per il ripescaggio, affidandosi con rispetto alle decisioni ufficiali della FIGC che arriveranno lunedì 3 agosto. Nel frattempo la SS Taranto guarda avanti e chiama a raccolta i tifosi lunedì 3 agosto alle 17:00 prenderà il via alla nuova

0: La campagna abbonamenti sul circuito Viva Ticket sia online che nei punti vendita autorizzati. Per gli acquisti online sarà disponibile anche il pagamento in tre rate senza interessi, mentre i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente senza occupare il posto. Previste importanti riduzioni per donne under 16 over 65 acquistabili direttamente nei canali di vendita, oltre ad agevolazioni dedicate agli invalidi sopra il 50% e ai nuclei familiari di almeno 3 persone. Per questi ultimi due casi la richiesta andrà inviata via mail direttamente alla società con la documentazione allegata. Una volta approvata dal club, la tessera potrà essere ritirata nei punti vendita fisici previa esibizione del documento d'identità.
1: Bene, adesso torniamo in quel di Chianciano Terme, dove si sta svolgendo senza sosta il ritiro della squadra di Taranto Calcio, dove abbiamo il nostro Giuseppe Delli Santi che vedo adesso proprio collegato. Allora, Giuseppe, raccontaci tutte le novità.
2: Sì, intanto ridiamo il buon pomeriggio qui da Chianciano Terme, presso l'Atlantico Palace Hotel. Siamo qui per il sesto giorno, il Day 6, praticamente tutti gli effetti della SS Taranto. Prosegue senza sosta, come hai giustamente anticipato prima, perché il Taranto questa mattina, tra l'altro, ha svolto una seduta d'allenamento in palestra, quindi si è andato a rafforzare la forza, i muscoli e quindi si lavora per migliorare la condizione atletica. E poi questo pomeriggio, a partire dalle 16:15, 16:30 ci sarà la seduta pomeridiana, anche qui partitella, tante idee, tante mosse, soprattutto da parte del tecnico Giuliatto, che avevamo svelato tra l'altro già ieri pomeriggio con delle prime indicazioni dal punto di vista tattico, un 4-3-3 che si è iniziato a vedere già con più qualità. Si è visto naturalmente il lavoro della mezzala, che in questo momento è Alessandro Soldani, un classe 2008, bene Scorici in cabina di regia. Sulla situazione di destra c'è Davide Incerti, quindi una realtà che sta iniziando a crescere sempre di più, inizia ad amalgamarsi sempre di più ovviamente anche il gruppo. Bene, l'intesa in attesa naturalmente del calendario degli allenamenti congiunti che uscirà nel primo pomeriggio, quindi attendiamo dunque l'ufficialità perché insomma sapremo già tutto su quello che accadrà nel mondo della SS Taranto e quello che realizzerà qui a Chianciano Terme. Insomma, tante novità, tante news anche dal punto di vista del cibo. Maria Laura, tu sei sempre aggiornata, lo sappiamo benissimo, quindi procede benissimo la situazione. Oggi, tra l'altro, un po' di focaccina è arrivata a tavola, quindi è piaciuta molto allo staff e ai ragazzi. Questo sicuramente è un dettaglio che continua a piacere e che continuiamo a sottolineare sempre. Ci avviciniamo sempre di più agli aspetti culinari, però è fondamentale, ecco, partire dall'unione, partire dalla forza di questa squadra che continua a costruire giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, questo campionato che si sta avvicinando, perché oramai facciamo la conta dei giorni al prossimo campionato, a quello che sarà il futuro della SS Taranto. E allora guardiamo il servizio adesso perché ci sono appunto tante novità dal punto di vista degli under e del lavoro. Sesto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove il lavoro prosegue con intensità e il gruppo continua a compiere passi in avanti sotto ogni aspetto. Dopo il momento di svago nel pomeriggio di ieri, caratterizzato da un coinvolgente torneo di calcio tennis, la squadra è tornata subito a concentrarsi sul campo, riprendendo il percorso di crescita tecnica e tattica. Nel corso della seduta, lo staff guidato da Alberto Giuliatto ha focalizzato l'attenzione su esercitazioni di possesso palla e movimenti collettivi, con l'obiettivo di affinare i meccanismi di gioco e migliorare la sintonia tra i reparti. Allenamento intenso, ma accompagnati da segnali incoraggianti sotto il profilo dell'applicazione e della partecipazione da parte dell'intero gruppo. Continuano a mettersi in mostra anche i giovani under, sempre più protagonisti nel lavoro quotidiano. In particolare, Soldani e Potenza stanno confermando grande vivacità e personalità, mentre Scoric si sta disimpegnando con qualità nel ruolo di regista, dettando i tempi della manovra. Positivi anche i riscontri per Incerti, impiegato come mezzala destra a supporto della fase offensiva, interpretando il ruolo con dinamismo e disponibilità. La mattinata odierna, invece, è stata dedicata prevalentemente al lavoro atletico in palestra, con una seduta mirata al potenziamento fisico e alla gestione dei carichi di preparazione, sempre più consistenti in questa fase del ritiro. Nel pomeriggio è attesa anche l'ufficializzazione del calendario degli allenamenti congiunti, che permetteranno allo staff di valutare i progressi della squadra nei primi test sul campo. Intanto il percorso di crescita continua senza sosta. L'intesa tra i calciatori aumenta giorno dopo giorno, i principi di gioco vengono assimilati con sempre maggiore naturalezza. E in casa SS Taranto cresce la fiducia in vista dei primi appuntamenti della nuova stagione.
1: Bene, allora noi salutiamo il nostro inviato Giuseppe Delli Santi. Mi raccomando, continua a monitorare con grande attenzione e dovizia di dettagli come stai già facendo il ritiro della nostra squadra di calcio.
2: Sì, ma...

0: Maria Laura, assolutamente. Continuiamo naturalmente a monitorare tutto quello che accadrà qui a Chianciano Terme per la SS Taranto. Non so che temperature sono presenti lì a Taranto, ma qui toccheremo questo pomeriggio 41 gradi, più o meno. Quindi prepariamoci a vivere un altro pomeriggio di calore. Quindi ovviamente prenderemo anche un po' di abbronzatura, quella che non riusciamo a prendere a mare. Però da questo punto di vista è sempre piacevole seguire la squadra. E quindi continueremo, a parte gli scherzi, a darvi aggiornamenti quotidiani, costanti su Studio 100 con video, interviste e tutto quello che vedrete nelle prossime ore. Grazie ancora e buon proseguimento.
1: Grazie, grazie e buon lavoro a Giuseppe Delisanti. E noi adesso passiamo dal ritiro del Taranto Calcio a quello della squadra di Brindisi in quel di Viggiano. Domani alle 17:30 un'amichevole con il Calcio San Cataldo, utile per verificare lo stato di crescita della squadra. Vediamo il servizio.
2: Prosegue il lavoro del Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano e arriva un nuovo test per i biancazzurri. Domani pomeriggio alle 17:30 allo stadio comunale Coviello, la formazione brindisina affronterà il San Cataldo in un'amichevole che rappresenta un passaggio importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione. Per il tecnico Roberto Taurino sarà un'occasione utile per verificare i progressi della squadra dopo i primi giorni di intenso lavoro, valutando condizione atletica, organizzazione di gioco e crescita del gruppo sotto il profilo tecnico e tattico. La gara confermata dalla federazione nelle ultime ore offrirà inoltre spazio a tutti gli elementi della rosa, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi in vista dei prossimi impegni estivi. Un altro banco di prova, dunque, per un Brindisi che continua a costruire la propria identità in vista dell'inizio del campionato.
1: E passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo. Gli azzurrini sono pronti per Taranto 2026. Il coordinatore Viscide ha infatti già diramato la lista dei 18 convocati per il torneo di calcio maschile. Tutti i dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
3: Si entra nel vivo dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, ha ufficializzato i 18 azzurrini convocati per il torneo di calcio maschile, una rosa composta da 16 calciatori classe 2009 e da due giovani promesse del 2010, il difensore Dattilo e il centrocampista Guaglianone della Roma. Il raduno scatterà martedì 18 agosto nella capitale, prima del trasferimento in Puglia previsto per il 20, alla vigilia dell'attesa cerimonia d'apertura allo Iacovone di Taranto. L'Italia è stata inserita nel girone B insieme ad Algeria, Kosovo e Albania. L'esordio degli azzurrini avverrà sabato 22 agosto alle ore 21 alla Via del Mare di Lecce contro l'Albania. La seconda sfida si giocherà lunedì 24 al Fanuzzi di Brindisi contro l'Algeria, mentre il girone si chiuderà nell'ultima gara del 26 agosto allo Iacovone contro il Kosovo. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento staccheranno il pass per le semifinali di venerdì 28 agosto, mentre la finalissima che assegnerà la medaglia d'oro è in programma domenica 30 agosto alle ore 19 sul manto erboso del nuovo stadio Iacovone.
1: E adesso parliamo di pallavolo perché la Prisma Taranto Volley continua a costruire il suo roster in vista della prossima stagione sportiva, puntando anche sui talenti del territorio. Ci sarebbe infatti tra le novità il giovane centrale tarantino Alessio Martucci. Ce ne parla Giuseppe Delisanti.
2: Prende forma il roster della Prisma Taranto Volley in vista della stagione 2026-2027. Al centro della rete arriva Alessio Martucci, centrale tarantino classe 2004, pronto a vivere la sua prima esperienza nel volley senior. Martucci è cresciuto pallavolisticamente tra il settore amatoriale e la polisportiva Frascolla, dove ha sviluppato le sue qualità tecniche fino a conquistare la chiamata della società rossoblù. Per il giovane atleta si tratta di un traguardo importante, quello di rappresentare la propria città nel campionato che attende la Prisma. Grande l'entusiasmo nelle prime parole da giocatore rossoblù. Martucci ha parlato di orgoglio per l'opportunità ricevuta, ringraziando società e allenatore per la fiducia. Il centrale ha sottolineato di voler affrontare questa nuova avventura con umiltà, spirito di sacrificio e tanta voglia di imparare, sfruttando ogni allenamento e ogni partita per crescere, sia come atleta che come persona. L'obiettivo, conclude Martucci, è dare il massimo per contribuire ai risultati della squadra e affrontare al meglio la nuova stagione.
1: La New Taranto ritrova un protagonista della passata stagione. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato il ritorno di Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 metterà a disposizione della società esperienza e qualità, per lui anche un nuovo ruolo nello staff del settore giovanile. Vediamo.
2: La New Taranto piazza un colpo di esperienza in vista della nuova stagione e riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro per tutti i che. Il pivot brasiliano classe 1985 torna a vestire la maglia rossoblu dopo la parentesi dello scorso campionato, conclusasi a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Per i che si tratta di un ritorno importante, forte di una carriera di alto livello. Prima dell'approdo in Italia ha militato nella Liga Spagnola con Burela, Jumilla e Del Pozo Murcia. Nel campionato italiano invece ha indossato

0: Le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilli e la Sverona e della stessa New Taranto, distinguendosi per qualità, esperienza e leadership. Ma il suo contributo non si limiterà al campo. Il brasiliano entrerà infatti a far parte anche dello staff tecnico del settore giovanile rosso-blu, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita dei giovani talenti del club. Un doppio ruolo, quindi, per i che, chiamato a essere protagonista sia in prima squadra, sia nella costruzione del futuro della New Taranto.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Restate ovviamente con noi su Studio 100 per tante altre informazioni sportive e non. Una buona giornata.

0: never ride a dog.
1: Stai qui.
2: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
3: Se questo tipo vi infastidisce...
1: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
3: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
3: Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
1: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
2: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.

0: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Ti ho detto di no.
2: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questa scocciatura?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente, finalmente non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: tutti.
1: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
2: Prego, si accomodi.
3: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
2: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Da stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Mm? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Heap?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente.

0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, siede qui.
1: E mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela, mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: whole situation.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
2: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
3: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
0: No, Sir Reginald, non le ho portate.
2: Perché no?
3: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
0: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
2: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
0: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
2: Non pensa che in caso...
0: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
3: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
0: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
3: E crede di agire bene?
0: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
3: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
2: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
5: Calmati, Watson.
0: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
0: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
3: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
5: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
4: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
5: Grazie.
2: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
6: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
6: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
6: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
6: Arrivederci.
0: Arrivederci.
5: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
2: Che c'è, Holmes?
5: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
2: Scomparso?

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: grazie.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
0: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato, Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così,

0: Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
1: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
2: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
1: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
2: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
2: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
2: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
2: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
2: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora teneva qualcosa.
2: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
2: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
2: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
2: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
2: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
2: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
2: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
2: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
2: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
2: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
2: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
2: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
1: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
2: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
2: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
2: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

rises high, up she rises early in the morn.

0: Singh. Ram Singh.
1: Che conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu metti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice.

0: Codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: come in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorbire.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora,
0: forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobin.

0: Quel dove va? Se ne sono andati tutti.
1: Che fai ora?
0: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
2: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
0: Era seduto a questa scrivania?
2: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
0: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
2: No, ho usato la matita, questa qui.
0: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
2: Sì.
0: È stata più usata
2: no.
0: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
2: Cosa, Mr. Holt?
0: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
1: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
1: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
1: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
1: Palas Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui.

0: Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
2: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
4: Troppo tardi, Watson.
5: A quest'ora anche loro saranno già morti.
2: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
5: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
2: Come fai a saperlo?
5: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
2: Corn e Farrell.
6: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
5: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
1: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
1: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
5: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
2: Ci deve pure essere una soluzione.
5: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
7: Sotto sopra?
2: Uh-huh.
7: Eccola.
2: Che cosa?
7: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
5: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
5: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
5: Grazie.
3: Sì.
5: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
7: Frederick Hoffler.
5: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
7: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
7: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
7: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
5: F, R, E, D, E,
7: R-I-C-K-A-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
9: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
7: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo
3: dire io.
4: Beh, vediamo se è così.

0: Allora, Holmes, che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio. Le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada. Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
2: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
3: Ma fammi vedere, di!
0: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
3: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi? Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
3: Calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Ma sai, Ann abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi, se non li trovi.

0: prova lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yeah.

0: bisogna uscire ogni volta.
1: Lavate un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
1: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10.15 alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
1: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
1: Ora che abbiamo controllato...

0: Tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
1: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
0: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
2: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
1: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
0: E io che faccio?
1: 2 cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
1: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
0: E se lui non finisce gli sportelli?
1: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
0: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
0: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
1: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
0: Dove sarà la macchina?
1: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
1: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
1: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
1: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
0: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico.
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
0: Che hai?
2: Devo parlarti.
0: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Va bene. Ora, vede il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
1: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
1: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
1: È rosso.
2: 2, 3, 4,
1: via.

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.

0: Davvero?
1: Non hai una grande opinione di me.
0: Ho una certa compassione per te.
1: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
0: Ne sei proprio convinto, George?
1: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.

0: Giorgia, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Paul?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: Dave, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice: attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy,

0: Va a prendere la sua roba.
1: Giorgio, digli di andarsene.
0: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
0: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
1: Giorgio.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
1: Perché?
0: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
1: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
1: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
0: Quelle.
1: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
0: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
0: Bel pasticcio,
3: lo so.
0: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
0: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.